siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

prendete e mangiate. Questo è

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio.

Figlio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi.
Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo, a Lisbona, e nacque il 15 agosto del 1195. Da bambino si chiamava Fernando. Poi, fin da piccolo, è entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco, per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231, tutti i bambini di Padova andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa, e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo
per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo, e ancora oggi invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. Invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del Seminario di Assisi, Diocesi di Perugia.

chiesa dei Santi Angeli Custodi, l'unica chiesa dedicata agli Angeli Custodi in Roma. Intanto per ricordare la memoria del Santo Padre che nell'anno 1920, poiché era stata abbattuta una chiesetta che era a via al centro di Roma, Corso Barberini, e la devozione all'angelo custode di questo pastore del tempo era grande, quando presentarono il progetto per una nuova chiesa nella periferia di Roma, quindi fuori dalle mura della città, lui desiderò che questa chiesa fosse dedicata agli angeli custodi. E così esistiamo. La chiesa è stata iniziata nel 1920, nel 1924 già dichiarata parrocchia e funzionava per accogliere i fedeli. La chiesa è rialzata, quindi vedete ci sono 24 scalini per salire, perché l'architetto Giovannoni, l'architetto del fascismo, così lo hanno definito, e tutto questo quartiere più o meno risente di questa storia, volle che la chiesa fosse rialzata per abbracciare tutta la cittadinanza che dal centro veniva verso la periferia. Quindi immaginatevi che qui erano tutti i campi, le persone venivano nella periferia per custodire, per coltivare la campagna romana. Ecco perché oggi noi viviamo questo momento così particolare. E allora, siccome siamo nell'imminenza della festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele e dei Santi Angeli Custodi, così uniamo le due festività, le due solennità importanti per noi, oggi ci lasciamo illuminare dalla Sacra Scrittura prima di tutto, perché chi sono gli angeli? Qual è la funzione di questi spiriti che la Sacra Scrittura ci presenta, a cui spesse volte noi facciamo riferimento? E allora già gli autori sacri nelle Sacre Scritture dell'Antico Testamento parlano di queste figure

messaggeri, li chiamiamo subito così, e lasciamo il Santissimo Sacramento esposto, perché come gli angeli sono davanti a Dio e lo lodano notte e giorno senza cessare, il parroco prima di me disse un giorno: come gli angeli sono davanti a Dio, i parrocchiani dei Santi Angeli Custodi saranno qui a adorare il Santissimo Sacramento, la presenza di Gesù nel pane eucaristico come un momento particolare per attingere forza, per attingere sostegno, per attingere luce, per attingere verità. Penso che sia bello iniziare questo momento con un canto dedicato proprio ai Santi Angeli.

Che cosa dice la scrittura riguardo a questi spiriti particolari, a questi messaggeri che accompagnano l'esistenza dell'uomo e di tutti gli uomini in ogni tempo? La scrittura così dice dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore, ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti nel cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto io ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Allora il popolo di Israele, mentre si avviava dopo la schiavitù dell'Egitto ad entrare nella terra promessa, queste parole sono state date al popolo di Israele per accompagnarlo verso questo terreno di liberazione, verso la meta a cui il Signore voleva condurre il suo popolo. Le parole sono molto semplici, veramente da tutti comprensibili. Sono parole che esprimono perfettamente quello che è il desiderio di Dio creatore per custodire, per accompagnare, per sostenere il cammino del popolo santo di Dio. Oltre questi messaggeri speciali che accompagnano la vita del popolo di Israele, gli arcangeli, un'altra voce particolare, chi sono? Che cosa rappresentano? Che cosa ci stanno a fare? E allora, fra qualche giorno, noi celebriamo la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Festa dei santi arcangeli che distinguiamo dagli angeli custodi. Dunque, due categorie: arcangeli che svolgono

lotta che c'è tra il bene e il male. E questo bene e il male tocca anche questi spiriti celesti. E allora l'arcangelo Michele, che difende, e Lucifero, che si ribella insieme ai suoi angeli, viene precipitato dal posto che il Signore aveva loro assegnato. L'arcangelo Michele, chi come Dio? Chi ci sarà che possa custodire, possa difenderti, possa accompagnarti? Ecco, allora Michele svolge una missione veramente speciale per difenderci e per difendere il popolo santo di Dio contro il male. Allora, forse nella nostra mente c'è un'iconografia molto bella, quella del Guido Reni. L'arcangelo Michele, un arcangelo possente, grandioso, che schiaccia la testa del male, del serpente antico, di colui che capeggia quello stuolo di angeli che si sono ribellati. Andiamo un po' più avanti e assistiamo ad un momento particolare. Raffaele, l'arcangelo Raffaele, medicina di Dio. E questo arcangelo che anche lui accompagna il cammino di Tobia e la guarigione di questo uomo che confida soltanto nel Signore perché possa essere guarito. Allora, secondo arcangelo, Raffaele. Terzo arcangelo, e quello lo ritroviamo nel momento in cui il Signore Dio vuole rivelare ad una creatura prescelta per essere nel popolo santo di Dio, colei che accoglie il messaggio di Dio e si prepara a donarci il Salvatore del mondo, l'Arcangelo Gabriele, inviato da Dio presso la Vergine Maria perché le porta un messaggio di salvezza, un messaggio grandioso. Come può avvenire tutto questo? Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Dunque, questa categoria degli arcangeli svolgono una missione speciale tra il Creatore, Dio nostro Padre, e tutte le sue creature, secondo mansioni e servizi diversi. E come se non bastasse ancora, l'avete già ascoltato, la festa dei santi angeli custodi. Ma possibile che per il Signore Dio noi siamo persone così importanti da metterci al nostro fianco un particolare accompagnatore? Così è piaciuto al Signore. E in questa storia ci può essere di aiuto la testimonianza dei santi. Tutti nella vita, ad iniziare, se volete, da Padre Pio da Pietrelcina, San Pio da Pietrelcina, che aveva una devozione particolarissima verso il suo santo angelo custode. E vi leggo le parole che San Pio ha presentato, proprio perché la vita sua e la vita di quanti si affidavano all'angelo custode potesse essere un cammino verso la perfezione. Si tratta sempre di un cammino di libertà. Puoi accogliere questo momento di grazia che il Signore ti offre, puoi anche rifiutare, ma il Signore non viene mai meno al suo progetto di amore. Questo lo diceva Padre Pio da Pietrelcina, oggi San Pio da Pietrelcina. Angelo mio custode, vero amico, compagno fedele e sicura mia guida, io vi ringrazio della carità, della vigilanza e della pazienza con cui non cessate mai di assistermi nei miei bisogni.

spirituali e temporali. Vi domando perdono dei disgusti di tante volte. Vi ho dato disobbedienza e non ho ascoltato i vostri consigli, resistendo alle vostre salutari ammonizioni e facendo così scarso profitto delle vostre sante istruzioni. Angelo mio, io credo alla vostra diuturna ed amorevole presenza nel mio fianco. Non mi private, vi prego, della vostra benignissima protezione, affinché non sarò con voi, fin tanto che non sarò con voi in paradiso, a ringraziare, benedire e lodare per tutta l'eternità il comune Signore. E poi Padre Pio raccontava ancora le sue esperienze, come questa presenza dell'angelo custode ti guida se sei attento alla sua presenza, se sei rispettoso alla sua presenza. E non ultimo, quanto il Signore Gesù dice, proprio riguardo all'angelo custode. E fratelli e sorelle, proprio la parola di Dio di oggi, Gesù, per spiegare l'amorevolezza con cui vuole seguirci, prende un bambino, lo pone in mezzo all'assemblea e dice: abbi rispetto di lui, il suo angelo è sempre davanti a Dio. Ecco, probabilmente noi oggi non ci rendiamo conto di che cosa vuol dire questa presenza così misteriosa e delicata che il Signore Dio ci affida. Ma dobbiamo essere veramente molto attenti, dobbiamo essere riconoscenti verso il Signore Dio. Come una mamma, un papà accompagnano quotidianamente il cammino della sua creatura perché cresca in una certa maniera sotto la protezione, sotto la benevolenza, sotto una speciale caratteristica del papà e della mamma secondo il suo disegno. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora il Signore chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. Attenzione, guardati di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. E allora quale certezza, quale sicurezza più grande noi oggi possiamo avere nel saperci amati, prediletti, accompagnati, sostenuti e difesi da questi spiriti beati che il Signore pone, sempre al nostro fianco. Vogliamo sentire la loro presenza. Ricordo ancora alcune catechesi tenute proprio in questa Santa Chiesa dei Santi Angeli Custodi di Monsignor Salvatore Boccaccio. E lui anche aveva una grande confidenza con gli angeli e diceva addirittura: il mio angelo si chiama Andrea, proprio perché entri in una comunione di amicizia, di accompagnamento, e se vuoi lo invochi e non disdice questa invocazione a questo spirito che ti può accompagnare. Sii attento, non rattristarlo con il tuo atteggiamento e con il tuo comportamento sbagliato. Fratelli e sorelle, benediciamo il Signore che ci ha prediletti in
qualche maniera e ci ha affidati a questa meravigliosa realtà dei Santi Angeli Custodi perché ci sostengano, perché ci accompagnino, perché anche oggi, in mezzo a tante realtà dure che l'uomo sta affrontando, la guerra, la fame, il rifiuto dell'accoglienza dei fratelli, i bambini abbandonati, i bambini che nascono sotto le catacombe, siamo in una realtà peggiore di quella che era il tempo della persecuzione dei cristiani. Allora non c'erano tanti mezzi, ma con i mezzi che abbiamo oggi, con la cattiveria che c'è nel cuore dell'uomo, stiamo costringendo a vivere la realtà della sofferenza ai bambini, alle persone anziane, a tanti bambini che resteranno orfani, forse messi alla vita e poi abbandonati a se stessi. E se non ci fosse anche oggi la carità di tante istituzioni che si prendono cura dei bambini, che si prendono cura degli abbandonati, che si prendono cura di quelle creature che certamente hanno bisogno del nostro affetto, ma dell'affetto del Signore che si esprime attraverso la nostra presenza. Racconta ancora un episodio che ho vissuto io personalmente, se può essere di aiuto. Mi era stata affidata una persona che è morta l'altro ieri, il giorno di San Pio da Pietrelcina, e siccome ero amministratore di sostegno per curare la sua vita, è morta l'altro ieri a 10 giorni da 100 anni che il Signore gli aveva riservato. Quando sono andata a vuotare la stanzina dove lei viveva, ho trovato forse per 20 anni i bonifici che questa creatura ha dato per un istituto dove erano le bambine abbandonate. È la carità di tanti fratelli e sorelle che si esprime attraverso un servizio amorevole, disinteressato certamente. Lei viveva qui a Roma, l'istituto era a Torino, tenuto dai padri gesuiti, e tutto quello che lei percepiva come sostegno lo ha condiviso, dando e privandosi anche del necessario. Lei ha fatto una vita grande, ma confidando nell'aiuto del Signore, e il Signore l'ha prediletta fino a quasi 100 anni. Ieri l'altro abbiamo celebrato il rito esequiale, e il giorno di Padre Pio da Pietrelcina, poiché aveva una grande confidenza con questo santo, vediamo che cosa dice San Pio, vediamo quello che mi consiglia Padre Pio, vediamo quello che Padre Pio ha pensato per me. Che meraviglia! Il giorno a lui dedicato, il Signore l'ha voluto chiamare a sé, perché possa contemplarlo in eterno, insieme a Padre Pio, oggi San Pio da Pietrelcina, e a quella moltitudine di angeli e di santi che noi possiamo veramente lodare in eterno.

angelo di Dio che sei il mio custode, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.

dell'abside noi abbiamo la rappresentazione dell'angelo custode, copia del Guercino nella parte centrale, realizzato da un nostro confratello, si chiamava Padre Michele De Angelis. Lui ha voluto copiare questo angelo custode e nel fondo, dietro alla schiena del bambino, c'è il ponte nomentano come caratteristica del monte sacro dove noi siamo. Quindi nella copia del Guercino c'è una basilica, lì c'è il ponte nomentano che Padre Michele ha voluto mettere. Ancora di Padre Michele sono i due riquadri che sono a sinistra e a destra. In questa maniera l'uomo che viene alla vita accompagnato e affidato alla protezione dell'angelo custode, l'uomo che termina la sua esistenza purtroppo con la morte, e l'anima di questa creatura simboleggiata da una colomba che l'angelo custode ripresenta a Dio Padre. Padre Michele, che ha affrescato questa parte dell'abside, ha messo anche in alto il Cristo risorgente, che è la caratteristica dei sacerdoti di San Francesco Caracciolo, che fin dall'inizio sono presenti in questa chiesa, fin dal tempo della prima fondazione, dal 1922. E quel riquadro del Cristo risorgente è il simbolo della nostra vita religiosa. Grande angelo immenso, bellissimo, che presenta a Francesco Caracciolo il mistero dell'adorazione, perché lui è uno dei primi che ha voluto affidare alla Chiesa l'adorazione eucaristica. Ecco perché avete trovato nella nostra Chiesa anche questo santissimo sacramento solennemente esposto, perché i fedeli possono passare un po' di tempo ad adorare la Santa Eucaristia. Questa è la cappella dedicata alla Madonna della Misericordia, perché ritrovate la stessa statua, anche se di dimensioni diverse, in piazza Sempione. Nel 1947 il popolo di Montesacro ha voluto esprimere la propria fede attraverso la realizzazione di questo monumento che è nella piazza. Il cardinale Pompili desiderò affidare alla parrocchia degli angeli custodi questa meravigliosa immagine della Madonna della Misericordia. Nel ristrutturare la chiesa, quando ci è stato concesso, abbiamo fatto qui la cappella dei santi. Allora la Madonna, Sant'Anna, la mamma di Maria Santissima, San Pio da Pietrelcino, Sant'Antonio e anche Santa Rita, perché la devozione dei cristiani è quella che si esprime anche attraverso una devozione ai santi che ci guidano nel cammino del bene. Dall'altra parte la cappella della Crocifissione. Nella cappella della Madonna della Misericordia l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria Vergine, e ancora degli angeli nelle piccole icone che trovate in alto, sempre dell'autore Aronne del Vecchio, che ricordiamo come bellezza, arricchimento per quello che è la caratteristica di questo luogo. Nella parte centrale della nostra chiesa, a destra, la deposizione della croce, sempre di Aronne del Vecchio, momento molto singolare e particolare. La Vergine Maria che accoglie, straziata dal dolore, tra le sue braccia il Figlio Cristo Signore depositato dalla croce.
e magari essere aiutati dalla compagnia dei santi angeli custodi e dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, godete della presenza del Signore attraverso questi spiriti beati. E Cristo Gesù, che adoriamo nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, accompagni il nostro cammino oggi e sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Tanti auguri e anche buona festa a chi porta il nome di Michele, Gabriele e Raffaele, e nella festa dei Santi Arcangeli celebra il giorno onomastico. Auguri.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire

0: Tutto, ancora la misericordia di Dio che dice: eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo: non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
1: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
0: Sì,
1: siamo stati. E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
0: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
1: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
0: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano, e basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto, lei apre i cuori.
1: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
0: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
1: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
0: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
1: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
0: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi. E bisogna solo aprire il cuore ed invitare, ad esempio ora ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta, poi il Signore fa, apre lui i cuori.
1: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
0: No, non suono.
1: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
0: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevamo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa, ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa, e questo penso che sia una delle strade migliori, la musica, coinvolgere con il canti.
1: E lo Spirito Santo opera anche.
0: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
1: Io la ringrazio per,
0: grazie mille,
1: per
0: grazie
1: questa,
0: a lei.
1: Vi auguro buon festival.
0: Grazie mille, grazie.

novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

0: Il Signore vi dia la pace, carissimi fratelli e sorelle, e ben ritrovati per questa nuova puntata della Bibbia in casa. Benissimo, passiamo subito la parola al nostro caro padre Dennis per l'introduzione della preghiera.
1: Pace bene a tutti voi, siamo contenti, siamo gioiosi di poter incontrarvi di nuovo per l'ascolto e la riflessione della parola di Dio. E come accenniamo subito, l'unico, il vero autore della parola è lo Spirito Santo, per questo vi vorrei invitare a pregare lo Spirito Santo perché ci possa illuminare in questa puntata sulla parola di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Vieni, Santo Spirito.
0: Riempi i cuori dei tuoi fedeli ed accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Manda il tuo Spirito e tutto sarà ricreato.
0: E rinnoverai la faccia della terra.
1: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guida i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: A te la parola, Davide.
0: Grazie mille, padre Dennis, e passiamo alla parte introduttiva, ovvero oggi commenteremo e ascolteremo il contesto storico, il mio pensiero spirituale, le vostre risposte in merito al Vangelo della 22esima settimana del tempo ordinario, che è quello di Matteo al capitolo 16 dai versetti 21-27. E ora vi presento la domanda che avete già appreso dal nostro WhatsApp di Maria Vision, che ricordo è 333-494-1532, e potete interagire con noi su questo canale per rispondere alla domanda che padre Dennis ogni settimana ci propone, ma oggi ha proposto questa. Come può questo passaggio ispirarci a rivalutare le nostre priorità, il rimodellare le nostre prospettive sulla sofferenza, il sacrificio e la ricerca di una vita significativa? Cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo fino adesso per la vostra partecipazione e ora passiamo la parola a padre Dennis per la proclamazione del Santo Vangelo.
1: Ecco, il nostro Vangelo è del Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetti 21-27. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». E ringraziamo di nuovo il Signore per il dono della sua parola.
0: Benissimo, grazie padre Dennis, e ora veniamo alle vostre risposte. Ci ha risposto per prima la nostra sorella Valentina, che ci ha scritto da Bari dicendoci: «La vita significativa, purtroppo non tutti sono in grado di averla, c'è tanta cattiveria gratuita, ma io credo sempre più nella giustizia di Dio». Un saluto anche a Francesca, che ci ha scritto da Piraino. La vera vita ci attende dall'altra parte del cielo e per poterci arrivare dobbiamo essere consapevoli che tutto quello che ci accade qui è un disegno di Dio e quindi lo dobbiamo accettare senza disperarsi, ma con la gioia di andare incontro a Gesù e camminando con Lui ci porterà alla città di Dio che dove vivremo in eterno. Un saluto anche al nostro fratello Francesco che ci ha scritto dalla Puglia, da Andria. Pace e gioia, fratelli e sorelle. Gesù ha una parola inequivocabile che non fa sconti a nessuno, nemmeno a Pietro che diventerà la pietra sulla quale fonderà la Chiesa futura. Dirà: lungi da me Satana. E se a lui Gesù ha detto questo, tanto più a noi miseri figli che dirà: ci invita a seguirlo sulla via della croce perché è l'unico passaggio che ti porterà alla salvezza. Rinunciare a noi stessi per il sì al disegno di Dio. Non ci chiede di pagare un conto che non ci spetta, ma a seguire il Maestro che è a costo della nostra stessa vita. Chiediamo solo a Gesù la forza e la perseveranza di resistere a tutto ciò che non è conforme al suo Vangelo qui sulla terra. Ci ha scritto poi da Fragola Antonio che ci dice: si deve sempre tutti i giorni pregare perché non sai in quale giorno arriva la salvezza. Un caro saluto anche ad Assunta che ci ha scritto da Napoli. Dalla mia esperienza posso dire che c'è mia mamma che è abbastanza anziana e ha bisogno di noi figlie. Se io non volessi andare per fare altre cose non mi sentirei a mio agio. Anche se ci vado da mamma la sofferenza c'è anche. Comunque ma meglio stare con mamma che fare le mie cose. E quando mi sento dire stai sempre da tua madre e un'altra volta da tua mamma, gli dico che se Dio mi ha dato questa croce, questa sofferenza, io la devo portare, altrimenti non potrò entrare nel regno di Dio, ma io devo per amore di Dio e mio e della mia mamma. Un caro saluto ad Elvia che ci è scritto da Genova. Io ho avuto la conversione nel 2000, la priorità è diventata mettermi sempre in fondo come quando ero piccola. Non mi ero accorta che bisogna farlo anche nel proprio cuore. Se lo si fa vedere soltanto fuori, credo non valga molto perché non si è mai soddisfatti. La superbia porta alla depressione, anche se come me non traspare la superbia. Dio però la vede e fa sentire l'insoddisfazione per farci tornare in Lui. Un saluto ora a Angela che ci ha scritto da Recanati. Gesù ci lascia liberi nel seguirlo. Se accettiamo Gesù, dobbiamo accettare di seguirlo abbandonando il nostro egoismo e onnipotenza e metterci in cammino con umiltà, anche se la vita vera ci insegna ad avere e a possedere, noi dobbiamo invece riconoscere lo sguardo misericordioso del nostro fratello e della nostra sorella e percorrere il nostro cammino con Gesù e in Gesù. Un saluto a Luisa, che ci ha scritto da Bologna. È molto difficile non pensare come Pietro nelle difficoltà stringenti della vita. Pensare a Gesù nei momenti difficili conforta e sapere che Lui è con noi e in noi mi incoraggia. Ma non sempre quindi dico: Signore, prega per me, hai fatto per Pietro quando gli hai detto: quando sarà convertito si sentirà più forte nel nome suo. E prego perché il Signore mi aiuti nella mia debolezza e mi faccia sentire il paradiso. Chiudiamo la prima tornata di risposte salutando Matteo da Cerignola che ci ha detto: solo la preghiera allevia la sofferenza. Cari fratelli e sorelle, è giunto ora il momento del racconto del contesto storico biblico e diamo quindi la parola a Padre Denis.
1: Grazie mille Davide, come di solito facciamo questa spiegazione del contesto storico biblico perché sappiamo che la parola di Dio è scritta in un contesto diverso da noi. E il nostro compito, io e Davide, non è per darvi il messaggio della parola di Dio, ma per aiutarvi a discernere quale sarebbe il messaggio di Dio per voi attraverso questo ascolto della sua parola. Noi ci aiutiamo a vicenda per poter capire il vero messaggio di Dio attraverso l'azione dello Spirito Santo che ci accompagna sempre. Adesso mettiamo il brano che abbiamo ascoltato, questa presentazione della sofferenza di Cristo per prima volta al suo contesto storico. Prima mettiamo quella confessione di Pietro a Cesare di Filippo. Sappiamo che Gesù è andato là e ha chiesto ai suoi discepoli chi dice la gente che io sia, e poi hanno fatto diverse risposte. Alla fine Pietro ha preso la parola e ha detto: tu sei il figlio del Dio vivente. E questa è molto importante, perché pian piano iniziano a capire, a comprendere, non tanto a capire, chi è Gesù Cristo e quale sarebbe la sua missione. Adesso iniziano a capire che Gesù è il figlio di Dio. Ma subito dopo quell'affermazione, con questa idea molto chiara che adesso è venuto il Messia, che abbiamo aspettato per molto tempo, sta già adesso in mezzo a noi, subito Gesù annunciò la sua passione, che il figlio dell'uomo dovrebbe soffrire e poi morire, ma dopo terzo giorno risorgerà dai morti. Quello è l'annuncio che ha fatto lui. Però quando Pietro ha sentito quell'annuncio, subito c'era una resistenza forte a quell'idea di sofferenza della croce. Questa è una domanda molto importante: come mai Pietro aveva in mente quella forte, diciamo, resistenza a quell'idea della croce? Queste dobbiamo vedere dopo. E poi dopo quell'annuncio della sua morte e risurrezione, adesso, e poi la resistenza di Pietro, il rimprovero di Gesù a Pietro, che vattene Satana, o va dietro a me Satana, perché tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. E poi dopo quella scena, sei giorni dopo, Gesù andrà con i suoi tre discepoli a Monte Tabor per la trasfigurazione. E questo è il contesto a cui vogliamo inserire questo brano. Dall'evento della confessione a Cesarea di Filippo, che Gesù è il figlio di Dio, e poi alla anticipazione.

della gloria proclamata di Gesù al Monte Tabor durante la trasfigurazione. E adesso vediamo un po' questa un po' di dettagli il Vangelo che abbiamo ascoltato. Annuncio della morte di Gesù per la prima volta abbiamo accennato, però quel che ci interessa molto è quella risposta di Pietro. Come mai non poteva accettare Pietro quella risposta, quell'idea della sofferenza? Pietro vorrebbe per Gesù un cammino senza il disonore della condanna e della morte che, secondo la convinzione generale del suo tempo, non dovrebbe in nessun modo appartenere all'esperienza del Messia. Quell'idea del Messia, anche se nell'Antico Testamento si parla già per esempio del servo sofferente, ma l'idea generale della gente, del popolo, in atteso di quel Messia è diverso. Per esempio, in Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetti 32 e 34, dice: «E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo?» Questa è la domanda. Rimarrà in eterno, cioè per ristabilire il regno di Israele, è fuori idea quella sofferenza. Questa è la mentalità generale da parte della folla, ma anche forse dei discepoli di Gesù. Per questo, sentendo da Gesù quella proclamazione della sofferenza, è una cosa che è inaccettabile da parte loro. E poi il rimprovero di Gesù a Pietro è molto forte, eh? «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Dobbiamo sapere che la parola Satana viene dall'ebraico Satan, che significa accusatore o avversario. Pian piano dopo che l'idea di Satana come persona del diavolo, cioè questa è una tradizione tardiva nella nostra spiritualità cristiana, però almeno dal punto di vista dell'Antico Testamento, questo è avversario, accusatore, che potrebbe essere un angelo semplice inviato da Dio, ma potrebbe essere anche un angelo caduto. Ma vediamo, per esempio, nel libro della prima Cronache 21 versetto 1, Satana insorse contro Israele e incitò Davide a censire Israele, e vale censimento. Per questo alla fine Gesù si arrabbierà di questo atto di Davide, perché non aveva fiducia di lui, voleva sapere quanti numero degli israeliti c'è per poter sapere se sono capaci a combattere contro i nemici. E questa mancanza di fede, la mano del Signore che aiuta il popolo, secondo questo brano, è Satana, cioè questo avversario, questo accusatore che ha dato questa idea a Davide. E poi la storia di Giobbe, sappiamo quella storia, è un uomo molto fedele a Dio, ma ha sofferto molto. Io vorrei citare un brano del suo libro, capitolo 1, versetti 6 e 11. «Ora un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: "Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male." Satana rispose al Signore: "Forse che Giobbe teme Dio per nulla. Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si spandono sulla terra. Ma estendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente." Questa è la tentazione di Satana, in questo caso il suo modo di pensare, di mettere in dubbio quella personalità, di accusare di a Giobbe, che non è fedele al Signore, solamente che lui gode

tanta bontà da parte del Signore, per questo non è vero che lui è fedele. E questa è la sua accusazione. Cioè la mente del diavolo, di Satana, è sempre di fare delle accuse falsi. E poi un altro brano del libro di Giobbe, capitolo 2, versetti 4 e 5. Satana rispose al Signore, pelle per pelle, tutto quello che possiede, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne e vedrai come ti maledirà apertamente. La stessa cosa. Il suo mentalità è di mettere, accusare quella persona, che è dire che non è bravo, non è fedele. Cioè, Satana, nel linguaggio dell'Antico Testamento, è avversario, accusatore. Dice la bugia per mettere, per abbassare la persona, per dire che non è vero, è falsa quella persona. E poi il libro di profeta Zaccaria 3, versetti 1 e 2, poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, ritto davanti all'angelo del Signore, e Satana era alla sua destra per accusarlo. L'angelo del Signore disse a Satana, ti rimprovera il Signore, o Satana, ti rimprovera il Signore, perché lui vuole sempre accusare adesso Giosuè. Poi altro, Numeri, libro dei Numeri, 22, versetto 32, l'angelo del Signore gli disse, perché hai percosso la tua assina già tre volte? Ecco, io sono uscito a ostacolarti, perché il tuo cammino contro di te, di me, è rovinoso. Cioè, questo è l'angelo del Signore, che il Signore ha inviato questo angelo per ostacolare il cammino di Balaam, un profeta del libro del numero. Sta parlando di questo profeta che sta facendo la benedizione, e poi per ostacolarlo, il Signore ha inviato un angelo. Questo in lingua ebraico, questo ostacolare, la stessa parola Satan, ha fatto il Satan in quel momento a questo Balaam. Per questo la parola Satan potrebbe essere un essere, per esempio, maledetto secondo la concezione dell'Antico Testamento, oppure un semplice angelo inviato dal Signore. E poi nel Salmo 109, versetto 6, dice, suscita un malvagio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra, sempre accusatore, ma in ebraico sempre Satan, Satan, Satan, quella è la parola. E poi questa è l'indicazione della parola Satana, più che uno che fa della cattiveria e che inventa delle bugie per abbassare la persona, per bloccare la strada di Dio, per ostacolare quella che Dio vuole fare, per esempio per il suo popolo. E in questo senso, dicendo Gesù, parlando a Pietro, vattene, vai dietro di me, Satana, perché la mentalità di Satana, come abbiamo accennato là, è di inventare delle bugie per dire che quel che dici tu è sbagliato, non viene da Dio. E questa è la parola di Gesù a Pietro in quel momento. Quella parola è un ostacolo al progetto di Dio. Per questo quella mentalità appartiene alla mentalità del Satan dell'Antico Testamento. Non dovresti avere quel tipo di mentalità. Invece la nostra mentalità è di sottometterci sempre alla volontà di Dio. Se questa sofferenza è la volontà di Dio, come Giobbe dobbiamo accettarla. E questo è molto importante, non impedire, perché non possiamo impedire il progetto di Dio. E poi dice ancora Gesù, la risposta di Gesù, poi dopo è questo. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E questo vorrei collegare alla risposta forte di Pietro a quell'annuncio della sofferenza, il significato della croce, perché di solito adesso, quando pensiamo della croce, parliamo della croce, subito pensiamo delle sofferenze, dei problemi, di quel peso che portiamo ogni giorno. Ma se noi seguiamo il concetto della croce del tempo di Gesù, quando lui ha parlato della croce,
possiamo collegare subito con i problemi, con la sofferenza, vediamo. Dividiamo un po' questo concetto della croce, quel pre-pasquale e quel post-pasquale.

Guadagni perché sappiamo già che alla fine non è la croce, la sofferenza, non la morte, ma la vita. Ma prima di quell'evento pasquale, quella è la parte più problematica sull'idea della croce. La parola croce non è esplicitamente menzionata nell'Antico Testamento della Bibbia, però la legge, cioè almeno la legge rabbinica del popolo di Israele dell'Antico Testamento, limitava la pena capitale a soli 4 metodi di esecuzione. Primo modo, metodo è lapidazione, la seconda la bruciatura, e poi il sanguinamento e poi decapitazione. Questi sono i 4 metodi per l'esecuzione previsto dalla legge. C'è però un riferimento all'impiccagione a un albero nel libro del Deuteronomio. Ma vediamo quel brano, Deuteronomio 21, versetti 22 a 23. Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte, e tu l'avrai messo a morte e appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio, e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Quando l'uomo è condannato e appeso sull'albero, questo significa la maledizione di Dio. Appendere sull'albero è una forma per loro mentalità della maledizione di Dio, non è una cosa buona. E poi il passaggio nel libro del Deuteronomio era interpretato come un obbligo di appendere il cadavere su un albero come forma anche di deterrenza. Nel mondo pagano la crocifissione è un metodo di pena capitale in cui la vittima viene legata e inchiodata a una grande croce di legno, trabe o palo e lasciata appesa fino alla morte. Era considerata una delle modalità di morte più brutali e vergognose. Il tempo necessario per raggiungere la morte potrebbe variare da ore a giorni, a seconda del metodo, della salute della vittima e dell'ambiente. È probabilmente originato questa crocifissione, originato dagli Assiri e dei Babilonesi, fu usato sistematicamente dai Persiani nel VI secolo a.C. Erodoto, un scrittore, ce ne dà testimonianza dicendo che Policrate, il tiranno di Samo, fu messo a morte nel 522 avanti Cristo dai Persiani, e il suo corpo morto fu poi crocifisso. Dopo la morte anche è stato crocifisso, non è stato crocifisso per morire, ma dopo la morte. C'è una forma veramente vergognosa per dire che questa persona è cattiva. E poi sembra non fu usata nella Grecia preellenica, perché i greci erano generalmente contrari a questa crocifissione. Tuttavia, lo scrittore greco Erodoto descrive l'esecuzione di un generale persiano per mano degli Ateniesi intorno all'anno 479 a.C. e dice: lo inchiodarono a una tavola e lo appesero. Questo Artaites, che ha sofferto la morte per crocifissione. Adesso vogliamo creare un'idea della crocifissione e della morte da parte della gente, per questo facciamo evidenziare questo odio per la croce. E poi Alessandro Magno la portò dalla Persia ai paesi del Mediterraneo orientale nel IV secolo a.C. Si ritiene che Alessandro Magno abbia crocifisso 2000 sopravvissuti dal suo assedio della città fenicia di Tiro, così come il medico che curò senza successo l'amico Efestione. Alcuni storici hanno anche ipotizzato che Alessandro crocifisse Calistere, il suo storico ufficiale e biografo, per essersi opposto all'adozione da parte di Alessandro della cerimonia persiana dell'adorazione reale. Poi a Cartagine la crocifissione era una modalità di esecuzione stabilita che poteva anche essere imposta ai generali.

lì per aver subito una grave sconfitta. È molto molto grave la crocifissione. I Fenici lo introdussero a Roma nel III secolo a.C. e poi i Romani perfezionarono la crocifissione per 500 anni fino a quando non fu abolita da Costantino I nel IV secolo d.C. La crocifissione romana, stiamo parlando adesso del tempo di romana, era tipicamente eseguita da squadre specializzate costituite da un comando centurione e i suoi soldati. In primo luogo il condannato sarebbe stato spogliato nudo e flagellato. Ciò causerebbe alla persona di perdere una grande quantità di sangue e avvicinarsi a uno stato di scioccare. Il condannato doveva quindi di solito portare la trave orizzontale, patibulum in latino, al luogo dell'esecuzione, ma non necessariamente all'intera croce. Poi durante la marcia della morte, il prigioniero, probabilmente ancora nudo dopo la flagellazione, sarebbe stato condotto per le strade più affollate portando un titulus, cioè un cartello che proclamava il nome e il crimine del prigioniero. All'arrivo nel luogo dell'esecuzione, scelto per essere particolarmente pubblico, il condannato sarebbe stato spogliato di ogni vestito rimanente, quindi inchiodato alla croce nudo. Se la crocifissione ha avuto luogo in un luogo stabilito di esecuzione, la trave verticale o istipes potrebbe essere permanentemente incorporata nel terreno. In questo caso i polsi del condannato sarebbero stati prima inchiodati al patibulum e poi sarebbe stato sollevato da terra con corde da appendere al patibulum elevato, mentre era fissato ai gambi. Successivamente i piedi o le caviglie sarebbero stati inchiodati al palo verticale. I chiodi erano punte di ferro affussolate lunghe circa 13-18 cm con un'asta quadrata di 10 mm di diametro. Il titulus, quella cartella, sarebbe stato anche fissato alla croce per notificare agli spettatori il nome della persona e il crimine mentre erano appesi alla croce, massimizzando ulteriormente l'impatto pubblico. L'immagine più antica di una crocifissione romana si può vedere in un graffito trovato in una taberna a Pozzuoli, risalente al tempo di Traiano Adriano, fine primo secolo all'inizio del secondo secolo d.C. Raffigura un individuo su una croce a forma di T, di Tau. Poi la morte, di solito dopo 6 ore a 4 giorni, era dovuta a patologia multifattoriale e comunemente precipitata da arresto cardiaco. E poi le guardie romane presenti potevano lasciare il sito solo dopo che la vittima era morta ed erano note per precipitare la morte per mezzo di fratturazione deliberata della tibia o della perone. Ferite da lancia nel cuore, colpi taglienti alla parte anteriore del petto o un fuoco fumante costruito ai piedi della croce per asfissiare la vittima. Era applicata principalmente agli schiavi, ai soldati caduti in disgrazia, agli stranieri, poi ai cristiani e solo molto raramente ai cittadini romani. Poi c'è una particolarità per gli ebrei, perché i romani che stanno in Israele, per gli ebrei una fonte attendibile afferma che per gli ebrei un uomo sarebbe stato crocifisso con le spalle alla croce, come tradizionalmente raffigurato, mentre una donna sarebbe stata inchiodata di fronte alla sua croce, probabilmente dando le spalle agli astanti, o almeno con gli stipes che forniscono una parvenza di modestia se visti di fronte. Tali concessioni erano uniche e non fatte al di fuori di un contesto ebraico. Questo è molto importante per loro, già una paura sentire sulla croce. E poi anche un po' avanti, 100 anni prima della nascita di Cristo, c'era un re ebreo, Alessandro Ianneo, re di Giudea dell'anno 100.

0: 103 al 76 avanti Cristo, crocifisse 800 ribelli che si dice fossero farisei nel mezzo di Gerusalemme perché non approvavano il suo modo di gestione politica. E poi ci sono anche tanti racconti sulla croce, sulla forma di quella croce. Noi non vogliamo entrare in quella forma, solamente vogliamo sapere che la gente ha quell'odio per quella croce. Per loro non è una semplice sofferenza, ma veramente una condanna a morte. La croce, una volta sentito, significa tu morirai. Non parla di piccoli problemi, di sofferenza, cioè, ma parla di morte. Gli scritti del Nuovo Testamento sulla crocifissione di Gesù non specificano la forma precisa, ma i primi scritti successivi la paragonano alla lettera T, cioè la forma della croce, ma non vogliamo entrare in quale sarebbe la forma. E poi alcuni autori cristiani, cominciando con San Paolo, hanno interpretato un'allusione alla crocifissione di Deuteronomio 21 che abbiamo appena proclamato all'inizio, cioè quella maledizione da parte di Dio. Nella sua lettera di San Paolo ai Galati 3:13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chi è appeso al legno. Questo è molto importante. Dopo la Pasqua, cioè dopo la morte e la risurrezione di Gesù, questa croce già ha acquistato un altro volto diverso da quella dell'Antico Testamento. Anche se per l'Antico Testamento questa era maledizione di Dio, Gesù si è fatto maledizione di Dio per riscattarci, per salvarci. E poi in Matteo 27:3-5, allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Questo è un segno di rimorso da parte di Giuda. Non sappiamo quale fine ha fatto Giuda, ma sappiamo che Gesù è misericordioso, guarda l'intenzione del cuore, non possiamo giudicare. Però c'è, cioè, questo è andato a impiccarsi. E poi ultimo, secondo un scrittore scozzese, William Barclay, un pastore anche, la lettera T greca, quel che vediamo, rappresenta il numero 300. C'è equivalente della lettera T nell'antico greco è 300. Per questo, dice lui, ovunque i padri della Chiesa si siano imbattuti nel numero 300 dell'Antico Testamento, lo hanno preso come una prefigurazione mistica della croce di Cristo. E questa è la croce di Cristo, è diversa dal concetto della croce dell'Antico Testamento e del tempo romano. La gente odiava molto la croce perché, come abbiamo accennato, non è semplice sofferenza, ma condanna di morte. Sei condannato a morte e devi portare la tua croce per accettare quella morte, a condanna veramente molto forte. Ma dopo la Pasqua abbiamo un volto diverso della croce, e poi continuiamo con la riflessione, la parte spirituale del croce di Cristo. Come adesso è molto importante per noi quella croce che ci ha salvati. Ok, la parola a te, Davide.
1: Carissimi fratelli e sorelle, e ora è arrivato il momento della mia condivisione. E vorrei partire appunto dal Vangelo della settimana scorsa, perché Gesù è stato appena riconosciuto come Messia da Pietro e lui lo rende portavoce degli apostoli. E Gesù gli dice: ha parlato in te il Padre stesso. E mentre poi subito dopo oggi gli dice: vade retro Satana, seguimi, no? Come ci ha accennato Padre Denis. Però vorrei dare una piccola sguardo insieme a voi alla prima lettura proposta alla liturgia questa settimana, ovvero il profeta Geremia dal capitolo 20 dai versetti 7-9, tra l'altro poi abbastanza concise queste letture, però ecco, era per dirvi che cosa.

In buona sostanza, la profezia di Geremia, che dice sedotto, violentato, deriso, profetizza in questa occasione la strada del Calvario che poi avverrà, come abbiamo visto e descritto poi con la croce da parte di Padre Denis. Però chiude questo pensiero al versetto 9 dicendo ma, quindi negando quello che ha detto prima, c'è tutta la sofferenza nel mio cuore, sede dei pensieri, c'era un fuoco ardente e quindi non potevo contenerlo. Quindi, come dice Padre Denis spesso, lo Spirito Santo già agiva nei profeti, già era presente, e questa è una chiara testimonianza di tutto questo. E passiamo poi alla seconda lettura, che è la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, dal capitolo 12, versetto 1-2. Ecco, qui c'è una missione alla corretta testimonianza nel discernere la volontà di Dio, cioè non presumere come Pietro di sapere quale sia il compito messianico, perché in questo caso ci si sostituisce a Dio, e quindi Dio, il figlio Gesù, gli dice seguimi, tu non puoi fare altro che seguirmi, stai dietro di me, divisore, come dice Padre Denis, e vari appellativi. E allora, fratelli e sorelle, siamo tutti chiamati alla missione come battezzati. Spesso noi trascuriamo questa missione che ci viene data attraverso il battesimo, ovvero col battesimo acquisiamo tre uffici: l'ufficio sacerdotale, l'ufficio profetico e l'ufficio regale. Ma che cosa sono questi tre uffici? L'ufficio profetico non significa prevedere il futuro o quant'altre cose, è una cosa abbastanza semplice, ma non banale. È la testimonianza, è portare il Vangelo, è portare la parola, quindi la profezia, cioè quello che Gesù ci ha portato come buona novella. In seguito parliamo dell'ufficio sacerdotale. Sacerdotale significa intermediario, intercessore. Quindi, per esempio, per quanto riguarda noi laici, abbiamo un ufficio sacerdotale diverso da quello che, per esempio, ha Padre Denis, che non è un sacerdote laico, perché è un sacerdote religioso, quindi anche consacrato. L'ufficio del sacerdozio è semplicemente intercedere con le preghiere, con le richieste a Dio, per chi ancora non è in grado di farlo. E queste due cose sono strettamente legate all'ufficio regale. L'ufficio regale è semplicemente che noi, servendo in queste due cose i fratelli, quindi amando il prossimo come Dio ama noi, stiamo regnando, e quindi siamo re insieme al Padre. Però torniamo al Vangelo. Gesù, riconosciuto come Messia da Pietro nel Vangelo della scorsa settimana, portavoce degli Apostoli, gli ha detto che in lui ha parlato il Padre stesso. Ma la tentazione di pensare il Messia come vincitore, come ci ha già preannunciato Padre Denis, il restauratore del grande regno di Davide, è presente e permanente nei discepoli, perché il contesto che ci ha illustrato Padre Denis è proprio questo. Cioè, come stavano ragionando gli apostoli? Gli apostoli erano ebrei, Gesù era un ebreo, quindi per loro questa cosa può essere fonte di scandalo, o meglio anche di rifiuto. Poi ci sarà un rifiuto che spesso Padre Denis, anche gli psicologi che hanno analizzato il Vangelo, quando Gesù dice nel Getsemani vegliate, i psicologi ci hanno detto che quel sonno non fu un sonno di pigrizia, ma fu un sonno di rifiuto, di non accettazione della fine che poi stiamo parlando poi anche oggi. Torniamo a noi. Quindi Gesù inizia allora la sua catechesi per aiutare i suoi amici a vedere il vero volto del Messia, ovvero quello rifiutato, crocifisso, ma risorto il terzo giorno. I cristiani di

tempi devono scontrarsi con lo scandalo della morte di Gesù, come ci ha illustrato padre Dennis, cioè era una morte scandalosa, era una morte vergognosa, umiliante, denigrante, una pratica barbarica, veramente di livello, è stata definita forse la peggiore della storia. L'evangelista Matteo però, in questo testo, si preoccupa di evangelizzare correttamente i cristiani ex israeliti, quindi convertiti, perché devono lasciare l'idea del Messia trionfatore, che i nostri fratelli ebraici ancora attendono, sui nemici di questo mondo e accogliere la realtà del Figlio di Dio che offre la sua vita per salvare l'umanità secondo un progetto legato semplicemente all'amore del Padre, che come abbiamo visto nei Vangeli precedenti si rivela poi con quella donna che si getta ai piedi di Gesù, un Vangelo rivolto a erga omnes, a tutti. Salvezza, economia della salvezza è per tutti. Pietro qui allora rappresenta non solo gli apostoli ma i cristiani di tutti i tempi. Sono passati pochi minuti dall'ispirazione divina di Pietro, convinto di essere una cosa sacrosanta, viene apostrofato come Satana. Non è più il padre ad ispirarlo, ma l'avversario, Satan, come diceva padre Dennis, che lo porta a ragionare secondo i criteri della potenza di questo mondo, quindi tradito dai propri sensi. Non ragionando in maniera dello spirito, lo spirito di santo, lo spirito di Dio. Quanti sono i cristiani che nella storia hanno rimproverato Gesù Cristo di non esercitare questa potenza di convertire il mondo intero, debellare i malvagi e offrire ai suoi fedeli una vita senza problemi troppo grossi? Questa è una domanda che possiamo farci, che mi sono fatto. L'evangelista Matteo allarga il suo discorso e fa dire a Gesù che non lui soltanto attraverserà la persecuzione e la morte, ma tutti coloro che decidono quindi con volontà di seguirlo. La croce è un bagaglio normale per tutti e va abbracciata, non va cercata, arriva. L'alternativa è una sola: chi accoglie la croce e la porta dietro a Gesù salva la propria vita in eterno, quindi prospettiva di vita eterna. Chi la rifiuta, quindi, chi perderà la vita per causa mia, la troverà. Ma chi la rifiuta può anche conquistare il mondo intero, ma perderà se stesso e la vita eterna. Quindi così. Gesù indica a Pietro e a noi una scelta di umiltà che è verità. Vieni, va dietro a me. Significa non puoi starmi davanti, non puoi venirmi a portare la mentalità di chi vuol vincere con la forza. Metti i piedi sulle mie orme e allora, come io davanti alla croce, anche se ho provato paura, mi sono messo completamente nelle mani di mio Padre. Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Così anche tu nel momento della tua croce, anche se non vedi chiaro, anche se non stai capendo perché come abbiamo detto i progetti di Dio non sono nel nostro tempo umano, Dio è, era e sarà sempre nello stesso momento, è una dimensione diversa. Anche se ti sembra tutto perduto, affidati al Padre e avrai la resurrezione, la vita eterna. Quindi, fratelli e sorelle, il proposito che volevo condividere con voi, per primo a me stesso lo dico, lasciamoci veramente trasportare dallo Spirito e tralasciamo qualche volta la nostra mentalità mondana, umana, mettiamoci davanti a Gesù in adorazione, riconciliamoci con Lui, celebriamo questo sacramento importante, uniamoci con Lui almeno, ecco, non perché, padre Dennis, correggimi se sbaglio, per il moralismo del peccato mortale nella quale noi, se non partecipiamo alla messa della domenica, incorriamo. Ma il Padre ci vuole riuniti come un padre di famiglia la domenica, con amore ci aspetta. Allora ci rende consapevoli di che cosa succede se ci allontaniamo da Lui. Lo so che sono belle parole e spesso possono anche cadere nel vuoto, no? Però io proverò, continueremo a gridare nel deserto, no? Appunto.

perché prima o poi qualcuno udirà: ecco, fratelli, l'ultima cosa è questa, affidiamoci alla misericordia di Dio, perché Pietro, convinto di sapere il progetto di Dio, pecca in superbia e Gesù, come fratello, tramite ispirazione del Padre, lo corregge con amore, e così fa con tutti noi. Amen. E ora, carissimi fratelli e sorelle, concludiamo la sezione delle vostre risposte e salutiamo Rita, che ci ha scritto da Napoli, ma prima rinnoviamo, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, la domanda che Padre Denis ci ha proposto per questa settimana del Vangelo, tratta dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 12 dai versetti, dal capitolo 16, perdonatemi, dai versetti 21-27, ed è la seguente: come può questo passaggio ispirarci a rivalutare le nostre priorità e rimodellare le nostre prospettive sulla sofferenza, il sacrificio e la ricerca di una vita significativa? Ci ha scritto quindi Rita da Napoli dicendoci: seguire Gesù ed essere suo discepolo significa proprio rinnegare se stessi. Tutta la nostra vita può cambiare guardando Gesù crocifisso in prospettiva del suo progetto d'amore. La salvezza di tutta l'umanità. Dio ci ha creati per amore. Lui è la via vera e seguire i suoi passi tra sassi e spigoli del nostro io veramente si può giungere alla vera gioia. Un saluto anche a Giulia che ci dice: seguire Gesù significa seguire la vita di Gesù. Non ci abbandona Lui, che ci accompagna sempre nei momenti tristi e in quelli anche belli. Certo, a volte sembra tutto difficile, sembra che non ce la facciamo, ma poi Gesù ci dà la via per andare avanti. Un saluto da Reggio Calabria alla nostra sorella Antonia. La mia riflessione del Vangelo che lei mi sottolinea: se non andiamo indietro a Gesù non possiamo fare niente, perché il mondo ci carica del peso e Gesù invece ci invita a farci partecipi delle sue sofferenze, quindi a seguirlo nella strada della croce, e quindi ci dice che chi perderà la propria vita sarà colui che non lo segue. Ci ha scritto poi Maria Laura da Rieti: Gesù propone una prospettiva ad ogni essere umano, si vive nella foschia dei valori e ci si adagia come anestetizzati, abbandonandosi al sonno che accompagna la notte incipiente. Un contesto sociale di singoli assuefatti nell'alienazione di una comunità che bada solo al proprio godimento materiale. Ma la consapevolezza si spegne, indifferenza, sonno, oggi ci ammorbe e ci ipnotizza la cultura consumistica. Dal Vangelo viene una sveglia, la cura dei valori veri, riconoscerli, essi ci sono affidati da Dio e siamo chiamati ad averne cura. Nel nostro interesse, quando infatti il padrone del mondo verrà e ci dovesse trovare addormentati, ossia non attenti all'azione e non conformi nel realizzare la sua volontà, secondo i compiti e i talenti assegnati, allora la sorte sarà decisa, nessun premio ma condanna. Per fare la divina volontà, Gesù ci esorta ad essere presenti a noi stessi, per discernere ed agire. Essere consapevoli e responsabili, e coloro che hanno per compito e missione la cura di altri saranno ancora più al centro di tale giudizio. Sì, cara sorella, molto vi è stato dato e molto vi sarà chiesto. Chiudiamo questa seconda ed ultima tornata di risposte salutando la nostra sorella Maria Teresa, che ci ha scritto dalla bella Rimini. Chi ama Dio non può fare altro che amare il prossimo. Lo Spirito Santo ci dia il dono del discernimento per capire ciò che è buono e a Lui gradito e perfetto. Pietro, quando Gesù parla apertamente della sua passione, morte e resurrezione, vuole distoglierlo dal suo primo progetto d'amore. Vince nel suo cuore un umano sentimento di affetto per il suo Maestro. Salvati, gli dice. Ma Gesù lo rimprovera severamente. Gesù infatti non vuole salvare la sua vita, ma vuole donarla per la nostra salvezza, perché ci ama e vuole pagare il nostro riscatto, liberarci dalla morte e conquistarci la vita eterna.

0: Anche i suoi amici sono invitati ad amare allo stesso modo. Solo chi perderà la propria vita a causa tua la troverà. Non bastano la nostra buona volontà, le nostre forze per amare così. Bisogna avere una relazione personale con Cristo, un rapporto d'amore, allora i nostri pensieri, la sua volontà, i suoi desideri diverranno i nostri. Ci sia maestra la Vergine Maria che ci si è che conformata in tutto la volontà di Dio, ha detto sempre sì anche quando non capiva dove l'avrebbe portato il suo Fiat. Lei si è fidata, Maria sotto la croce è diventata nostra madre, prende molto sul serio questo ruolo che Gesù le ha affidato. Con il suo aiuto e la sua guida saremo spinti all'amore verso tutti, ad agire per la salvezza di chi ancora non conosce l'amore di Dio e per l'avvento del suo regno. Il Signore ci aiuti a cercare sempre la sua volontà e non la nostra. Grazie per il vostro riscontro, per le vostre risposte, la vostra partecipazione, cari fratelli e sorelle. Ed ora passiamo la parola a Padre Denis per il messaggio spirituale conclusivo.
1: Grazie mille Davide. Adesso passiamo subito alla parte più spirituale della nostra lettura. Vorrei soffermarmi solamente a questa frase di Gesù. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Abbiamo accennato prima all'inizio che questo patibolo, questo albero, è stato molto odiato. Nell'Antico Testamento, nel tempo dei Romani, c'è il tempo di Gesù. Perché questo parla della morte, della condanna. Però dopo la risurrezione di Gesù, dopo la sua sofferenza, dopo il suo mistero pasquale, questo patibolo, questo albero ha acquistato il suo vero volto, che è il volto di vita, ci riporta a quel giardino di Eden nell'Antico Testamento del libro della Genesi, che in mezzo al giardino c'è un albero della vita, e quell'albero di vita è stato realizzato in questo giardino del Monte Calvario, quando appeso là l'autore della vita è morto, però quella morte non ha potuto fermare la vita, cioè quella morte e il suo potere è assorbito, non è riuscito a fermare l'opera di Dio. Dopo 3 giorni sappiamo che Gesù, il nostro Salvatore, è vincitore della morte. E per questo motivo adesso il legno della croce, questo patibolo, già è molto amato da noi che crediamo in Gesù Cristo. Perché per noi cristiani, come dice San Paolo, la parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Adesso questo patibolo è potenza di Dio per noi. Per questo dobbiamo sempre abbracciare questa croce. Non sto parlando della semplice croce, ma come simbolo della sofferenza di Dio. Ma anche questa croce adesso è simbolo dell'amore di Dio per noi, che ha dato il suo unico figlio. Ogni tanto che guardiamo al crocifisso ci riporta al grande amore di Dio. Non è più alla morte, ma al grande amore di Dio che ci ha dato la vita. E poi ancora San Paolo nella sua lettera ai Galati 6:14, quanto a me invece non mi sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. E poi ai Filippesi, Gesù umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. E quella morte di croce ci riporta ancora al libro dell'Esodo, cioè la storia della Pentateuco, quando il popolo di Israele stava in deserto. E poi c'era questo, mi pare il libro di Numero, di Deuteronomio, ci sono tanti serpenti brucianti che mossero il popolo. E l'indicazione di Gesù per guarire la gente, salvare la gente, è di fare questo serpente di bronzo e metterlo in asta e poi alzarlo. E chiunque guardi in quel serpente di bronzo, quell'asta, sarà salvato. E questo è molto importante perché anche nell'Antico Testamento ci sono tanti significati. Possiamo dare tanti significati al serpente, ma uno di questi è anche al serpente del giardino di Eden, che è anche il tentatore. Potrebbe rappresentare anche il tentatore, il diavolo, però anche potrebbe anche rappresentare anche la sapienza, eccetera. Ma per quanto riguarda come tentatore, alcuni teologi stanno parlando che quel serpente elevato sull'asta rappresenta proprio il diavolo che è morto, perché rappresenta che nello stesso tempo, quando arriverà il momento che sarà innalzato il figlio dell'uomo alla stessa asta, quando lui muore, muore con lui la morte, perché la morte non ha più potere contro di lui, ma Gesù dopo la morte ha riacquistato la vita, mentre il serpente è rimasto morto. Per questo quel che si veda, che si vede nell'asta di Mosè, è quel serpente morto. Grazie alla passione e alla morte di Gesù, adesso il diavolo è già morto per noi, non ha più il potere sopra di noi. Per questo dobbiamo abbracciare sempre la croce. E la croce che adesso, nel futuro, dobbiamo scambiare con la corona. C'è corona di gloria, perché il discepolato di Gesù è sempre questo. Gesù ha deciso, nella sua sapienza, nella sua bontà, di salvarci attraverso la via dolorosa, la via della croce. E noi, suoi discepoli, dobbiamo seguirlo anche camminando in questa via crucis, qui è dolorosa. Ma la croce per noi solamente, cioè quella via della croce, solamente un passaggio, non è la nostra meta. La nostra meta è il cielo, però la croce ci sta per dirci che il Dio ci ha salvato attraverso questo pezzo di legno. Quel pezzo di legno che una volta c'era al Monte Calvario, adesso è diventato il simbolo di grande potere di Dio, grande amore. Per questo mai, mai lasciare perdere quel simbolo della nostra fede. Tanti adesso istituti tolgono la croce, tolgono la scuola, eccetera, ma noi che crediamo, oltre a un pezzettino di legno, per noi questa è una comunicazione del potere di Dio. Finché noi abbiamo quel pezzettino di croce, ci riporta alla fede in Gesù Cristo, che ci vuole bene, ci ama, ci accompagnerà in questo viaggio difficile, ci darà la gloria alla fine, ci darà la vita. Questo è molto importante per noi. Infatti c'è un inno molto bello della Settimana Santa, il titolo è Vexil Regis Prodeunt, significa, sarebbe in italiano, ecco il vessillo della croce, mistero di morte e di gloria, artefice di tutto il creato e appeso ad un patibolo, per dire che questo emblema, questo vessillo del re sta avanzando. Adesso il potere del nemico non può essere, potrebbe essere vincitore di questo. Quando la croce avanza, fuggono i nemici. Per questo è molto importante il nostro potere, adesso è la croce di Cristo. Per questo è la nostra vita, nel nostro discepolato, dobbiamo amare la croce di Cristo. Adesso, quando Gesù ci ha detto di prendere la sua croce, di partecipare alla sua vita, la vita non solamente della sofferenza, ma della vita del sacrificio, che dobbiamo essere pronti a seguire il Signore fino alla morte per poter ridare la vita agli altri. Questo è molto importante. La nostra croce non è soffrire, ma dare la vita agli altri. Per questo, se noi diciamo prendiamo la nostra croce come Gesù, dobbiamo essere capaci di dare la vita agli altri. Non uccidere gli altri, ma dare la vita. Questo è l'invito del Signore per noi. Dobbiamo essere fedeli alla strada della via dolorosa. Alla fine ci condurrà al cielo. Quella strada ci porterà direttamente al cielo eterno, il promesso Dio per noi, suoi discepoli e fedeli. Grazie a tutti voi che ci avete accompagnati in questa riflessione della parola di Dio. Alla prossima.
0: Grazie mille, Padre Denis. Ebbene, ora, fratelli, raccogliamoci un momento, in questo momento di preghiera alla Madonna, e facciamo arrivare a lei tutte le nostre intenzioni che abbiamo in fondo al cuore. stella della nuova evangelizzazione. Aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione.

0: del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell'amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. Cari fratelli e sorelle, colgo l'occasione per già salutarvi, ci prepariamo per la santa benedizione di Padre Denis, ci rivediamo la prossima settimana sempre qui. A te la parola, Padre Denis. Pace e bene, cari fratelli e sorelle.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Yebarecheka Adonai beishmerecha.
0: Amen.
1: Yer Adonai panavelecha behunecha.
0: Amen.
1: Yisa Adonai panavelecha beyasemlecha shalom.
0: Amen.
1: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Ringrazio Padre Marco che mi ha dato il privilegio di essere il presidente di celebrare questa Santa Messa. Allora, fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, chiediamo a Gesù perdono di tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato nei pensieri, parole, omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che con infallibile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Seduti.
1: Prima lettura dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli, infatti, non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido, darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le sue vie.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Avete ascoltato bene la liturgia, il brano sugli angeli. Il mio nome è in Lui, la lettura del Vecchio Testamento. Gesù poi ripete, in nome dell'angelo, no? Il nome di Dio. Per vivere al cospetto di Dio, questi angeli, che Dio ad ognuno di noi ci ha affidato un angelo, noi dobbiamo vivere la parola, in modo particolare, con tanta serenità, o le 10 parole, due grandi comandamenti che ci ha lasciato Gesù. Per amare Dio devi amare il prossimo tuo come te stesso. Per amare Dio devi amare il prossimo tuo come te. Allora, prima fase, ci dobbiamo amare così come siamo, perché siamo dono dell'Altissimo. Se io non mi amo, non mi accetto così come sono, non accetto l'autore del dono. E poi a cascata, amare il prossimo. E chi è il prossimo? Signore, per chi dobbiamo pregare? Per quelli che ci calunniano, per quelli che non ci vogliono bene, per quelli, per quelli, per quelli. Ma come, Signore? Pietro, io sono venuto per gli ammalati, non per i sani. Siamo tutti malati, fino a quando non facciamo entrare nella nostra anima il medico e la medicina, che è Gesù di Nazaret. È una sfida importante. Sapete qual è la sfida di Dio della Trinità? Far vivere il loro amore trinitario nel cuore di ciascuno di noi. Chiudo, perché mi ha detto Padre Marco, e lo ringrazio, che mi dà il privilegio di celebrare, dove abbiamo un gruppo americano. Purtroppo la sfida sulla terra, vi dico queste parole di Madre Teresa, fino a quando ci saranno aborti sulla terra, ci saranno guerre. E la prima guerra è quella che c'è l'uomo nel cuore. Padri contro figli, figli contro fratelli, eccetera, eccetera. Ma quando l'uomo fa un esame di coscienza e incomincia ad accettarsi e ad amare il suo prossimo, il medico e la medicina vivrà in te, camminerà con te, il suo sguardo si poserà su di te. La preghiera di benedizione che Dio dà a Mosè: il Signore ti benedica, ti protegga e ti custodisca. Rivolga il suo sguardo su di te, rivolga. Vuol dire che quando noi non siamo più in comunione con Dio, il suo sguardo non è più rivolto su di me. Anche l'angelo non mi guarda, quindi la sua luce non riflette in me, non sono più luce. Già noi siamo tenebre e quella luce non riflette su di noi. Quindi facciamoci scaltri e furbi come i santi, che hanno capito la via quella più piccola per dimorare nella luce di Dio, nella santità di Dio. Allora invochiamo l'Arcangelo Michele, oggi che siamo nella festa degli angeli custodi, perché, come dice la preghiera, illuminami, custodisci, reggi e governa me, che ti sono stato affidato dalla pietà celeste. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: Fratelli e sorelle, sono sempre in movimento gli angeli sulle vie che congiungono il cielo e la terra. Scendono numerosi in questo momento sulla nostra assemblea e prontamente risalgono, recando nelle loro mani provvide e buone le nostre intenzioni e le nostre richieste di aiuto. Preghiamo insieme e diciamo: Dio pietà, ascoltaci. Dio di pietà, ascoltaci.
1: Il Signore, che ha fatto conoscere i Suoi voleri e i Suoi interventi attraverso il mistero degli angeli, ci conceda di nutrire verso di essi una devozione illuminata e fiduciosa. Preghiamo.
0: Dio di pietà, ascoltaci.
1: Il Signore, che a salvezza del primo popolo eletto ha mandato nel deserto un suo angelo come protettore e guida, assicuri ora alla Chiesa di pellegrinare in serena letizia verso i beni eterni. Preghiamo.
0: Dio di pietà, ascoltaci.
1: Il Signore, che dalla schiera angelica riceve nei cieli una lode piena e senza fine, conceda anche a noi di essere già sulla terra gli entusiastici glorificatori del suo nome. Preghiamo.
0: Dio di pietà, ascoltaci.
1: Il Signore, che ha affidato ogni uomo e ogni comunità alla particolare custodia di un angelo, ci mantenga nei loro confronti riconoscenti, rispettosi e demuli. Preghiamo.
0: Dio di pietà, ascoltaci.
1: Il Signore, che alla fine della storia manderà i Suoi angeli a radunare gli eletti dai quattro angoli della terra, ammetta ora i fratelli Michele, Giuseppe, Antonio, Nicola e Antonella e tutti i nostri fratelli defunti tra i beati del cielo. Preghiamo.
0: Dio di pietà, ascoltaci. Ti vogliamo pregare, Signore, per i nostri fratelli Saverio e Rosa nel 36° anno del loro anniversario, perché possa essere sempre di più fecondato nella santità e nell'amore di coppia. Per questo ti preghiamo. Dio di pietà, ascoltaci. O Dio, che hai steso i cieli come la tua tenda e hai profuso negli angeli i tesori della tua potenza e della tua santità, rendici aperti alla tua grazia

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla tua gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che, per la loro continua protezione, siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria, che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita negli spiriti beati. Tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode. Santo,

eternamente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo e ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, di Michela, Giuseppe, Antonio, Nicola, Antonella, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formato il suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro
4: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvo.

0: Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli, nella via della salvezza e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre Marco, poi c'è la benedizione solenne dopo, sì. Preghiamo la preghiera di San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione solenne.

0: Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa dei Santi Angeli, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato nei Santi Angeli la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che nei Santi Angeli custodi, ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate

figlioli e mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision in questo nostro appuntamento qui ad Assisi, nel centro della cristianità. Siamo qui davanti a Gesù e Eucaristia. Siamo qui per ringraziarlo principalmente per la sua presenza che vive.

è vera in questa ostia consacrata. Oggi è il 2 ottobre e un pensiero va soprattutto ai nostri angeli custodi. Preghiamo e festeggiamo anche tutti i nonni che sono gli angeli custodi di tutti i bambini. Vogliamo rivolgersi al Signore in questo giorno speciale. Signore, benedici in questo giorno ogni telespettatore che in questo momento sta fissando il tuo ostensorio. Invia il tuo angelo custode a sussurrare a ciascuno di loro la frase che più hanno bisogno di sentire. Non temere, io sono con te, non sei solo. Ascoltiamo queste parole con tutto il nostro cuore, perché Gesù veramente non ci abbandona a nessuno di noi. A volte abbiamo costruito corazze nei nostri cuori, accumulando preoccupazioni, rancori, delusioni. Ma oggi qui davanti a te, oh Signore Gesù, tu ci guardi da questo ostensorio e ci chiedi di disarmarci, ci chiedi di ritornare piccoli, diventare bambini davanti a te. E questo significa smettere di dover dimostrare di essere forti a tutti i costi. Significa poterti dire con totale sincerità: Gesù, sono stanca, Gesù ho paura, Gesù non so come fare. Signore, guarisci in ognuno di noi l'adulto ferito, asciuga quelle lacrime segrete che nessuno vede, ma che solo tu conosci. Molti si sono collegati in questo momento e portano nel loro cuore un dolore muto, una diagnosi medica che fa paura, un figlio che si è smarrito, un matrimonio che si sta spegnendo, la mancanza di un lavoro. Guardaci Gesù, guarda queste nostre ferite. Sappiamo che non le guarderai per giudicarle, ma per guarirle. Guarirle con il tuo amore, che tutto può rinnovare. Signore Gesù, dinanzi al tuo corpo eucaristico, noi abbattiamo ogni distanza. Oggi ti presentiamo la carne sofferente di questa umanità. Ti preghiamo per la pace, quella pace che il mondo non sa darsi e che spesso sembra svanire all'orizzonte. Custodisci, oh Signore, i popoli oppressi dalla violenza. Manda i tuoi angeli a fermare le mani di chi semina distruzione e a sostenere i passi di chi edifica per la pace e la giustizia. Ti preghiamo per la Chiesa, perché sia sempre una casa dai muri trasparenti, capace di accogliere tutti, di non escludere nessuno, di fasciare le piaghe di chi è caduto lungo la strada. E ti preghiamo in modo speciale per chi è più fragile, Signore Gesù, per gli ammalati costretti a letto. Che la tua presenza eucaristica dia loro sollievo e sia sollievo anche come medicina spirituale. Ti preghiamo per gli anziani, che la loro saggezza non sia dimenticata e la loro solitudine sia visitata dalla tua consolazione. Ti preghiamo per i giovani che cercano un senso alla vita,

Accendi il loro desiderio grande, non permettere che si accontentino di mezze verità. Signore Gesù, rimani con noi. Resta nelle nostre case, anche quando questa trasmissione sarà terminata. Diventa sempre l'ospite fisso dei nostri pensieri, delle nostre azioni. Non tutti oggi possiamo accostarci fisicamente all'altare per cibarci di te. Ma sappiamo, Signore Gesù, che la tua misericordia non ha confini e non è limitata dallo spazio. Per questo apriamo le braccia della nostra anima per riceverti spiritualmente. Vieni, Signore Gesù, entra nella mia mente, abita i miei affetti, purifica i miei desideri. Prendi possesso della mia vita, fai del mio cuore il tabernacolo vivente. Io mi unisco a te e ti prego di non permettere mai che io mi separi da questo tuo amore. Guidati dai tuoi angeli custodi, camminiamo sicuri verso il domani, sapendo che ogni nostro passo è contato, ogni nostro capello è custodito e che il tuo amore è l'unica roccia eterna su cui fondare la nostra speranza. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

0: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E ci ritroviamo qui davanti a te, oh Signore Gesù. Invochiamo la tua benedizione su tutti noi. Ti preghiamo, Signore Gesù, per tutte le nostre necessità. Tu ci conosci, tu sai, tu puoi. Come sempre, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, invito anche voi a pregare insieme, chiamando il numero 075 81 36 35, oppure scrivere la vostra intenzione di preghiera al 329 55 33 241 e noi umilmente l'affideremo al Sacro Cuore di Gesù. Iniziamo con la preghiera di Andrea d'Albano Laziale, che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per la sua famiglia. Angela da Fragola chiede preghiere per il suo viaggio. Chiara da Bologna affida la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che hanno bisogno dell'aiuto di Dio. Preghiere per Lorena da Teramo, per le intenzioni che porta nel suo cuore. Maria Letizia da Lucca chiede preghiere per Giancarlo. Preghiamo per Armando da Napoli, che affida tutte le anime del purgatorio, soprattutto quelle abbandonate, al cuore di Gesù. Preghiere per Selenia in provincia di Vicenza, per Maria da Ciampino, che affida Ciro, Chiara, Mattia, Gigliola e tutte le persone ammalate al nostro Signore Gesù. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Anche Padre nostro, Padre nostro, che sei
0: Padre nostro, sei nei
1: nei cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo,
0: cielo,
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano,
0: quotidiano,
1: e
0: e
1: rimetti a
0: rimetti a
1: noi
0: noi
1: i
0: i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori.
1: e non
0: Non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione, ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen.
1: Angelo di Dio, che
0: Che
1: sei
0: sei
1: il
0: il
1: suo
0: suo
1: custode,
0: custode,
1: illuminali,
0: illuminali,
1: custodiscili,
0: custodiscili,
1: reggili
0: reggili,
1: e governali
0: governali,
1: che
0: che
1: ti
0: ti
1: furono
0: furono
1: affidati
0: affidati
1: dalla
0: dalla pietà
1: pietà
0: celeste.
1: celeste. Amen.
0: Amen.
1: Grazie e buona giornata. E con il
0: Grazie a te.
1: Signore ci benedico tutti. Grazie.
0: Grazie, che Dio ti benedica. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Nadia da Genova e per i suoi figli. Preghiere per suo marito Marco. Preghiere per Emilia da Monza. Preghiamo per Mariuccia da Enna, che chiede preghiere per suo marito, che converta il suo cuore alla pace. Preghiere anche per sua nuora, che si ritorni ad avere pace in questa casa. Lucia da Napoli chiede preghiere per il figlio Roberto, perché trovi un lavoro. Preghiere per Delia da Viterbo, per la figlia Patrizia. Preghiere per Luciana da Siena e per tutta la sua famiglia e per la famiglia del figlio Gabriele. Preghiere per Filippo da Palermo, per la zia Carmela. Franca dalla Calabria chiede preghiere per tutta la sua famiglia. Luigi da Verona chiede preghiere per la sua famiglia, per la moglie. Preghiamo per Ida da Saronno, che chiede preghiere per la figlia Franca, preghiere da Ottavia, preghiere per Federica e per Cinzia. Preghiamo per Francesca da Cuneo, per la sua famiglia, per Anna Luisa da Agrigento, che affida tutti i giovani, gli studenti, i bambini, gli anziani e tutte le famiglie all'amore misericordioso di Gesù. Preghiere per suo figlio, per i suoi studi. Preghiamo per Lorena da Teramo, per tutto quello che porta nel suo cuore. Lina da Bologna chiede preghiere per intercessione di Maria Santissima e di tutti gli angeli custodi. Preghiere per la sua famiglia, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica. Preghiamo per Clementina da Cosenza, per tutti i suoi familiari, per tutti i suoi defunti. Preghiere per Lidia da Vicenza, per le sue nipotine e i suoi genitori. Monica da Massa chiede preghiere per la mamma che è moribonda. Dina da Andria chiede preghiere per l'anima di sua sorella Maria, per suo figlio, per suo marito, per la loro salute fisica. Preghiamo per Romina da Portoviro, per le situazioni che sta vivendo di difficoltà. Preghiere per Giulio da Cianciana, per Maria da Cantù. Preghiamo per Maria Luisa da Benevento. Preghiere per Giovanna dalla Sicilia, che affida Sebastiano al cuore misericordioso di Dio, e prega per Giuseppina, per Salvatore, Lorenzo, Miriam, Leonardo, Renata e Nicolò. Preghiere per Emanuela da Padova, che chiede la guarigione di Alessandro. Lucia da Lanciano chiede preghiere per le sue intenzioni, per la sua salute. Vita da Agrigento chiede preghiere per la sorella Gina. Preghiamo per Rosa da Modena, che chiede preghiere per Nicola, per la sua solitudine, per Franco, che il Signore lo possa accompagnare per raggiungere presto il paradiso e per le sue intenzioni. Preghiamo per Sebastiana dalla provincia di Messina, per Mimmo in provincia di Bari, che chiede una preghiera per Don Paolo, per il suo cammino spirituale. Preghiere per Antonino dalla Sicilia e per la sua famiglia, per Giusi da Agrigento, per il suo matrimonio, per Daniela da Monte Paone, che chiede preghiere per tutte le persone ammalate, sofferenti,

per i defunti le anime del purgatorio e affida le sue preghiere più sincere alle persone a lei care e alla pace nel mondo. Vincenza da Trapani chiede preghiere a Gesù per tutto ciò che fa e

0: A Gesù, preghiere per Mary da Catania, che chiede l'intercessione di Maria Santissima per Enzo. Rosaria da Pozzuoli chiede preghiere per la conversione di suo figlio Francesco Pio. Preghiere per Lucio da Modena, per la sua salute e guarigione. Per Filippo da Torino, che chiede preghiere per i sacerdoti, per Lorenzo da Udine, per sua sorella Laura, che si trova in ospedale. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Sempre sia lodato. Come ti chiami? Pronto? Chiediamo alla signora di poter richiamare quando vuole per pregare insieme. Continuiamo ad affidare Angela da San Giovanni Rotondo per l'esito di un esame istologico, per Anna Maria dalla Sardegna per la sua salute. Per Meluccia dalla Sicilia, che affida tutti i carcerati, missionari e Maria Vision al cuore immacolato di Maria. Preghiere per Giuseppina da Roma, per Adelmo, per Matteo. Preghiere affinché il Signore li accompagni. Preghiere anche per Girolamo. Rosalia da Matera si affida a te, Signore Gesù. Affida suo figlio, il marito, la mamma, la sorella e tutte le persone che porta nel suo cuore. Abbi misericordia di tutti noi e donaci la tua pace. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, pace e
0: Bene.
1: giornata.
0: Grazie.
1: Allora, come primo venerdì del mese dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù, vorrei fare una preghiera per la pace nel cuore di mio figlio e di sua moglie, che il Signore possa toccare i loro cuori e dare a loro pace, amore e gioia. Veramente lo chiedo con tutto il cuore, davanti al Santissimo, che il Signore possa esaudire questa mia grazia. E
0: Noi
1: poi voglio
0: ci uniamo a
1: ringraziare
0: te.
1: voi per questa meravigliosa missione che fate, veramente ti aiutate spiritualmente, il Signore vi benedica, vi custodisca nel suo cuore.
0: Grazie,
1: Grazie.
0: grazie, che Dio vi benedica. Facciamo un Padre nostro per l'unione della
1: Certo.
0: famiglia di tuo figlio. Padre nostro, che sei
1: Nostro,
0: nei
1: che
0: cieli,
1: sei nel
0: sia santificato il tuo nome.
1: cielo, sia santificato il tuo nome,
0: Venga il tuo
1: venga
0: regno,
1: il tuo regno.
0: sia fatta la tua
1: Sia
0: volontà
1: fatta la
0: come
1: tua
0: in
1: volontà,
0: cielo, così in terra. Dacci
1: come in cielo e così in terra.
0: oggi il nostro
1: Darci
0: pane
1: oggi il nostro
0: quotidiano
1: pane quotidiano.
0: e rimetti a noi i
1: Rimetti a
0: nostri
1: noi i
0: debiti,
1: nostri debiti,
0: come anche noi li
1: come anche
0: rimettiamo ai
1: noi
0: nostri
1: li rimettiamo
0: debitori.
1: ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla
1: Madonna,
0: tentazione, ma
1: la ma
0: liberaci
1: liberati
0: dal
1: dal male.
0: male. Amen. Abbiamo un problema di audio e preghiamo per tutte le coppie che hanno difficoltà nel matrimonio, che il Signore possa donare comprensione, amore, rispetto e pace e tenerli sempre uniti. Preghiamo per Piera dalla Sardegna, che chiede guarigione per Enrico e per lei stessa. Silvia da Latina si affida ogni giorno al tuo sacro cuore, Signore Gesù, per Lorenzo. Rosa da Modena chiede preghiere per sua figlia, che ha grossi problemi da risolvere. Signore, metti la tua mano. Teresa da Pescara chiede la conversione di Leonardo. Carola da Palermo ti chiede preghiere per Cristina e il marito Antonino per la loro salute e guarigione.

Massimiliano da Roma chiede una preghiera per le sue intenzioni. Luigi da Nola chiede preghiere per la sua guarigione. Preghiamo per Antonio da Napoli, per le sue intenzioni, per Antonietta da Prato, che chiede una preghiera per un medico di nome Giulio. Fa, Signore Gesù, che possano avere un bambino. Preghiamo per una richiesta da Ida, per lei stessa, per la sua salute e guarigione, per Maura, per la sua salute, per Paolo. Preghiamo affinché il Signore possa aiutare tutte queste persone che sono in difficoltà. Oggi preghiamo anche per il marito di Clementina da Cosenza, che festeggia gli anni, e preghiamo per tutti i nonni, che gli angeli custodi vi benedicano. Preghiere per Fiorella da Roma, per tutto ciò che porta nel suo cuore. Preghiamo per Viviana da Palermo, per suo figlio Emanuele, suo nipote Vincenzo. Aiutami, Signore Gesù, tu puoi tutto, metti la tua mano. Lello di Avellino chiede preghiere per i suoi amici Claudio, Pellegrino, Roberto, Antonio, Francesco, Giacomo e Gianfranco. Tu sai, Signore, di che cosa hanno bisogno e confidiamo in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sacro Cuore di Gesù, noi confidiamo in te. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. E benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Rinnovo a tutti i nonni gli auguri, che sono gli angeli custodi dei loro nipotini. Auguri per chi porta il nome Angela, Angelo. Li affidiamo tutti in questo giorno speciale al cuore di Gesù. Per tutte le altre intenzioni di preghiera, vi ricordo che alle 15:30 le affideremo davanti a nostro Signore Gesù in diretta da Trapani. Che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho 3 figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

Rivolgo un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Maria Vision e io sono lieto di partecipare a questo breve programma al quale sono stato cortesemente e amichevolmente invitato per dare una piccola comunicazione circa la mia attività, che è un'attività chiaramente che si svolge nell'ambito ecclesiale e direi anche culturale, in certo modo. Ma io, mi pare ci saranno le indicazioni, io sono Francesco Bindella e io sono dedito ad un impegno di carattere teologico, ossia in pratica sono docente di teologia biblica e di pneumatologia. Non esattamente qui, in un altro luogo che domani dovrò raggiungere, e questo altro luogo è la terra d'Occidente, che è il Brasile. Io sono appunto docente di queste discipline nella facoltà São Bento, letteralmente vuol dire San Benedetto, che appunto è una facoltà fondata e gestita dai monaci benedettini della città brasiliana. A suo tempo fu la capitale del Brasile, Salvador Bahia, una città molto particolare, molto cosmopolita, una città peraltro in gran parte di cultura africana, perché in quella terra sono stati portati, sembra addirittura milioni di schiavi, all'epoca di schiavi negri, appunto, che venivano dalle regioni africane parallele, l'Angola in particolare. Bene, e quindi la mia attività si svolge per buona parte dell'anno, esattamente 7 mesi, in queste terre d'Occidente, e già domani sono sul piede di partenza. Bene, io sono peraltro un laico, quindi sono un po' un laico un po' anomalo in questo senso, dato che la mia dedicazione è direi univocamente rivolta alla teologia e alla spiritualità. Entrando un po' nello specifico, direi che la mia dedicazione si rivolge in modo particolare e direi quasi elettivo a una disciplina che stranamente spesso sembra sconosciuta, ma che è facile poi chiarire che cos'è. E la disciplina si chiama pneumatologia, una parola che appunto viene dal greco e significa studio del pneuma, ossia dello spirito. E lo spirito che cos'è? Può dare l'idea di una disciplina astratta, lontana dalla realtà, e quindi anche un po' una disciplina tendenzialmente evasiva in rapporto a quelli che possono essere un po' i doveri, gli impegni del nostro essere umano. Ma in realtà io ho questa impressione, peraltro è quella che sto gestendo da tempo, ho l'impressione che questa disciplina sia particolarmente importante per una ragione molto semplice, perché la realtà pneumatica, ossia lo spirito, è una componente essenziale dell'essere umano. Noi abbiamo un po' così la consuetudine di pensare all'uomo come un essere fatto di corpo e anima. Stiamo sempre un po' su questo dualismo. Ora, non è che questo non sia vero, solo che io credo è un dualismo che è chiaramente limitato. Direi che è una concezione più platonica che cristiana, nel senso che la dottrina cristiana, il depositum fidei che ci è tramandato appunto nelle Sacre Scritture, e qui mi riferisco in particolare all'epistolario paolino, ci indica chiaramente che l'essere umano, l'uomo, è composto di 3 componenti fondamentali, che sono il corpo, l'anima e lo spirito. Io vorrei sottolineare questa distinzione fra anima e spirito, perché è piuttosto decisiva in rapporto a quella che può essere un'antropologia cristiana. E è chiaro che adesso non
ci sono le condizioni per entrare in un discernimento, ma io mi limito appunto a sottolineare l'importanza di questo riferimento per un ripensamento, direi, dell'antropologia cristiana alla luce della rivelazione. Lo spirito è la parte essenziale dell'uomo, in certo modo la parte più recondita, più profonda, più intima, ed è anche in certo modo il luogo elettivo della comunione con Dio. Quindi non è poca cosa, quindi ci sono aspetti che differenziano lo spirito dall'anima, ecco, lo spirito appunto ha questa particolarità, l'anima è qualcosa che è più relazionato al mondo esterno, molto più, ecco, ma in qualche modo lo spirito è la camera segreta nella quale appunto entrare, chiudere la porta possibilmente e qui entrare in questo rapporto di comunione esclusivo che solo nello spirito si può gestire. Quindi è un aspetto, direi, dimensionale dell'uomo che è assolutamente decisivo e importante in relazione alla sua natura stessa, ciò che crea veramente una differenza sostanziale rispetto dell'animale o chiunque altro sia. Con questa premessa così un po' generica mi introduco un po' in quella che è stata e è e continua ad essere un po' la mia attività specifica, ossia è una dedicazione che è rivolta ad una collana di testi di carattere biblico, propriamente di ermeneutica biblica, che hanno assunto, direi, dagli inizi e come ragione stessa di questa collana e anche dello sforzo un po' ermeneutico che l'accompagna, dicevo, ha assunto come fondamento e come riferimento prioritario nella sua ricerca il tema biblico del nome, il nome divino. Il nome divino con evidente riferimento in primo luogo alla rivelazione che il libro di Esodo ci riferisce, la rivelazione cosiddetta del roveto, che credo sia nota a tutti, che è presentata nel capitolo terzo di Esodo. La questione del nome, vale la pena dire una parola solo per introdurla, è una questione decisiva nell'ambito biblico e nell'ambito della conoscenza biblica. Il nome è qualche cosa che veramente esprime, se non rivela, l'essenza di una persona. E quindi c'è questa corrispondenza fra il conoscere una persona e conoscere il suo nome. Quindi direi proprio che c'è una semplice corrispondenza, come a dire dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei. Bene, il testo di Esodo ci presenta quella che in ogni modo è riconosciuta attendibilmente come una vera rivelazione, quindi a quanto pare c'è veramente un dato, direi, prioritario in tutto l'arco della rivelazione biblica. Ossia questo Dio absconditus, questo Dio nascosto, a quanto viene riferito in questo episodio, offre veramente il titolo della sua identità. E questo titolo di identità si esprime in quella espressione nell'ebraico propriamente Eyeh Asher Eyeh, che è, direi, tradotta con grande fedeltà nel testo latino, perché la versione latina rispetta l'aspetto strutturale. Sono tre termini, dei quali due sono, giustamente, sono uguali e speculari, e c'è un terzo termine, un termine centrale, che evidentemente è eterogeneo rispetto ai due. La questione è importante per una ragione semplice, perché, perlomeno quando io introduco un corso di teologia biblica, generalmente io introduco questa piccola annotazione, ossia che cos'è la teologia, in fondo la teologia, come la parola dice, è conoscere Dio. Che cos'è teologia biblica? Ecco, non c'è una semplice corrispondenza, ossia conoscere Dio nell'ambito biblico presenta corrispondenza con conoscere il nome di Dio. Questo è un dato assolutamente tipico della cultura e della teologia biblica. E questo dato non solo è presente nella
nell'episodio di Esodo, ma si ripropone, e come si ripropone, in tutto l'arco neotestamentario. Ossia, siamo di fronte ad un dato sorprendente, ossia il fatto che Gesù stesso si ripropone in questo stesso nome. E questo stesso nome nel testo greco è semplicemente ego eimi, ossia io sono. Dunque affiora qui la questione anche del nome di Gesù, il nome di Gesù che si suppone è Gesù, evidentemente, che problema c'è? Qual è il nome di Gesù? È Gesù, è chiaro. Boh, vabbè, questo va bene, però c'è anche un altro nome nel quale Gesù, a volte, in certe circostanze, lui si propone, o per meglio dire, con molto coraggio si propone all'attenzione degli ebrei osservanti, e quando lui si propone in questa identità, che è appunto l'io sono, la cosa non passa mai inosservata e porta sempre con sé delle conseguenze di natura anche semplicemente violenta. Infatti forse ricorderete come appunto quando lui pronuncia con chiarezza, con forza questa sua identificazione, prima che Abramo fosse io sono, avviene immediata una reazione violenta, una reazione di una volontà di lapidarlo improvvisamente. Bene, quindi così un cenno molto generico, ma per intendere, sto appunto cercando di esporre la ragione per la quale questo progetto teologico e editoriale ha assunto questo riferimento prioritario che è rappresentato dal nome. Allora, in questo senso faccio una piccola inserzione. C'è stato appunto un primo testo, peraltro il testo fondamentale, che fu a suo tempo fu l'oggetto della tesi di laurea in teologia. Io fui accompagnato da Monsignor Settimio Cipriani, di grata memoria, ecco, e in qualche modo lui, dopo una certa perplessità agli inizi, l'accettò, l'assunse volentieri, e dichiarò poi che, nonostante gli iniziali timori, non si era per nulla pentito di avere assunto questo testo e questo progetto che scaturiva, perché è chiaro che poi, ossia quel testo in realtà rappresentava un po' il primo mattone di un progetto architettonico, ecco, nel quale poi erano previsti altri mattoni, altri testi, che avrebbero poi ripreso delle tematiche di carattere teologico biblico, sempre portando riferimento a quel dato iniziale originario rappresentato dalla rivelazione del nome. E qui appunto vennero, mi pare, 5 o 6 testi che puntualmente, come sottotitolo, portano questo riferimento. Per esempio, il secondo testo fu dedicato a un personaggio biblico che è riconosciuto come, direi, per eccellenza, il personaggio più misterioso della scrittura, ossia Melchisedec. Questo testo appunto rappresenta una ripresa del tema di Melchisedec alla luce della rivelazione del nome divino. Lo stesso poi per il testo successivo, che fu dedicato alla Pentecoste. La Pentecoste, quindi una riconsiderazione della pericope di Atti del capitolo secondo, dal versetto 1 a 13, quindi una riconsiderazione di quel testo alla luce appunto della rivelazione del nome divino. Ecco, a quanto pare, almeno nella mia esperienza, sono emerse appunto delle indicazioni, delle luci estremamente significative, che appunto direi proprio grazie a questo riflettore puntato sul testo di Pentecoste. Seguono poi altri testi. Io fui invitato, se non

sollecitato con una certa forza a proporre anche un qualche cosa di più, così, un pochino più alla mano, più accessibile. E allora venne un quarto testo che in certo modo è una sintesi, io spero così, più accessibile dei testi precedenti. Peraltro dovevano obbedire a certe anche normative, come la tesi di dottorato, quindi è chiaro che non era il massimo della divulgazione. Ora questo quarto testo è dedicato appunto al tema del nome, il fondamento del nome, ecco, è un testo che rende più facile quello che fu il contenuto del primo testo. E poi veniamo più vicino, nel tempo più vicino a noi, e qui c'è un certo modo un certo salto, perché è passato molto tempo, e in questo lungo tempo io ho così ho riflettuto molto su un tema biblico che ha sicuramente attinenza al tema del nome, e direi che dopo anni di riflessione mi è sembrato essere giunto il tempo di poterlo proporre così come una pubblicazione. Questo testo è appunto intitolato Boanerges. Boanerges è una parola greca ed è, direi, per modo di dire, la chiave di lettura che Gesù offre a riguardo del nome nuovo che lui impone ai due discepoli fratelli, Giacomo e Giovanni. Dunque mi riferisco all'episodio della chiamata degli apostoli, riferita da Marco 3, e qui nella descrizione della chiamata c'è un particolare che è davvero singolare. C'è qualcosa che non riguarda tutti. Tutti sono chiamati, tutti, mi riferisco ai 12, ma c'è, direi, un trattamento speciale a riguardo di 3 di questi discepoli. Il primo è Simone, il pescatore Simone, al quale viene mutato il nome in Pietro, e gli altri 2 sono 2 fratelli, pure pescatori, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, ai quali pure Gesù cambia il nome. Ci risiamo col tema del nome, e quindi con i significati che possono essere, direi, presenti se non nascosti, ecco, in questo evento che è appunto il dono di un nome nuovo. Quindi questo testo si propone innanzitutto di entrare nelle ragioni, che evidentemente sono ragioni di carattere biblico. Sì, le ragioni che possono giustificare un cambiamento di nome. È chiaro che per noi la cosa non ha poi molta, molta importanza, no? Un appellativo più o meno, anzi direi anche che l'esegesi, mi pare che in gran parte, non si è soffermata a lungo su questo particolare, peraltro denominando un appellativo, una cosa un po' generica, quello che in realtà in ambito biblico è un nome nuovo. La cosa non è nuova per nulla, perché già avvenne con i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, ai quali fu imposto un nome nuovo, e questo evento fu significativo, non di poco conto, di un progetto di fondazione che poi attraversò tutto l'Antico Testamento. Ora, pronto, nell'ambito del Nuovo Testamentario abbiamo chiarezza sulla fondazione petrina, e non abbiamo chiarezza, a quanto pare, sulla questione di una fondazione Giacomo-Giovannea. Ecco, qui entra il testo. Il testo appunto riporta questo sottotitolo, la questione biblica di una fondazione Giacomo-Giovannea. Ci sono ragioni che possono indurre al pensiero di una fondazione o ad un progetto di fondazione che possa eventualmente proiettarsi nel futuro, che abbia come riferimento e fondamento i due fratelli Giacomo e Giovanni? E qui collochiamo un punto di domanda, perché è qui che il testo appunto entra, ed è qui che propone una riflessione, lunga riflessione, che come è avvenuto per i testi precedenti, io poi ho ripreso
in una nuova piccola collana di testi, mini testi, testi che non superano le 25 pagine, appunto per facilitare una lettura, con un linguaggio, mi pare, spero, più accessibile, che riprendono le tematiche più ampiamente trattate nella prima collana e che la propongono ad un pubblico, io vorrei sperare, più ampio e che sia in ogni modo attento e abbia così una certa attesa di un approfondimento maggiore di queste tematiche.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: troviamo a Rotella, a pochi chilometri da Ascoli Piceno. In questa favolosa radura ai piedi del Monte Ascensione troviamo il santuario della Madonna della Consolazione, famoso anche con il nome di Santuario di Montemisio. Qui il 25 marzo si è tenuto un incontro di preghiera e di adorazione, un pomeriggio di preghiere che ha coinvolto diverse diocesi della regione Marche. La chiesa che vediamo fu realizzata tanto tempo fa dai monaci di Farfa. Anticamente il culto di questa chiesa era dedicato alla Madonna della Tempera, cioè dell'acqua. Una leggenda ci racconta che in un periodo di particolare siccità, di mancanza di acque, la Madonna venne portata in processione e subito tutta la zona venne ricoperta e inondata di acque, favorendo i raccolti per la stagione. Il XVIII secolo fu il secolo della restaurazione, la chiesa venne dedicata alla Madonna della Consolazione e venne costruita così più o meno come la vediamo oggi. E quindi oggi il 26 marzo sono arrivate in questo splendido scenario molte persone per vivere questa giornata eucaristica che sarà contrassegnata da diversi momenti. Prima la recita della coroncina della Divina Misericordia, l'adorazione, ma al centro della giornata soprattutto la catechesi del Vescovo di Ascoli, Monsignor Giovanni d'Ercole. Ma adesso andiamo a incontrare e a conoscere chi queste giornate l'ha ideate e organizzate.
1: È nato durante l'adorazione eucaristica notturna per far conoscere il Signore a tutti, ciò che si prova alla presenza di Lui, presente, reale. Sono andata a parlare al Vescovo Giovanni d'Ercole e lui ha accolto con gioia e da lì sono partiti questi incontri eucaristici. Il primo è stato a settembre del 2015, a settembre del 2016, per una giornata intera e adesso abbiamo iniziato un percorso di 8 mesi ogni quarta domenica del mese con dei temi riguardo all'Eucaristia per farlo conoscere a tutti il Signore.
0: Al centro del pomeriggio del 25 marzo sicuramente l'attesa riflessione del Monsignor Giovanni d'Ercole, Vescovo di Ascoli, sul tema Eucaristia ed accoglienza. E quando si parla di accoglienza in queste terre, il tema e la testa va subito ai terremotati. Anche oggi il santuario è inagibile proprio a causa del terremoto dello scorso ottobre. Sentiamo il Monsignore proprio su questo tema.
2: Da un certo punto di vista, soprattutto all'inizio, grande smarrimento, perché quando una tragedia di questo tipo si abbatte all'improvviso non si ha il tempo di metabolizzarla e si resta intontiti, quindi all'inizio è stato un po' un frastuono e anche una preoccupazione costante, anche se devo dire c'è stata una grande partecipazione. Molti si sono messi ad aiutare, c'è stato un coinvolgimento veramente forte, questo anche da fuori, una grande solidarietà, io posso dire questo. In secondo luogo, man mano che passa il tempo, la gente comincia a metabolizzare quello che è avvenuto, comincia anche a soffrire di più, perché sul colpo il frastuono, le televisioni potevano distrarre. E poi un po' per volta comincia a essere un pochino più difficile e lì credo che sia necessario un accompagnamento, una vicinanza costante che continua ad esserci soprattutto da parte della diocesi, della chiesa nei confronti di questa gente che mentre si spengono i riflettori rimangono le ferite, rimane il dramma e quello che noi cerchiamo di fare in questo momento, stare accanto alla gente.

Questa scuola è stata fondata un padre missionario francese, Abba Pascal. È stato 1931. Poi non era così stato proprio posto. Da qui 3 km fondo, da sotto delle suore di Cabrini. Di là è stato lui, poi dopo, quando era qui lui, chiamava i giovani, insegnava. Non insegnava a scuola, insegnava catechismo, i numeri, alfabeto. Poi lui ha fondato 1933 e il 13 giugno ha fondato la scuola della Madonna di Lourdes. Perché essendo lui un francese, ha fondato questa scuola. Quando lui è andato via da qui, dopo 13 anni dopo, sono venuti i missionari delle Marche. La scuola questa era sotto dell'altra parte, era sul Tucul. Poi dopo, quando non c'era niente come scuola qui, unica scuola, prima scuola, questa di Dubbo. Questa scuola venivano tanti ragazzi e ragazze, ma all'inizio c'erano 966 studenti, c'era una femmina sola che studiava qui. Per questo motivo i missionari dei marchigiani hanno fondato una scuola femminile a Consoddo, perché si vergognavano femmine a venire a studiare con maschi. Per questi motivi i missionari hanno fondato scuola di conto. Questo Abba Pascal è stato, da qualche politica, qualcosa con il governo, con quello che c'era, lui ha lasciato la scuola e è andato in Centro Africa. Dopo la scuola quasi è stata chiusa un po' di tempo, non c'era la politica, c'era la gente non ne voleva. Poi quando sono venuti i missionari, 1969, hanno fondato questa scuola, nuova scuola. Prima l'altra parte era in Tukul.

la scuola di francese. Questa parte, dopo un anno dopo, hanno fondato Missionari Marchigiani. Quando hanno fondato le missionari c'erano un francese, pensava a fare anche scuola di agricoltura come università. La scuola deve andare fino a ottava, dopo 2 anni volevano fare una scuola di agraria. Poi dopo un francese, adesso non mi ricordo il nome, lui ha chiesto anche a vescovo, governo imperatore Haile Selassie è venuto a vedere questa scuola. Poi Haile Selassie ha dato un bir ogni studente un regalo in fila, perché non c'era niente scuola, non sa niente della gente della scuola. Per insegnanti un bir, per studenti a testa, a tutti 900 qualcosa studenti, diciamo 1000, un bir e regalo. Per professori ha dato 30 bir. Questa scuola piano piano allargata, perché c'era anche da Cambata, da Hadia, da Dauro Conta, la gente veniva qui. Alcuni dicono, non so quanto vero, alcuni studenti sono mangiati anche con la iena, perché tornava mattina alle 3 di notte o 4 di notte venivano alla scuola. Non c'era niente, non c'era strada. Piano piano questa scuola ha conosciuta, allargata fino a tutto il sud in Etiopia. Poi noi, dopo piano piano, la scuola con la questa sua grandezza, quando sono i missionari sono andavano per la loro parrocchia e il catechismo, non c'è nessun padre, solo lavora per la scuola. Per questo poi anche il governo ha cominciato ad aprire una scuola in villaggio, no? Poi questa scuola è andata un po' di come anche la qualità è andata un po' di giù. Poi dopo padre Gino, quando è stato direttore di questa scuola, la scuola, il livello e anche la qualità un po' di ripresa di nuovo. Dopo questo, anche Abba Facci è stato direttore di questa scuola, Abba Angelo è stato direttore di questa scuola. Dopo questo, i nostri frati, vicino a 15 anni, hanno preso noi locali come direttore. La gente sempre chiedeva questi a portare questa scuola per la scuola superiore, perché governo un classe mette 90 studenti o anche 100 studenti, un'aula. Le studenti non sono anche al grado, anche nel posto ambiente non c'è la scuola delle qualità. Poi quando questa scuola, quando finiscono scuola ottava, e quella gente, quelli che hanno qualcosa, un po' di più, un commerciante, qualcosa, mandava i loro figli alla scuola di Awassa, la scuola Osoddo o Osanna, perché è scuola delle qualità. Poi la gente chiedeva sempre, anche noi possiamo dare legna, possiamo dare qualche aiuto, per favore aprite questa scuola, aprite qualche scuola superiore. Quando mi hanno trasferito da Conto a qui 2 anni fa, la gente sono venuti qui a chiedermi a aprire la scuola superiore. Io veramente, quando sono venuto qui, ero un po' anche ero triste, perché c'era tante cose, ma poi ho cominciato, prima cosa avevo grande fiducia del segretariato della missione delle Marche. Padre Francesco mi ha risposto, mi ha aperto un cuore. Il mio programma era rinnovare la scuola questa, perché un po' di la scuola di dietro tutte le finestre sono state chiuse. Poi fuori
Da qui da dietro la veranda era molto corta, l'acqua piovana entrava dentro. Per questo motivo hanno saldato la finestra tutta, per a buio era. Poi abbiamo fatto questa, rinnovare tutte le scuole. Allora. Dopo questo ancora ringrazio tanto i medici di Alto Adige, di Bolzano. Abbiamo parlato con Antonio, abbiamo organizzato questo progetto. Con questo progetto sono venuti questi medici di Alto Adige, perché questi ci conosciamo tanti anni, hanno aiutato anche la scuola di Conto, scuola femminile. Sono venuti qui a vedere la scuola e ho consegnato il progetto. Gabi, la signora del rettore della questa associazione, mi ha detto: Aklilu, io non ti rispondo adesso. Io porterò questo progetto a mano, anche dentro nel mio cuore, vi farò sapere. Poi hanno finanziato questa scuola superiore, prima fase, la seconda fase. Noi abbiamo adesso una grande difficoltà, la terza fase. La terza fase abbiamo dato una grande fiducia a questi costruttori, la diga di Salini, quella che è sul fiume Omo, perché questi anche hanno aiutato la scuola del femminile a livellare il campo sportivo di Conto, il femminile. Poi oralmente hanno detto: ok, ancora ti aiutiamo. E abbiamo consegnato il progetto. La mia arriva a tornare dall'Italia proprio per questo, assicurare, a chiedere, andare di nuovo ai Salini. Ma mi sembra non sarà facile. Non sarà facile. A questa noi abbiamo o fermiamo la nonna o decima, o andiamo undicesima, anche dodicesima. La undicesima, dodicesima abbiamo l'aula. No, undicesima abbiamo l'aula, dobbiamo fare la terza fase, aula magna, biblioteca, aula di dodicesima. Queste cose, se Salini oppure qualche organizzazione o qualche persona aiuta, andiamo avanti, altrimenti non si sa dove possiamo andare. Io ho detto questi di medici di Alto Adige, ho spiegato anche le risposte di Salini, hanno detto: preparate anche il progetto, la terza fase, vediamo come possiamo andare avanti. E io spero, abbiamo cominciato proprio niente, non c'era niente. Ma siamo arrivati a questo livello. La provvidenza ancora forse seguirà, aiutare a portare avanti questo progetto fino a dodicesima. Non è solo costruzione, anche livello accademicamente, la qualità della scuola. Tante persone passano, tante persone cercano aiutare, ma è molto difficile chi aiuta parte di sviluppo o parte di istruzione. Io dico sempre anche questi i volontari nell'Italia, non anche altra parte, quello che conosco, quel benessere, una scuola qualità o benessere non viene subito, automaticamente, da generazione in generazione. Una generazione va più avanti, quello prende, va più avanti, si cresce così. Noi non facciamo questo, tutto fallisce. Possiamo puntare, possiamo lavorare sull'istruzione. La scuola di, posso parlare anche in bombe, veramente. Io ho cominciato a collaborare con il segretariato delle missioni nel Marche, e ho detto per tutti, non è dico davanti a voi adesso, dico per tutti, questi ultimi anni avete fatto tanto, questi ultimi anni avete fatto tanto, veramente vi ringrazio tanto, profondo dal cuore.
Se facciamo così, vediamo pochi anni risultato. Altrimenti facciamo la carità. La carità, e va bene, ma aumenta la povertà. Tu mi dai oggi un pane, non mi fai lasci lavorare, non mi insegni il lavoro, io sempre sarò per qualcuno uno schiavo. Invece mi insegni a lavorare, prendo tutta responsabilità, la mia personalità, anche la famiglia mia. Questo, piano piano, la gente pensa, comincia a camminare lui col suo piede. Grazie mille.

All'inizio i missionari hanno iniziato il progetto dell'acqua lavorando per i tubi saldare, l'hanno iniziato nella stanza lì della cica, piccole, poi falegnameria, un po' di tavole, banchi per cappella, faceva. Poi dopo un anno l'hanno rifugliato qui e l'hanno costruito questa, e aumentati gli operai, e lavoravano quasi 5-6 anni. Poi dopo allargati, padre Anastasio quando è venuto, allargati qui dietro, anche l'ha fatto garage qui, c'era questo prima, era garage. Poi dopo 10 anni con partigianato ha ricevuto, cioè un progetto, l'ha trovato, è spianato tutto, e quel magazzino adesso che c'è, spare parti che le mettiamo, usiamo, e quello era prima per tempo di fame, portavano il cibo, il grano, legume, tutto riempiva lì. E dopo con un partigianato l'ha spianata e ha fatto magazzino per spare part, e questa parte tutto ha fatto per falegnameria, e dall'altra parte l'ha fatto per garage, ferri per saldare, e poi letti, porte, finestre facevano, e poi dall'altra parte garage. E allora così tre allargati, e dopo con Aquilu e l'hanno cominciato, lui era direttore, poi organizzato, poi ha aperto la scuola, scuola tecnica. Poi ogni 3 anni inaugurazione, poi i ragazzi da diploma, e poi andando così è nata la falegnameria e altri arti misteri e tutto. Allora per questo ecco così, adesso potete vedere dentro i macchinari vecchi un po' non funzionano, e poi i nuovi stanno funzionando. Allora per questo potete vedere tutto in persona.

Siamo a Bucama e vogliamo visitare una casa caratteristica della zona. La casa si chiama, noi la chiamiamo il Tukul. È caratteristica perché, come è fatta, questo è un tipo, da quello che vediamo in questo momento, è un tipo della casa Woleita. La casa Woleita

casetta primitiva è una casa che la paglia scende dall'alto fino in fondo. Qui invece vediamo una casa già migliore.

0: la gente e sia gli animali. Entrando forse potremo anche vedere i vari dipartimenti per la gente e per gli animali e poi per le altre attività, dove dormono, dove hanno il fuoco, e tutto si realizza in questa, dentro la casa.
1: Il letto. Questo è il letto dei genitori, perché i bambini poi dormono per terra, da un'altra parte, di solito su una stuoia o su una pelle, il tussa, cioè è il centro, il palo importante, più importante di tutta la casa. Ma questo palo ha un significato anche molto molto culturale, perché se voi vedete qui non è tanto realizzato, ma di solito in questo palo ci mettono quello che sono i ricordi della famiglia, le cose più preziose della famiglia. Quindi il palo centrale della casa è anche la raccolta di tutte le memorie, di tutte le tradizioni della famiglia e soprattutto del clan, della tribù. Più qua vediamo il posto del fuoco. Vedete che è una cosa molto molto semplice, scavato le case e fanno tutta la cucina in questo fuoco. Questo purtroppo a volte crea anche dei problemi soprattutto per i bambini, perché muovendosi succede spesso che poi si scottano, si bruciano. Quest'altra parte è invece la parte riservata alle bestie.

Siamo qui nella missione delle missionarie del Sacro Cuore di Gesù a Dubbo, in Etiopia. Sono esattamente 15 anni che siamo qui. Abbiamo sempre collaborato con i padri Cappuccini, che hanno la loro missione qui accanto a noi, che gestiscono la chiesa di Nostra Signora di Lourdes. E qui, ecco, da 15 anni lavoriamo per il bene di questa popolazione, di questa gente. Qui nella missione abbiamo tanti progetti, appunto, per la gente, per aiutarli. Missione e progetti educativi, soprattutto. Tutti i nostri progetti sono progetti educativi. E abbiamo quindi la scuola, qui vicino a noi, un asilo per praticamente più di 200 bambini che vengono ogni giorno qui nella missione. Questi bambini stanno qui quasi tutto il giorno e ogni giorno hanno il pranzo qui con noi. Poi abbiamo un progetto per lo sviluppo della donna e sono circa 150 donne che ci prendiamo cura di loro e vengono qui e hanno una educazione umana, diciamo, religiosa e anche culturale. Abbiamo l'orto, abbiamo un progetto per le galline, abbiamo un progetto bellissimo che è forse il primo progetto che abbiamo fatto, la distribuzione dell'acqua a tutto il villaggio. E tutto il giorno l'acqua è a disposizione della gente e credo. Poi abbiamo anche, diciamo, progetti di sviluppo.

per i giovani, abbiamo dei progetti di borse di studio per gli studenti universitari, oppure che studiano per infermeria, per lavorare poi nel nostro ospedale di Dubbo e anche per la scuola. Molte delle nostre ragazze, abbiamo qui un progetto anche per le ragazze, studiano anche a Soddo, a Wasa, a Shashamane, a Addis Abeba. Abbiamo anche il noviziato qui vicino, dove formiamo le giovani suore. Attualmente abbiamo 18 suore locali e 4 suore siamo straniere. In tutto siamo 22 religiose che lavorano. Per il 15° anno della missione abbiamo intenzione di aprire una nuova missione in un villaggio molto povero, a 15 km da qui, che si chiama Wallaccia. Uno dei primi progetti che funziona molto bene ancora adesso è quello delle adozioni a distanza. Attualmente ne abbiamo 700. E anche questo progetto delle adozioni a distanza è un progetto educativo, in quanto l'adozione viene data, però i responsabili della famiglia o il papà o la mamma così devono venire a lavorare nella missione almeno una volta alla settimana. Quindi l'adozione si dà come un piccolo salario e non come una elemosina, e questo li aiuta a crescere e a svilupparsi e a non essere dipendenti sempre dagli aiuti stranieri. Noi ringraziamo tutti quelli che in un modo o nell'altro ci aiutano, in particolare le missioni estere dei padri Cappuccini, padre Francesco che sempre, e padre Alessandro che sempre si interessano anche dei nostri progetti, e siamo grati a tutte le persone che sostengono questa missione e quelli che ci aiutano. Grazie, vi assicuriamo della nostra preghiera per voi, per le vostre famiglie, per i vostri figli.

Ecco, siamo qui a Dubbo, davanti all'ospedale, che ha la capienza di 102 posti letto. Per una zona come questa è una vera grazia di Dio. Questo ospedale serve una grande popolazione. Non ci sono altri ospedali nella zona se non a buona distanza. Bisogna andare a Soddo per trovare il primo ospedale. E quindi l'ospedale è attrezzato con strutture abbastanza efficienti per il posto. Ci sono gli ambulatori, c'è la maternità, c'è la pediatria, il reparto di tubercolosi, l'oftalmologia, il gabinetto dentistico, poi c'è l'emergenza. E adesso l'ospedale lavora 24 ore su 24 ore, anche di notte ci sono i servizi urgenti. E mi stavano dicendo a Tafese e a Abramo anche di prendere l'occasione per ringraziare anche i medici volontari che praticamente durante tutto l'arco dell'anno si alternano e generosamente prestano il loro servizio qui a Dubbo nell'ospedale. Ringrazio anche a nome dei pazienti, a nome di tutti quelli che usufruiscono dell'aiuto dell'ospedale. E voglio ricordare che in questo ospedale hanno l'assistenza gratuita tutti i nostri bambini adottati a distanza e anche le mamme dei bambini adottati a distanza. Quindi è un grande servizio che si fa a loro, veramente. Grazie.

Inno all'amore. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

A Baghdad sentivamo la nostra fede indebolirsi perché non potevamo andare in chiesa. Eravamo terrorizzati da tutto. Rimanevamo in casa e pregavamo. I miei figli mi chiedevano spesso: «Mamma, portaci in chiesa per il catechismo». Ma io non potevo lasciarli andare perché temevo per la loro sicurezza. Abbiamo deciso di rimanere qui e non torneremo a Baghdad. Dal rovesciamento di Saddam Hussein, centinaia di migliaia di cristiani sono stati sradicati a seguito di una serie di attacchi contro questa minoranza pacifica. Numerosi assalti hanno fatto sì che i cristiani abbandonassero le proprie case, sicurezza e speranza per il futuro. Il problema è la sicurezza. C'è un vuoto, l'esercito e la polizia non sono in grado di difendere. Ben addestrati, la gente segue interessi di parte, musulmani per i musulmani, curdi per i curdi, gli sciiti per gli sciiti, i sunniti per gli sciiti. Se non c'è sicurezza, non si può lavorare. Si è sempre in pericolo, la vita è in pericolo. Anche se i cristiani rappresentano solo il 2% della popolazione irachena, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati riferisce che rappresentano il 40% degli 1,6 milioni di iracheni che cercano asilo all'estero. Questa schiacciante sproporzione è provocata dalla persecuzione e dalla totale mancanza di protezione subita dai cristiani iracheni. Dal 2003 circa 2.000 cristiani sono stati uccisi in molteplici ondate di violenza nel paese. Il loro numero è crollato da circa 900.000 prima dell'invasione ai 200.000 di oggi. Molti di coloro che restano nel paese sono sfollati interni. La regione semiautonoma settentrionale irachena del Kurdistan è un porto sicuro per molti cattolici delle grandi aree metropolitane di Baghdad, Mosul e Basra. Negli ultimi anni, nelle campagne, sono stati costruiti nuovi villaggi come Levo. Qui i cristiani godono di una maggiore sicurezza e hanno una casa, ma poco più. Nel 2006 qualcuno lanciò contro la nostra finestra una lettera attaccata a un sasso, minacciandoci, chiedendoci di lasciare Mosul, perché siamo cristiani. Per questo abbiamo abbandonato Mosul e siamo venuti qui, ma non riusciamo a trovare lavoro. Le famiglie che hanno abbandonato aree metropolitane come Mosul o Baghdad stanno lottando per arrivare a fine mese nelle campagne, dove l'agricoltura e le questioni collegate sono mezzi di sostentamento essenziali. L'aiuto che ricevono dalla Chiesa Universale è fondamentale per costruire il proprio futuro. Aiuto alla Chiesa che soffre ha aiutato a comprare un bus che viene usato per trasportare gli studenti da Levo a Bersivi, a Zeco, dove ci sono scuole, collegi e università. Aiuto alla Chiesa che soffre ci ha anche aiutato con pacchi dono a Natale e a Pasqua. Ringraziamo i nostri benefattori all'estero con le nostre preghiere. È l'unico modo in cui possiamo ringraziarli. Non abbiamo niente da donare, possiamo solo pregare e augurare loro il bene. Erbil, capitale del nord curdo dell'Iraq, ha accolto molti cristiani nel 2003. L'area è stata oggetto di grandi investimenti e di una notevole crescita. La sicurezza non è una preoccupazione. La popolazione cristiana di Ankawa, un sobborgo di Erbil, è aumentata da poco più di 8.500 persone alla metà degli anni 90 a oltre 25.500 di oggi. Questa immigrazione di massa ha provocato una grande pressione pastorale. Ogni sera le nostre chiese sono piene di fedeli. C'è bisogno di almeno 3 nuove chiese per accogliere i fedeli nella zona. Abbiamo anche stipulato un accordo con l'Università dello Spirito Santo di Kaslik, in Libano, per avviare il progetto congiunto di aprire un'università nella zona. Questi progetti saranno al servizio di tutti.

0: tutti e molta gente vi troverà un lavoro sicuro per sé e per le proprie famiglie.
1: Many people would find that there was secure jobs for them and for their families.
0: I leader cattolici stanno cercando di ridurre il fenomeno delle migrazioni. Dare alle tante famiglie di sfollati interni ciò di cui hanno bisogno per ricostruire la propria vita resta una grande sfida per la devastata Chiesa dell'Iraq. È un compito che richiede il sostegno dei cristiani di tutto il mondo. Chiedo a tutti di unirsi ai nostri sforzi per convincere la nostra gente a restare, perché abbiamo una testimonianza da offrire. La nostra vita qui non è facile, ma rappresenta una grande opportunità di gioia perché testimonia cosa significa essere cristiani.

Siamo custodi del luogo sacro dal 1187. Questa tradizione dura da 850 anni. Questa chiave si tramanda di padre in figlio. Ora sono io l'uomo della chiave. In futuro sarà uno dei miei figli. Grazie a Dio ne ho tre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Invia il tuo messaggero Michele. Imploriamo, Signore, il dono della tua misericordia, affinché tu mandi colui che innalzerà fino a te le nostre preghiere, il tuo messaggero Michele. Egli ci insegni ciò che dobbiamo chiederti e interceda presso te per le nostre preghiere. Assicura

dando ai vivi la tua protezione e ai defunti l'eterno riposo. Mandi il Signore il suo santo angelo Michele, che custodisca i nostri corpi e le nostre anime. Amen.

0: Gesù, ti prego, manda adesso su di me il tuo Santo Spirito e liberami da tutto ciò che mi ostacola ad adorarti con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutto il mio essere. Che il tuo Spirito purifichi il mio cuore affinché tu possa occupare il primo posto nella mia vita.
1: Paolo è uno dei santi più importanti e influenti. Molti dei suoi scritti sono contenuti nel canone della Bibbia e hanno influenzato la crescita e lo sviluppo della Chiesa fin dal primo secolo. Paolo era originariamente conosciuto come Saulo. Era un cittadino romano e un fariseo. Presiedé le persecuzioni dei primi cristiani. Tuttavia, fu regolarmente battezzato e prese il nome di Paolo. Paolo viaggiò per il mondo, prima in Arabia, poi di nuovo a Damasco. Visitò anche Gerusalemme per vedere Pietro, che fu il primo papa, e per rendergli omaggio. Durante questi viaggi predicò instancabilmente, attirando spesso critiche e l'ira di coloro che respingevano il suo messaggio. Dopo aver fondato le sue chiese, Paolo rimase in contatto con i fedeli, scrivendo spesso lettere per rispondere a domande e risolvere dispute. Le lettere che sono sopravvissute sono diventate parte della Bibbia. Si ritiene che Paolo abbia scritto altre lettere, che andarono perdute ancora prima che la Bibbia fosse istituita dalla Chiesa. Gli scritti di Paolo sono importanti perché offrono buoni consigli su come i cristiani dovrebbero vivere. Paolo viaggiò in gran parte dell'Europa, in particolare in Macedonia, Grecia e Italia. Mentre si preparava per un viaggio missionario in Spagna, fu imprigionato a Cesarea dagli ebrei per 2 anni. Viaggiò di nuovo, fece naufragio a Malta e fu imprigionato per altri 2 anni per aver predicato a Roma. Nonostante queste prigionie, Paolo continuò a predicare. Nel 67 d.C., Paolo fu arrestato a Roma per la seconda volta e questa volta fu decapitato sotto il folle imperatore Nerone. Secondo John Christendom, Nerone conosceva personalmente Paolo. Paolo è uno degli apostoli più famosi, intelligenti e influenti. C'è chi sostiene che egli fosse il capo degli apostoli, ma ciò non è supportato dalle prove. Paolo è il santo patrono dei missionari, degli evangelisti, degli scrittori, dei giornalisti, degli autori, dei dipendenti pubblici, dei fabbricanti di corde e selle e dei fabbricanti di tende. La sua festa cade il 29 giugno, giorno in cui viene onorato con la festa di San Francesco. Pietro, sebbene venga onorato anche in altri giorni dell'anno, il 25 gennaio per la sua conversione, il 16 febbraio per il suo naufragio e il 18 novembre per la dedicazione della sua basilica. Per saperne di più su Saint Paul, visita catholic.org. S.S. Paul ispira te o qualcuno che conosci.

Giuseppe Pietro è il primo papa della Chiesa Cattolica e da allora esiste una linea ininterrotta di papi da San Pietro a Saint Francesco. Sebbene esse, la data di nascita di Pietro rimane incerta, si ritiene che sia morto nel 64 d.C. Esse, Pietro è il santo patrono dei pescatori, dei fabbricanti di reti e dei costruttori navali. Fu canonizzato da Cristo come roccia della Chiesa, descritta in Matteo 16, versetto 18. La sua festa è il 29 giugno. Tuttavia, diversi gruppi lo onorano anche il 22 febbraio e il 18 novembre. San Pietro nacque come Simone Pietro, detto anche Cefa. Era un pescatore che si trovava in mare con suo fratello Andrea, e mentre faticavano a pescare, Gesù si accorse di loro. Gesù disse ai fratelli di gettare le reti in acque profonde e che

di essere un uomo peccatore, e Gesù gli disse: d'ora in poi saranno le persone che tu prenderai. Simon Pietro divenne uno dei discepoli di Gesù proprio quel giorno, e da allora fu chiamato Pietro. Dopo la morte di Cristo, fu Pietro a negare di conoscere Gesù 3 volte prima che il gallo cantasse 2 volte. E dopo la resurrezione, Gesù diede a Pietro 3 possibilità di rimediare alle sue negazioni, chiedendogli se lo amasse. Ogni volta, Pietro rispose che amava Gesù, e così fu liberato dal suo senso di colpa. Ci sono diversi racconti sulle imprese di Pietro dopo l'ascensione di Gesù, incluso quello di come riuscì a fuggire. Con l'aiuto di un angelo, il re Erode aiutò a diffondere il Vangelo tra i gentili e a battezzare le persone. Quando fu finalmente catturato, Pietro fu messo a morte per le sue buone azioni. Azioni! Quando doveva essere crocifisso, Pietro ammise di non essere degno di morire nello stesso modo di Gesù e perciò fu crocifisso a testa in giù. Dopo la sua morte, Pietro fu sepolto sul Colle Vaticano, dove l'imperatore Costantino I lo onorò con una grande basilica. Nel 1950 furono scoperti dei frammenti ossei e Papa Paolo VI annunciò che appartenevano a Pietro. Il 24 novembre 2013, Papa Francesco mostrò per la prima volta in pubblico le reliquie di 9 frammenti ossei durante una messa celebrata in Piazza San Pietro. Piazza San Pietro. Le opere d'arte che raffigurano San Pietro spesso lo mostrano come un uomo anziano che tiene una chiave e un libro, anche se i suoi simboli includono anche una croce capovolta, una barca e un gallo. Per saperne di più su Saint

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

0: iniziamo il Santo Rosario. Le intenzioni di questo rosario è per la pace nel mondo. Uniti in preghiera su questa iniziativa di Maria Vision, denominata Carovana per la Pace, iniziata in Messico nel 2019 e poi attraverso Spagna e Stati Uniti, ora in Italia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Misteri del dolore. Primo mistero, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Salve o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dello Splendore, Regina della Pace,

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio,

nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Buonasera a tutti, dalla comunità di Nazareth Mater Dei di Sesto Fiorentino a Firenze, questa nostra comunità vocazionale che prega per le vocazioni e la santificazione dei sacerdoti. Ancora una volta il Signore ci convoca alla sua presenza affinché possiamo stare con Lui, possiamo dissetarci di Lui, possiamo trovare forza, pace, consolazione nello stare con Lui. Tante volte noi ci dimentichiamo che quando siamo davanti a Gesù, Eucaristia, siamo davanti al Signore Gesù, veramente uomo e veramente Dio, anche se lo vediamo solo con gli occhi della fede, quindi è facile distrarsi, dimenticarsi, non dare a Lui la giusta importanza che gli è dovuta. Quindi, prima di iniziare questa adorazione, chiediamogli perdono per le nostre debolezze, per le nostre mancanze di attenzione nei Suoi confronti, per i nostri peccati. E offriamo a Maria Santissima, in questi giorni abbiamo ricordato la festa della Madonna di Pompei, il giorno in cui il nostro Sommo Pontefice è stato ordinato, Papa Leone XIV, e affidiamo a lei ogni desiderio del nostro cuore, affidiamo a lei il nostro Papa, Papa Leone, e preghiamo appunto per tutti i sacerdoti affinché siano secondo il cuore di Dio. In questa preghiera vogliamo anche ricordare coloro che sono nella sofferenza, nella guerra, nella morte.

abbiamo lo Spirito Santo che ci guidi in questa preghiera, infiammi il nostro cuore come ha infiammato il cuore dei discepoli di Emmaus quando si sono incontrati con il Signore. Accogliamo l'Altissimo con il canto.

sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Preghiamo tutti insieme il Salmo a pagina 1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo

Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Questo brano si trova subito dopo quello delle Beatitudini. Fa parte del discorso della montagna, quindi dell'etica fondamentale cristiana, cioè di come deve essere il cristiano. Inoltre, si trova subito dopo la nona beatitudine che dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Nel discorso della montagna può colpire il contrasto tra vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E l'altra frase che dice: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. In realtà, qui viene sottolineato quale deve essere l'intenzione profonda delle buone opere: piacere a Dio senza preoccuparsi degli uomini. Nella prima frase invece è sottolineato l'effetto sociale dell'esistenza cristiana, cioè il fatto che quando il cristiano vive il discorso della montagna fa frutto nella società e la sua opera non può restare nascosta. Le due frasi vanno tenute insieme per comprendere cos'è il frutto. Il frutto è qualcosa di interiore, non destinato a rimanere soltanto nascosto, perché se è vero, il frutto irradia inevitabilmente. La dinamica del discorso della montagna va dunque dall'intenzione interiore verso l'edificazione sociale. Il frutto ha come scopo la società, potremmo dire la società alternativa da costruire, quella rete di relazione fondata sul Vangelo che è operativa, efficace.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria.

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre e decoro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Padre Santo, la mia vita è un cammino verso te, è un ritorno alla mia casa dove, Padre, attendi me. Tu, sorgente dell'amore, tu sei il Padre della vita, tu sei luce, tu sei pace e bellezza, sei infinita. Padre Santo, dai sapienza, Padre Santo, dammi aiuto a far crescere a dovere il tesoro ricevuto, il tesoro della fede, il tesoro dell'amore, il tesoro della grazia, dono tuo a me, Signore. Padre Santo, a te la lode, a te sia gloria ed onore, a te riconoscenza da ogni mente e da ogni cuore.

persecuzione. E anzitutto nella persecuzione che il discepolo è discepolo al 100% e che la sua condotta paziente, umile, coraggiosa, coerente e luce per il mondo. È un insegnamento molto importante e che conforta la Chiesa. Quando è perseguitata non è segno che le cose vanno male, che la luce sia spenta, anzi la luce risplende di più. La missione della Chiesa è al massimo della sua energia e della sua forza nella persecuzione. Ciò vale per le persecuzioni cruente, dolorose e vale pure per la riprovazione sociale. Nel mondo, dove non c'è persecuzione cruenta, è presente una forma più sottile, che è appunto quella della riprovazione. Colui che vuole essere fedele al Vangelo, prima o poi, deve affrontare un muro di indifferenza, di distacco, di irrisione, di rifiuto. Spesso i giovani dicono: siamo presi in giro a scuola perché andiamo in chiesa e non sappiamo cosa fare. È la loro realtà di discepoli, sono nel giusto e devono continuare con coraggio. Il cristianesimo, quando è vero, può risplendere al meglio in una società che lo riprova, lo contrasta e lo ignora. Il discepolo appare vero discepolo in un contesto di fatica sociale se vive la beatitudine con umiltà e modestia. C'è un modo di comportarsi, di parlare, di esprimersi in mezzo a un mondo pagano che dà e fa dare gloria a Dio. Siate pronti sempre a rendere ragione della speranza che è in voi. Il rendere ragione è più realizzabile in una situazione di contrasto, dove il cristiano si sente chiedere: perché ti comporti così? Perché sei sempre coerente? Perché sei sempre lieto? Le buone opere sono in qualche modo la prima missionarietà. Dice infatti Gesù: insegnando a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Insegnando a osservare tutto ciò che vi ho comandato. È chiaro che questo insegnamento parte dall'esempio e ciò che vi ho comandato è il discorso della montagna. Gesù ha fiducia nel comportamento del cristiano, perché se viviamo i frutti dello Spirito siamo già missionari. Il comportamento secondo lo Spirito è missionario, perché di fronte all'amabilità, alla bontà, alla pazienza, alla gioia, alla fedeltà, al perdono, tutti rimangono affascinati. Le buone opere sono la missionarietà più valida, specialmente in un contesto pieno di pregiudizi sulla Chiesa e sui sacerdoti. Vivere i frutti dello Spirito è bello, è splendente, e nessuno può sottrarsi a tale bellezza quando la vede incarnata negli atteggiamenti di mitezza, di coraggio, di cortesia, di cordialità.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre del Coro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla Tua Chiesa. O Chiesa pellegrina, fra le contestazioni del mondo e dello spirito, fra le consolazioni, tu procedi ed avanti dietro al tuo dolce Cristo per arrivare a fare del ciel sicuro acquisto. Non temere la furia della forza infernale, l'azione delle tenebre e il mistero del male. Avanti a te via il Cristo, Maestro e Redentore, che ti protegge e guida nel suo infinito amore. La forza dello Spirito, che è luce e santità, ti guida e ti consola verso l'eternità.

La società ha bisogno di due cose: di una forte presentazione dei valori alti delle beatitudini evangeliche, senza rimpicciolirle, in maniera che il Vangelo risplenda. Insieme però ha bisogno di un dialogo sui valori comuni condivisi, sui quali fare leva per un miglioramento della società. Questi due aspetti sono tipici del rapporto con la società: piattaforma di valori comuni e valori controcorrente. La sola ricerca di valori comuni rischia di appiattire. La sola presentazione forte dei valori controcorrente rischia di spaventare. È necessario giocare parlando sull'una e sull'altra, dando il primato al Vangelo e facendo notare come le beatitudini aiutano a scoprire i valori comuni condivisi, sui quali ci possiamo invogliare a lavorare e a camminare. La prima lettera di Pietro ci dice ancora: adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Questa speranza è fondata sul Vangelo, che ha pure delle ragioni che vanno argomentate. Nessuno può misconoscere che le persone oneste e buone esistono ancora. Certo, la cronaca stuzzicante non ne può parlare, perché non farebbe notizia. Se però guardiamo con attenzione, li troviamo ad ogni livello. Sono il fiore all'occhiello di quel popolo sano che non è capace di fare rumore, ma c'è ed è motivo di conforto e speranza in mezzo al vociare di chi pare interessato a fare di ogni erba un fascio, quasi dovesse anticipare il giudizio universale. Non tutto sta crollando, il bene non è affatto morto, anzi, se ben valorizzato e potenziato, come è successo in altre fasi difficili della storia, saprà ancora arginare il male che con grande forza resiste al mondo nuovo. Un po' di ottimismo non guasterebbe in questo nostro scoraggiato mondo. Come dovremmo fare nostro l'incoraggiamento che un antico profeta rivolgeva alla sua patria terribilmente sconvolta da disordini? Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Tale certezza, cioè che questa luce esiste, questa lucerna è sul lucerniere, questa città è sul monte, è quella che muove poi a vivere concretamente e a presentare con coraggio il Vangelo. Tutta questa ricchezza dello Spirito Santo fa glorificare il Padre che è nei cieli, e aiutare la gente a riconoscerla potrebbe essere un grande aiuto per tanti nostri fratelli e sorelle.

La cosa che il Signore ci suggerisce questa sera è che per dare testimonianza di Lui la cosa migliore che possiamo fare è vivere l'amore, cioè compiere opere buone. Compiere opere buone vuol dire

dedicarsi agli altri, vuol dire perdonare, vuol dire darsi da fare, vuol dire essere testimoni dell'amore a tutti i livelli, sotto ogni comportamento, in ogni pensiero, in ogni parola. Quindi per essere cristiani non ci vuole tanta sapienza umana, non ci vuole una grande cultura, non importa essere dei teologi, per essere dei buoni cristiani basta amare, basta sapere amare sinceramente, veramente con tutto il cuore, perché possiamo stare anche accanto a una persona che non dice niente, ma se vive l'amore è una buona compagnia. Io ricordo che questa esperienza noi la facevamo con il nostro padre fondatore, quando era presente, anche se non diceva niente, noi eravamo contenti perché respiravamo un'aria che non riuscivamo neanche a spiegare, ma ci riempiva il cuore di gioia. Ecco, chiediamo a Gesù che ci consenta di essere dei buoni cristiani affinché le persone che abbiamo accanto, come dire, stiano volentieri al nostro fianco, sedute accanto a noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre e decoro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa.

quando il sole ritorna ardente e luminoso sull'orizzonte, oh Dio, quanto tu sei glorioso. A te canto, mio Dio, dal profondo del cuore, il canto della fede, il canto dell'amore. Mio Dio, quanto sei grande, mio Dio, quanto sei buono. Di tutte le mie colpe a te chiedo perdono. Donami luce e aiuto a vivere santamente. Purifica il mio cuore e illumina la mente. Piccolo sono e fragile, a te levo il mio canto. Io so con sicurezza che tu mi ami tanto.

Facciamo l'ultima preghiera tutti insieme. Poiché hai voluto dei sacerdoti, Cristo Gesù, per la vita della Chiesa, fa sorgere oggi una messe di sacerdoti, di ardenti e santi sacerdoti, sacerdoti per annunciare il tuo messaggio, per diffondere la tua luce, per far nascere e crescere la fede in molti cuori, per riunire i credenti, sacerdoti per animare e guidare, come pastori pieni di zelo, ogni comunità, partecipando a ciascuna il fuoco del tuo amore. Sacerdoti per liberare le coscienze dal peso dei loro peccati, per portare la pace, la gioia del tuo perdono, la riconciliazione. Sacerdoti per ripetere in tua memoria il tuo sacrificio unico, per nutrire col tuo corpo quelli che cercano in te la fonte della vita.

Signore Gesù, ti ringraziamo per questo momento di adorazione che ci hai donato. Concedi che i nostri occhi possano vedere la verità, comprendere che tu sei la via perché ci parli della verità e ci doni la vita di Dio. Aiutaci, Signore, ad essere testimoni della fede, confessori della fede, e concedici di imparare a vivere sempre più profondamente nel mistero del tuo amore, quell'amore che si è fatto dono totale fino all'estremo. Insegnaci, Signore, ad amare tutti senza distinzione. Insegnaci, Signore, che l'amore che prende corpo in noi è il tuo spirito che ti rende manifesto. Signore Gesù, noi ti vogliamo bene. Aiutaci ad esprimerti questo amore, amando profondamente e sinceramente tutti coloro che tu ci metti accanto. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Parato, benedetto lo Spirito Santo, vita, verità e amore. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Ce lo insegna anche San Paolo.

La fede e la speranza passeranno, solo l'amore rimarrà. Noi saremo giudicati sull'amore, Signore. Davvero, facci entrare nel cuore, nella mente, nel nostro respiro questa verità, perché la nostra vita sia davvero un continuo atto d'amore, sia quando siamo svegli, sia quando dormiamo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Eccoci, Signore, davanti a Te, volendo lodarti, benedirti, glorificarti, onorarti. Carissimi fratelli e sorelle che con me questo pomeriggio vi unite per poter pregare, per poter ringraziare, per poter riconoscere in Gesù Eucaristia quella presenza vera di un Dio che ci ama. Vogliamo insieme far sì che questo momento diventi quella ora di preghiera e di intercessione. Intercessione per tante richieste arrivate qui a Maria Vision, dove fratelli e sorelle aprono i loro cuori, perché qui davanti a Gesù ognuno di noi possa unirsi al loro dolore, alle loro speranze, alle loro richieste. Signore, siamo la famiglia di Maria Vizio che questa sera si postra davanti a Te, Te loda, Te benedice, Te ringrazia. Ci riconosciamo piccoli, ci riconosciamo peccatori, ci riconosciamo indegni del Tuo amore, della Tua bontà, della Tua tenerezza. Vogliamo con la grazia dello Spirito, lo Spirito che già abita in noi, vogliamo, Signore, ascoltarti. Vieni, Spirito Santo, vieni. Vieni, fa che da questo momento possiamo, ognuno di noi, lì dove si trova, ognuno di noi possa uscire da questo momento di preghiera, pieno di quella gioia e quella speranza e quella pace che qui davanti a Te, Signore, noi troviamo, noi accogliamo. Vieni lo Spirito d'amore e fa che le nostre parole, i nostri sentimenti, i nostri gesti siano tutti orientati a darle lode e gloria al nostro Dio che è amore. Sperimentiamo lì dove siamo questa presenza vera, perché Dio è qui.

È Dio che ci convoca, che ci chiama. È Lui che ci sfida e ci muove. Grazie Signore. Grazie perché ci accogli. Grazie perché il tuo cuore grande d'amore e di misericordia ci concede di pregare insieme, di affidarci insieme e di riconoscerti come il nostro Dio, il nostro tutto. Lasciamoci, carissimi fratelli e sorelle, abbracciare di Gesù Eucaristia, che questo pomeriggio ci apre le braccia e ci dice ancora una volta: venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati, che io vi ristorerò. Sperimenta questa pace, questo incontro, questo abbraccio. E sperimentando la presenza dell'amico, del Dio amore, sperimentando la forza della nostra roccia come Gesù, sperimentando il suo amore, la sua tenerezza, rivolgiamoci a Lui, affidando anche tutti coloro che questa sera, che questo pomeriggio ci hanno detto di pregare per loro. Vieni Spirito Santo e porta, per intercessione di Maria, le nostre intenzioni a Gesù. Sì, Vergine Maria, invochiamo la tua presenza che è sempre reale, è sempre vera, perché tu ci stai sempre accanto e come nelle nozze di Cana tu continui a intercedere per noi tuoi figli, perché sei la mamma, sei la sposa, sei la figlia, sei l'apostolo. Sei colei che ha saputo dire sì nei momenti più difficili. E noi, Maria, con te presentiamo a Gesù le nostre intenzioni, le intenzioni di coloro che ci hanno chiesto preghiera di intercessione. C'è Rosana Romano, a Napoli, che chiede preghiera per Nicola, deceduta stamattina. È un suo amico. Della stessa maniera chiede preghiera per Mattia. Abbiamo il messaggio di Emilia, che chiede preghiera per suo marito Massimo, che deve fare dell'esame in particolare. Emilia del Salerno ci chiede questa preghiera. C'è Simona da Siena che chiede preghiera per il suo intervento che deve fare, per l'intervento che deve fare. Ancora dice: preghiamo per la pace nella sua famiglia e la conversione del suo padre. Chiede ancora preghiera per il suo matrimonio Antonio e Raffaella, per Silvia e Stefano della Basilicata. Il messaggio di Letizia, che dice così: ciao, sono Letizia da Morlupo, chiedo preghiera per ottenere la guarigione da una malattia terribile, così come Angela da Siena, che chiede preghiera per la sua famiglia, per la pace e per la salute.
ancora Giovanna dalla Sicilia. Chiede preghiera per Sebastiano, per la salute della mente, per la conversione e per la liberazione di tutti i malati. Chiede preghiera per Giuseppina, per la sua salute e per l'intenzione della famiglia, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò. Abbiamo anche il messaggio di Michele che chiede preghiera per l'intercessione di San Pio e San Carlo Acuti per la guarigione dei suoi figli e nipoti. Che il Signore possa guarire definitivamente. Chiede preghiera di guarigione, liberazione e conversione per la famiglia Pugliese e Michele. Ancora preghiera per tutti gli malati e per tutti coloro che lavorano in Maria Vision. Lui dice che Dio li benedica. Signore, la tua famiglia, la famiglia in te, prega, prega e prega, riconoscendo che con te e in te tutto è possibile. C'è Agata Bolgia da Roma, chiede preghiera per la guarigione della sua nuora che sta attraversando un brutto periodo e per tutte le persone malate e per la pace del mondo. Ancora Letizia chiede preghiera per lei. Da 2 mesi ha fatto un neuriti vestibolare e ancora non sta bene. C'è la richiesta di Maria Letizia De Luca, che chiede preghiera perché Giancarlo apra il suo cuore all'amore e alla vocazione sponsale, perché possiamo insieme poter fare un giusto cammino di coppia e fare la volontà di Dio, potendoci sposare. C'è Francesca che chiede una preghiera per la sua famiglia, che Dio la protegga sempre da ogni male. Ancora Rosa da Recanati, Signore Gesù dice, illuminami e proteggimi sulle decisioni da prendere. Carissimi, abbiamo Filippo da Palermo che chiede preghiera per se stesso. A volte dice non ho niente neanche per mangiare. Chiede preghiera perché il Signore li aiuti. Ancora Concetta da Siracusa che chiede preghiera per la guarigione di Davide e della piccola Grazia. Chiede preghiera per la sua salute. Come vediamo, come ascoltiamo, sono diverse le preghiere che ci arrivano anche dalle diverse parti dell'Italia. E noi come famiglia di Maria Vision vogliamo con tutta la grazia che viene dal cielo bussare la porta e unirci ai fratelli e sorelle che con tanta fede vogliono, Signore, ai tuoi piedi mettere le loro intenzioni. Noi vogliamo essere un cuor solo e un'anima sola. Vogliamo essere, Signore, per la forza, come dice la parola, aiutare a caricare. Dice, voi che siete forti, aiutate a caricare ai più deboli quel peso. E oggi stiamo facendo questo gesto, una carità spirituale, e cioè siamo qui ai tuoi piedi, Signore, a unirci a queste famiglie, a queste persone. E con grande fede hanno voluto condividere la loro sofferenza. Sì, Signore, Concetta, Filippo, Rosa, Francesca, Maria Letizia, Letizia da Marlupo, Agata, Michele, Michele, Giovanna,
Ángela. Signore, Simona, Emilia, Rosana, accogli, Signore, la richiesta di quanti

Riconosciamo che passando in mezzo a noi hai dimostrato il desiderio di guarire, sanare, liberare, purificare. Ci hai lasciato l'eredità delle preghiere che dite, che dice pregate, bussate, vi sarà aperto, cercate, troverete. Sì, Signore, noi siamo qui perché siamo più che consapevoli che questa parola è verità. Cielo e terra passeranno, ma le tue parole non passeranno. Rendici capaci di abbandonarci, di arrenderci davanti a te e consegnare, come lo stiamo facendo, la nostra vita, i nostri cari, consegnarli qui a te, ai tuoi piedi. Ascoltiamo un canto e mentre ascoltiamo questo canto parliamo cuore a cuore con Gesù e affidiamo ancora una volta queste intenzioni che sono arrivate in questo giorno e diciamole a Gesù: Signore, sia fatta sempre la tua santa volontà, donaci la grazia di poter accogliere con la forza che viene da te ogni istante.

Sì, signore, c'è dentro di noi questa grazia che solo tu la puoi dare. Viviamo e sperimentiamo il tuo amore, ora, adesso, guardandoti, contemplandoti, ascoltandoti. Donaci la grazia di non perdere nessuno dei tuoi figli, che non possiamo, che non perdiamo, Signore, questa speranza, questa fiducia, questa certezza, che anche al di là delle difficoltà che la vita stessa ci propone o ci capitano, sappiamo che tu ci sei. Oggi ci hanno interpellato anche una ragazza con il desiderio della maternità e sono sorte dei problemi, Signore. Aiuta queste giovani donne. Aiuta, Signore, tocca con la tua mano miracolosa, con la tua potenza. Tocca, Signore, al ventre di queste mamme e guarisce, sana, libera. Signore, rende fecondi il grembo di queste giovani donne che desiderano la maternità, che desiderano fare famiglia, che desiderano, Signore, contribuire in questa società, creando queste famiglie giovani. Benediscili, confortali, guariscili. Ci sono arrivate anche quelle richieste delle mamme che hanno i figli con la tossicodipendenza, le lacrime delle mamme per l'impotenza di fronte al dato di fatto. Contemplare il figlio che piano piano si distrugge perché preso già della droga. Ti chiediamo per queste mamme che le loro lacrime, nascoste tante volte, diventano grazie per i loro figli, Signore. Allontana, allontana tanti giovani della droga. Aiuta queste mamme a gestire questi momenti così difficili. Te le affidiamo con tutto il cuore, Signore. Abbiamo incontrato anche la nonna che chiedeva preghiera per questi nipotini oggi divisi, una mamma qua, il papà là, con famiglie allargate, tristemente. Signore, aiuta questi ragazzini tanto confusi che non hanno questa serenità a casa, questa stabilità, due giorni qua, due giorni là. Signore, aiuta queste coppie perché evitano queste separazioni o questo ritmo per i figli. Aiuta queste donne, questi papà a poter gestire i figli della maniera migliore. Abbiamo incontrato anche, Signore, la gente che dice ancora non ce la faccio per arrivare a fine mese e chiedono vestimenta, chiedono alimenti in questo secolo dove c'è lo spreco del mangiare. Ancora gente che chiede per mangiare. Da un mese che non mangio la pasta, mi diceva. Signore, vogliamo chiederti per i politici, per tutti coloro che si occupano
del bene sociale. Illumina il loro cuore, allontana l'interesse personale e fa che la politica sia veramente quello per cui è nata, la cura del bene comune. Vogliamo fidarti, Signore, ancora al nostro Santo Padre, Papa Leone, che questo pellegrinaggio porti tantissimi frutti e che la Francia, una volta sveglia, possa portare avanti tanti, tanti progetti che possano favorire le famiglie, i giovani, i bambini, la Chiesa tutta, che possa avvicinare i lontani, che sia la Chiesa quel punto di riferimento che il mondo ha bisogno oggi. Preghiamo gli angeli perché custodiscano ognuno di noi, che possiamo entrare in quel dialogo. Angelo custode, illuminami, custodiscimi, reggimi. Affidiamo al Signore attraverso gli angeli ogni persona che ha detto pregate per me. Siamo qui e siamo chiamati a pregare, a pregare e a pregare, a pregare per il mondo, a pregare per la nostra Chiesa, a pregare per i nostri politici, a pregare per le nostre famiglie, a pregare per tutti i malati, per i carcerati, per i drogadetti. Siamo qui, Signore, per pregare, e pregare per le intenzioni che sono state affidate, ma pregare anche per coloro che non pregano, non ti riconoscono, non ti adorano, non ti amano. Siamo qui con la preghiera di intercessione per chiedere guarigione, liberazione, salvazione. Siamo qui, Gesù, e sappiamo che la nostra preghiera non è in vano. Sappiamo che la nostra preghiera tocca il tuo cuore e arriva al Padre. Tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, io ve lo concederò. E noi siamo qui, oggi, in questo spazio da Maria Vizio, a continuare a pregare e intercedere. Intercedere per l'intenzione della nostra televisione Maria Vizio, per i benefattori, perché molti altri con la loro generosità possano sostenere questo canale e possiamo arrivare a tante famiglie, a tante case. Siamo qui, Signore, ancora una volta a chiederti per tutti gli operatori sanitari, per i nostri medici, i nostri infermieri, quelli che custodiscono e lavorano negli ospedali, nei centri di salute mentale, nelle case del riposo. Signore, vogliamo affidarti il mondo intero e vogliamo, per intercessione di Maria, chiederti ancora quella grazia di poter dire al mondo: guardate il cielo, quella grazia di che il mondo stesso si rivolga a te per rinascere nelle nostre società e nel mondo tutto il desiderio di te,
la ricerca di te, la strada che porta a te. Di questo, Signore, c'è bisogno. Il mondo senza di te sta crollando. Il mondo senza di te è perso. Il mondo senza di te, Gesù, sta portando disastri, caos, crisi, disorientamento. Allontana, Signore, per intercessione di Maria, tutte le insidie del male e concedici ancora una volta la grazia di guardare te, che sei la luce. E con questi sentimenti concludiamo la nostra adorazione, affidando ancora coloro che si sono rivolti a Maria Vision per la preghiera di intercessione. Vi ringrazio perché con me abbiamo fatto quell'atto di carità spirituale. Pregare, pregare e pregare. Grazie Gesù, grazie Maria, grazie Spirito Santo, grazie Padre. Che il Signore possa continuare a mettere nel nostro cuore quel desiderio di Lui. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica

0: storica, la chiamiamo Cinque Sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere alla santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, e camminando no, nel cammino della fede, che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa: l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora, io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo, sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto: esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore, per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei, a te?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo? non pregare in modo cantando.
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so.
0: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità. Ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
1: Da soli no. Noi, per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta, c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
0: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
1: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio, praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
0: Noi che siamo credenti, crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
1: Certo.
0: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
1: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
0: Buon festival. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ecco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.
1: Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria dei santi angeli custodi. Come sappiamo dal Credo, Dio è creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Ci sono tante realtà invisibili che ha creato e che custodiscono, accompagnano anche il cammino degli uomini, di noi. Vogliamo allora veramente aprire il cuore e la mente all'amore, alla misericordia, alla sollecitudine, alla tenerezza di Dio per ciascuno di noi. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto. Kyrie eleison. Signore, che hai donato la tua vita in riscatto per tutti. Christe eleison. Signore, che sei venuto per radunare il tuo popolo santo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli, infatti, non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa, parola di Dio.
1: Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le sue vie. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Allora, nel libro dell'Esodo noi abbiamo ascoltato questa parola del Signore: guarda che io mando un angelo davanti a te per custodirti nel cammino e poi farti entrare in un luogo che ho preparato per te, farti fare un viaggio che non è privo di prove e di difficoltà di vario tipo, ma che ha come meta l'entrata, l'ingresso nella terra promessa. Però se tu ti ribellerai a lui, questo è l'Esodo, allora non potrò più custodirti. Se darai ascolto alla sua voce, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari. Cioè l'angelo segna cosa vuol dire, qual è la sua funzione, è chiaro, no? Dall'Esodo, no? Che abbiamo ascoltato, il Signore ci dice: guarda che tu non sei solo nel viaggio. Forse il viaggio non è sempre facile, c'è il deserto, ci sono le prove, ma non sei solo. C'è un angelo, cioè c'è una presenza, che vuol dire che la tenerezza, l'amore di Dio è sempre con noi, che aiuta il cammino e che offre, anche indica il modo con cui affrontare il cammino. Noi abbiamo sempre, ciascuno di noi, in ogni tempo della vita, due alternative: ascoltare la voce del Signore quando anche il tempo della prova, nel deserto, nel viaggio, oppure ribellarci, cioè nel linguaggio biblico sarebbe l'idolatria, cioè scegliere di servire altre cose che poi servono a poco. Ma l'angelo ha questa funzione, e guardate che già la presenza di questo, la garanzia di questa presenza, cosa vuol dire? Che ci viene tolta la vita da soli. Se voi chiedete, vi mettete un po' ad ascoltare le persone, voi vi rendete conto, quando raccontano la loro vita, che tutte le scelte sbagliate vengono da quando erano soli o si sentivano soli. Cioè l'essere umano che si sente in compagnia, si sente amato, si sente circondato di presenze amorevoli, è difficilissimo e fa qualcosa di sbagliato, molto difficile che prende scelte negative. Noi sbagliamo quando siamo soli, o quando magari non lo siamo, ma ci sentiamo soli. E quindi la presenza, la festa di oggi vuole dire, in primo luogo, questo messaggio per noi: siccome siamo amati, nessuno di noi è solo. Poi c'è un altro messaggio pure bello, complementare con questo, nella festa di oggi, che ce lo dice Gesù nel Vangelo: guardate di non disprezzare nessuno di questi piccoli, perché io vi dico, i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre. Cosa vuol dire questo? L'altro insegnamento bellissimo che c'è nella parola di oggi. Guarda che per quanto ti imbatti in una persona che dal punto di vista umano o sociale, quello che volete voi, non è degna di rispetto, guardate che anche l'ultimo ha un angelo che vede sempre la faccia del Padre, dice Gesù. Cioè cosa vuol dire? Che è preziosissimo agli occhi di Dio. Allora la festa di oggi dice anche che ciascuno di noi, ciascun vivente umano, è talmente amato da essere presso Dio importantissimo e carico di una dignità infinita. La presenza di questa espressione di Gesù significa questo. I loro angeli vedono sempre la faccia del Padre. Vuol dire che sempre, che nessuno di noi, per quanto possa essere in una condizione, diciamo, svantaggiata, qualsiasi essere umano, pensiamo a quelli proprio che si trovano in condizioni peggiori, ciascuno ha un angelo che guarda la faccia del Padre, cioè è preziosissimo agli occhi di Dio. Allora chiediamo davvero al Signore la grazia, il dono di poter fare tesoro di questi insegnamenti che ci introducono, ci vogliono davvero custodire nella vita secondo Dio, che è una vita di comunione, una vita di amore e di comunione con gli altri e con il Padre.

0: L'angelo a cui è affidata la nostra città, l'angelo della Chiesa, l'angelo che protegge ognuno di noi, ci aiutino a invocare il Signore e a domandargli la sua benedizione. Con fede preghiamo insieme e diciamo: benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, ascoltino con fede ogni giorno quello che Dio vuole da loro. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per i governanti di ogni nazione, gli angeli ispirino loro pensieri di pace. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per chi si trova in difficoltà, nei dubbi e nella tentazione, un angelo santo indichi loro il cammino della vita. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per tutti i nostri bambini, l'angelo di Dio li custodisca e li preservi da ogni male. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per la nostra comunità, i nostri angeli ci insegnino ad adorare continuamente il Signore. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore. Per Don Novachi, Elia, Daniele, Daniela, Sofia, Castro, Guzman, la famiglia Cattaneo e Ciriqueti, per tutti gli adoratori della parrocchia di Monaco, dell'Aligengeist, per la guarigione di Abdiel, preghiamo. Per Vincenzo e Carlo, perché il Signore li custodisca e li introduca nella comunione dei santi, preghiamo. Padre, che con la tua provvidenza orienti tutto il creato alla gloria eterna, custodisci ancora il tuo popolo in cammino perché giunga davanti a te per godere in eterno della tua pace. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 73.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli, e fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande ed amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.

Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia brillare il suo volto su di voi e vi usi misericordia. Rivolga a voi il suo sguardo e vi colmi della sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sant'Antonio fu un grande tessitore e costruttore di pace. E allora ci auguriamo che con la sua intercessione tutti noi possiamo diventare a nostra

0: volta costruttori di pace. Ho detto che ci vuole tanta umiltà, tanta capacità di offrirsi e di fare il primo passo nei confronti degli altri, molto dialogo, riconoscere le ragioni altrui e anche umilmente riconoscere i torti propri. Però attraverso il dialogo e il desiderio di pace troveremo tanti motivi per costruirla appassionatamente giorno per giorno. Per l'intercessione di Sant'Antonio, il Signore ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

Signore, l'angelo suo mi ha custodito.

Dio nei cieli, rendete grazie davanti ai viventi, ha rivelato a voi la sua misericordia.

Venne un angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le preghiere dei santi.

Vedendo il beato Francesco, mentre dimorava nel palazzo del vescovo, che peggiorava di giorno in giorno, si fece portare a Santa Maria della Porziuncola in barella, giacché non avrebbe potuto cavalcare per l'aggravarsi della sua malattia. Mentre quelli che lo portavano passavano per la strada vicino all'ospedale, disse loro di posare la barella per terra, ma voltandolo in modo che tenesse il

viso rivolto verso la città di Assisi, poiché aveva perduto quasi del tutto la vista per la gravissima lunga infermità d'occhi. Si drizzò allora un poco sulla barella e benedisse Assisi con queste parole: Signore, come io credo che questa città è stata anticamente rifugio e dimora di uomini malvagi e iniqui, malfamati in tutte queste regioni, così vedo che per la tua copiosa misericordia, nel tempo che a te è piaciuto, hai mostrato in essa la sovrabbondanza della tua misericordia, così che è diventata luogo e dimora di quelli che ti conoscono e danno gloria al tuo nome, espandono profumo di vita santa, diretta dottrina e buona fama in tutto il popolo cristiano. Io ti prego dunque, o Signore Gesù Cristo, Padre delle misericordie, di non guardare alla nostra ingratitudine, ma di ricordare solo l'abbondanza della tua misericordia che in essa hai dimostrato, perché essa sia sempre luogo e dimora di coloro che ti conoscono e glorificano il tuo nome benedetto e glorioso nei secoli dei secoli. Amen. Detto questo, egli fu portato a Santa Maria della Porziuncola.

È tornato più volte l'immagine del profumo che si alza. Anche Francesco accenna a questo profumo di vita santa, il profumo che sono le preghiere dei santi. E d'altronde già il Salmo dice: come incenso sale a te, o Dio, la mia preghiera. Ecco, la vita santa è questo profumo che Dio vorrebbe noi portassimo al mondo. Lo dice l'Apostolo: noi siamo il profumo di Dio. Ma la nostra vita dovrebbe profumare di Vangelo. Ecco, ci confrontiamo stasera con un'esistenza, quella di Francesco, che esprime e si riassume con un'esperienza di vita cristiana benedicente, poi divenuta benedizione per noi. Benedicente, in fondo, nei primordi della sua conversione, Assisi non era stata tenera con lui. Ma Francesco non ricorda questo. È l'uomo benedicente che sa vedere il lato bello delle cose. Vede anche quello meno bello, ma non vi si sofferma. Questa è l'esperienza benedicente che lui ci lascia in eredità. Chi ricorda il brano che abbiamo ascoltato appena poco fa dalla Compilatio Assisiensis, chi stende questi ricordi sono i suoi compagni, coloro che erano con lui, coloro che lo accompagnavano in quel momento e che 20 anni dopo la sua morte redigeranno questi ricordi. Dobbiamo immaginarlo che si alza su quella lettina e si rivolge verso la città, inclinato un pochino più verso destra di come faremmo noi ora, perché il baricentro oggi ci è dato dalle due basiliche, diciamo, le due basiliche racchiudono la città, allora non c'erano, e quindi anche la parte che poi è andata sviluppandosi verso la basilica probabilmente non c'era, e quindi il baricentro era più spostato verso destra, tra l'attuale Santa Maria Maggiore, l'attuale San Rufino, la piazza. Quello era, credo, il cuore della città. E quindi è presumibile che i compagni abbiano girato la lettiga disponendo la sua faccia in quella direzione. Lui non vede più, i suoi occhi non vedono. Eppure lui è capace di scrutare ancora il cuore della gente e di fare un discernimento capace di verità. È la sapienza dei santi. È un uomo capace di benedire, cioè di dire bene. E diventa un segno per questa nostra società, quando le parole vengono invece spesso usate come pietre, quando la demonizzazione dell'altro, dell'avversario, è diventata uno stile abituale, quasi di moda, quando la parola viene utilizzata con grande superficialità e spesso con grande cattiveria, forse senza rendersi conto o non volendolo fare. Ecco, forse senza avere piena coscienza, non volendo averla, del fatto che la parola però uccide più della spada. Le parole possono far male più degli scappellotti che una volta erano all'ordine del giorno per i bambini. Questo dobbiamo ricordarlo e imparare tutti a benedire, a dire bene, a mettere in evidenza il bene,
piuttosto che a puntare il dito sulle manchevolezze, non per occultare gli errori, non per rimuoverli, ma per far leva sul positivo. Per questo credo che la prima esortazione mi sento di farla stasera ai genitori. Quando io ero bambino, c'era forse l'idea che i piccoli non dovevano essere gratificati, non bisognava dire che erano bravi perché sennò si adagiavano. E forse siamo cresciuti con qualche problema di autostima, perché non andava mai bene niente. Oggi mi sembra di avvertire una sorta di complicità con i figli, per cui se una volta i professori avevano sempre ragione, oggi rischia che hanno sempre torto. La difficoltà è trovare il giusto mezzo, però bisogna ecco stare attenti, perché come dicevo prima, certi scappellotti facevano meno male di certe parole che pure ci siamo sentiti dire con abbondanza, ma che forse si dicono ancora. Scappellotti no, ma parole che fanno più male dei scappellotti forse ancora sì. Perché quando a un figlio si dice tu non sai fare niente, non sei capace a fare niente, attenzione, perché quelle parole possono uccidere. Mettere in evidenza il bene, magari dire sì, questo è fatto bene, però così sarebbe ancora meglio. Incoraggiare, ma questo non solo verso i figli e tra noi, mettere in evidenza il bene che Dio opera attraverso gli altri. Perché Francesco dice, colui che è invidioso del bene che Dio opera attraverso un altro, commette peccato di bestemmia, perché invidia lo stesso Dio, datore di ogni dono. Ma credo che un'esortazione stasera potremmo farle a tutti gli strumenti della comunicazione, a chi opera nella stampa, nei media, perché se si vuole ottenere audience

bisogna sbattere in prima pagina o sul programma lo scandalo. Facendo così si coltiva una mentalità scandalistica e giustizialista che non giova a nessuno. Vorrei, credo, stasera l'esperienza benedicente di Francesco, dice anche a chi opera gli strumenti della comunicazione, perché la loro possa diventare un'esperienza di benedizione, ecco, mettere in evidenza il bene. La cronaca bianca, diremo così, piuttosto che la cronaca nera. Perché il bene c'è, fa meno rumore, perché fa più rumore un albero che cade, come dice un proverbio, di una foresta che cresce, ma il bene c'è. E bisogna mettere in evidenza anche quello. Perché come il male crea emulazione, perché il male crea emulazione. E qui alcuni strumenti, alcuni conduttori hanno qualche colpa grave, perché alla fine si è fatto in certi momenti della nostra storia diventare personaggi da prima pagina e quindi quasi eroi, gente che era sospettata di assassini. E non scendo in troppi particolari. Gente la cui esperienza di vita non credo sia un modello da proporre. Ma sbattendoli tutti i giorni in prima pagina sono diventati dei personaggi. Hanno magari scritto libri, hanno fatto soldi. È questo il modello da proporre? Credo che il percorso sia un altro. La stessa esortazione credo si possa fare alla politica. Perché mi sembra che la politica sia tutta persa, in questo c'è una trasversalità piena tra tutti gli schieramenti a demonizzare l'avversario, a distruggere l'altro. Ricordo qui un episodio della vita di Francesco, trasmesso anch'esso dai suoi compagni, nella Compilatio Assisiensis, anche questo. Lo riporta anche Tommaso da Celano, ma Tommaso da Celano lo riduce e quindi amputa, direi così, la parte più interessante del discorso di Francesco. Che un giorno sta predicando a Perugia, è un flop, anche lui. Ha avuto i suoi flop, i suoi fallimenti, è sulla piazza grande di Perugia, che i compagni dicono in platea Perusi, la piazza per antonomasia, è la piazza grande, credo senza possibilità di dubbi quella che oggi è la piazza 4 novembre, è lì, lui predica, ma arrivano dei cavalieri che cominciano a giostrare. E quindi la predica va a farsi benedire. A un certo punto lui apostrofa i cavalieri, ricordando loro che Dio aveva benedetto Perugia, l'aveva resa forte rispetto ai nemici, dice, ma bisognava stare attenti, perché se non avessero dato l'ascolto alla voce del Signore si sarebbero poi, direi così, eliminati a vicenda, la guerra civile li avrebbe distrutti, e così fu. Qualche anno dopo una guerra civile tra fazioni cittadine ridusse tutta la popolazione alla fame. Ma qual è l'argomento interessante di quel discorso? È che lui dice, quando apostrofa questi cavalieri, li affronta direttamente, statemi bene a sentire, e non state a dire, questo è uno di Assisi, bellissimo. Cioè non demonizzatemi in partenza perché sono uno di una città nemica. Non demonizzate l'avversario. Non state a dire questo qui è uno di Assisi. Perché io vi dico, sembra dire Francesco, una verità anche amara, ma che dovete tenere presente. Ecco, non demonizzare l'avversario, ma cercare di capire se l'altro dice cose buone, vanno accolte da chiunque vengano. Perché dobbiamo fare attenzione a ciò che uno dice, non a chi lo dice. Perché tante volte

parte e noi vediamo chi lo dice e approviamo o bocciamo in partenza. Perché l'ha detto Tizio? Lo approviamo. Perché l'ha detto Caio? La stessa cosa lo neghiamo. No, un'esperienza, un'esistenza benedicente è capace di vedere il bene dove sorge, anche se quel bene è proposto da uno che è mio avversario, da uno che non è della mia parte. Ecco, ci aiuti il Signore a far sì che la nostra esistenza diventi un'esistenza benedicente, capace di vedere il bene, come Giuseppe, il figlio di Giacobbe, di Rachele, quello venduto dai fratelli, che alla fine sa ricondurre però tutto ai disegni di Dio. Era stato venduto, aveva vissuto esperienze tragiche per quei fratelli, ma quando li ritrova sa passare tutto nel dimenticatore, sa vedere solo il piano di Dio che alla fine l'aveva condotto là. Era un uomo pacificato con la sua storia e perciò capace di benedire, di dire bene. Ecco, possa l'esempio di Francesco aiutare anche noi a far sì che la nostra esistenza diventi un'esistenza benedicente, capace di evidenziare il bene, e quindi un'esistenza che diventa per noi e per gli altri benedizione.

0: sia benedetto Dio, che nella sua provvidenza ci ha affidati ai suoi angeli perché ci custodiscano nel nostro cammino. Uniti nella lode della sera, diciamo con fede:
1: Re degli angeli, ascoltaci.
2: O Dio, che hai costituito gli angeli annunziatori delle tue opere meravigliose, fa che ci aiutino a proclamare con le parole e la vita le tue grandezze.
1: Re degli angeli, ascoltaci.
2: O Signore Altissimo, che gli angeli acclamano e lodano senza posa, fa che tutti si uniscano alla lode perenne che ti innalza la Chiesa.
1: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Tu che comandi agli angeli di custodire i tuoi fedeli, fa che i viaggiatori e gli esuli tornino felicemente alle loro case.
1: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Tu che hai affidato agli angeli l'annunzio di pace, fa che portino la pace su tutta la terra.
1: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Quando manderai gli angeli a riunire gli uomini dai quattro angoli della terra, fa che tutti i tuoi figli siano introdotti nell'assemblea degli eletti.
1: Re degli

0: Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto, per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Non so se c'è qualche avviso da dare. Comunque, grazie del percorso che abbiamo fatto insieme. Ecco, diamo la parola al nostro sindaco.
1: Perché dopo una giornata di duro lavoro in comune, alle 6, alle 18:30 c'è il solito appuntamento con la novena, devo dire che torno a casa molto più leggero e rilassato. Quindi è stata una bella iniziativa, quindi ringrazio il Padre Vescovo, la diocesi, le famiglie francescane e tutti coloro che hanno reso possibile che questa novena ha fatto un percorso sui sentieri di Francesco, sui passi di Francesco, che è partita dalla Chiesa Nuova, poi alla Cattedrale di San Rufino, in Piazza del Comune, alla Spogliazione, a San Damiano. E quindi veramente abbiamo ripercorso la vita di San Francesco, che ognuno di noi, come dico spesso, la dovrebbe mettere veramente a terra tutti i giorni, non soltanto occasionalmente. Quando incontriamo una persona diversa, nel rispetto del creato, nel rispetto del diverso. Insomma, dobbiamo veramente ispirarsi a San Francesco perché a distanza di 800 anni comunque il suo messaggio è più che mai vivo. Ringrazio tutti voi e ringrazio in modo particolare Gian Piero Bianconi che ci ha fatto riscoprire e ci ha messo a disposizione questo spazio che tanti magari di noi non conoscevano. E da qui, così poi questo ce lo potrà dire il Padre Vescovo, sembra che San Francesco abbia dato la benedizione a Assisi. Così si dice e spero che ancora ci benedica perché ce ne servono le benedizioni. Quindi grazie a tutti voi e buona serata.
0: Quindi si ringrazia anche la moglie del sindaco perché tornava a casa più calmo, più sereno dopo la novena. Comunque noi gli daremo il titolo onorifico, almeno vero, al padre custode. Di frate, in qualche modo, dopo 9 sere lo aggreghiamo a qualcuna delle famiglie. Bene, grazie davvero a tutti per questo cammino, è stato veramente un bel percorso, anche nelle serate, l'occasione di incontrarci tra di noi. Stasera ringrazio in modo particolare il vicariato di Santa Maria degli Angeli, le diverse parrocchie di quella zona pastorale che sono intervenute, tutti voi, chi ci ha seguito queste 9 sere, perché sono state molte persone che le hanno fatte tutte e 9 le serate, tutto il cammino, è stato un bel percorso, è un dono di San Francesco anche questo. Ci apprestiamo ora a vivere la sua festa, chiediamo davvero al Signore che ci aiuti a divenire tutte persone benedicenti, capaci di benedire, di dire bene, perché già sono troppi che stanno solo a dire male. Impariamo noi a dire il bene che c'è. Il Signore è il Padre Custode. Non so, mi dicono, mi fanno segno. Che c'è? Dillo tu.
2: Più tardi il dottor Gian Piero Bianconi offre a tutti quanti noi una piccola conviviale.
0: Tutti, questo è importante perché stare insieme anche serenamente, questo fa crescere la fraternità tra noi. E poi è anche vero che tutti i salmi finiscono in gloria, quindi. Così. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
3: Amen.
0: Volga verso di voi il suo volto e abbia misericordia di voi.
3: Amen.
0: Rivolga la sua faccia verso di voi e vi doni la sua pace.
3: Amen.
0: Per l'intercessione del serafico Padre Francesco, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
0: E buona serata, grazie a tutti, grazie a chi ci offre adesso questo ristoro e buona festa di San Francesco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

grazia di Dio sono cristiano. Per le mie azioni un grande peccatore, per condizione un pellegrino senza dimora del genere più umile, che vaga da un luogo all'altro. Entrai in chiesa durante la liturgia per pregare un po'. Stavano leggendo dalla lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, in cui si dice «pregate incessantemente». Questa massima mi si fissò particolarmente nella mente e incominciai dunque a riflettere. Mi rivolsi alla Bibbia e vi lessi con i miei occhi quello che avevo udito, e cioè che bisogna pregare incessantemente, con ogni sorta di preghiera e di suppliche nello Spirito. Pregare alzando al cielo mani pure, senza ira e senza contese.

preghiera interiore e perpetua di Gesù consiste nell'invocare incessantemente, senza interruzione, il nome divino di Gesù Cristo con le labbra, la mente e il cuore. Essa si esprime con queste parole: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me.

si abitua a questa invocazione ne riceve grande consolazione e sente l'esigenza di recitare sempre questa preghiera, tanto che non può più farne a meno. Siedi in silenzio e appartato, china il capo, chiudi gli occhi, respira più lentamente, guarda con l'immaginazione dentro il cuore, porta alla mente, cioè il pensiero, dalla testa al cuore. Mentre respiri, di Signore Gesù Cristo.

voce, con le labbra, oppure solo con la mente. Cerca di scacciare i pensieri, sii tranquillo e paziente. E ripeti spesso questo esercizio. Recita la preghiera quante volte vuoi, più che puoi. Dedicale tutto il tempo. Invoca il nome di Gesù Cristo senza più contare. E abbandonati umilmente alla sua volontà.

Alla fine, dopo breve tempo, sentì che la preghiera sembrava passare da sola nel cuore. E infatti il cuore, battendo regolarmente, cominciava come a scandire dentro di sé le parole della preghiera a ogni battito. Ad esempio, Signore, Gesù, Cristo.

cominciai a sentire un dolore sottile al cuore e nella mente un grandissimo amore per Gesù Cristo, tanto che se lo avessi visto mi sarei gettato ai suoi piedi e non me ne sarei più staccato.

Pace bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Nel lungo discorso della montagna di Gesù arriviamo alla quinta beatitudine e la leggiamo sempre dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 7. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Questo è un argomento grandissimo, enorme, per quello che riguarda non solo gli apostoli di Gesù e chi ascolta e crede e legge il Vangelo, la Sacra Scrittura, ma è un discorso che abbraccia tutta l'umanità, tutte le persone, anche coloro che non credono, però devono fare i conti con le regole della vita, con il mondo, con le contraddizioni della vita stessa. E la misericordia, come dice anche in altri passi la Sacra Scrittura, la meglio sul giudizio, è ciò che poi rende nel cuore la vera pace, è la predisposizione dell'animo e del corpo e della propria mente per ricevere anche un beneficio totale della tutta la persona. E nello stesso tempo poi si riesce a entrare in un dialogo più idoneo e più profondo anche con le altre persone. E allora questa quinta beatitudine contempla l'amore di Dio in tutta la sua essenza. Partendo anche dall'Antico Testamento, il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe risulta per lo più in buona parte come un Dio della giustizia, che guida i suoi profeti secondo una parola retta e giusta. Questo affinché il popolo di Dio non si perda e non si smarrisca durante tutto il suo cammino. Nel Nuovo Testamento Gesù lo rivela anche come un padre misericordioso. Ricordiamo la parabola del padre misericordioso, del figlio il prodigo. Egli ama i suoi figli e la sua infinita giustizia, detta in ebraico sedeka, si completa con la sua infinita misericordia. Infatti, nelle parole ebraiche che si riferiscono a questo amore, scopriamo tutta la profondità del suo significato che si riflette in un'armoniosa complementarietà dell'amore giusto e misericordioso che troviamo in due parole simili ma distinte, si assomigliano perché fanno parte della stessa radice, però parlano di due cose leggermente differenti, ma comunque sempre di una profondità enorme dal punto del significato e del contenuto. La parola esed in ebraico significa amore materno, l'amore viscerale, l'amore compassionevole. È riferito alla figura materna proprio perché è la donna, è la mamma che genera i figli e nello stesso tempo, quindi da dentro il suo grembo, nasce questo amore diretto con la creatura che nascerà. E Dio ha questo aspetto qui nella sua essenza. Poi l'altra parola è simile ma è diversa, hemet, che significa amore fedele. Quell'amore forte e risoluto,

l'amore responsabile. Questo è associato più alla figura dal punto di vista umano paterna, perché è quell'amore che ha bisogno non solo di consolazione, di conforto, di amore compassionevole, ma anche di una certa, non rigidità, ma una certa sicurezza di sé, una certa determinazione nel saper dire di sì e di no. Proprio per far crescere attraverso questo amore responsabile le persone care e vicine. Quindi Hesed racchiude in sé il valore dell'amore di tenerezza, come abbiamo detto, che comprende quello materno, in un altro termine ebraico, Rahem, che è il grembo materno. E da cui Dio poi svelerà tutta la sua sostanza che unisce il figlio al padre nell'amore di donazione. La parola Hemet racchiude in sé la fermezza e la risolutezza, come abbiamo visto, per una stabilità nella fedeltà e non lascia dubbi o incertezze, ma che nella determinazione di questa forza, nel anche saggio giudizio, che in ebraico si chiama Mishpat, porta a realizzare le cose che si sperano nel bene. Leggiamo uno dei salmi, qualche salmo dell'Antico Testamento, anche per entrare nella dinamica profonda. Di solito si dice che la scrittura dei salmi, o del re Davide, Salomone o altri profeti, parlano dei sentimenti umani che poi in seguito incarnerà Gesù nell'uomo, figlio di Dio. Nel Salmo 85, versetti 15-17, leggiamo: Ma tu, Signore, Dio di pietà compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. Un altro salmo, il Salmo 102, versetti 8-17. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare, non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, perché egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste il suo posto, non lo riconosce. Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli. Questi salmi esprimono al massimo grado l'importanza della sapienza di Dio e quella sapienza che però guida i passi dell'essere umano affinché non si perda e non vada fuori strada. Leggiamo adesso nel sempre Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetti 13-17, come Gesù risponde direttamente a uno dei suoi apostoli, che adesso vedremo, per poterlo, diciamo, non scoraggiare, incoraggiare, dargli fiducia e determinazione, ma nello stesso tempo però lo corregge quando sta andando fuori strada. Quindi l'amore di Dio è un amore compassionevole, pieno di tenerezza, però anche esigente di correzione. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: La gente chi dice chi sia il figlio dell'uomo? Risposero alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: Voi chi dite chi io sia? E Simon Pietro risponde: Tu sei il Cristo.

il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Ecco, in questo passo del Vangelo c'è una conferma dell'incarico che Gesù darà a Pietro, che poi lo chiamerà Pietro, roccia della Chiesa nascente. Ma però vediamo adesso in un altro passo l'atteggiamento di Simone, uomo debole, fragile, che anche se non erano le sue intenzioni, però perde questo momento in cui si sentiva sicuro di sé e pieno di sicurezza e d'amore verso il suo maestro Gesù. E da questo passo vediamo, capitolo 16, versetti 18-23, perché Simon Pietro rivela questa sua debolezza. Gesù, dopo averlo benedetto e investito del suo nuovo ruolo, gli dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ecco, non fa nemmeno in tempo a dire che avrebbe dovuto soffrire molto e che doveva andare a Gerusalemme e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno, che Pietro reagisce subito. Lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi e liberi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Questo riferimento forte allo spirito del male assoluto, Satana, non è per dirgli che lui è dannato o ha perso l'anima, ma per fargli capire la gravità di quello che sta facendo, e cioè è lo stesso ruolo che ha il maligno, quello di ostacolare nel cammino del bene e del cammino della salvezza. E in quel momento Simon Pietro si mette davanti a Gesù e gli impedisce di compiere il disegno del Padre. Quindi in quel momento diventa l'ostacolo, quindi Satana è colui che si mette davanti e non ti lascia passare. E per questo Gesù lo chiama così. E lui poi, ecco, Pietro rivela tutta questa fragilità umana dell'essere umano, anche se le sue erano buone intenzioni. Quindi questo ci fa riflettere che tutti noi possiamo cadere in questo tranello, anche se non c'è nessuna intenzione di fare del male a qualcuno e né tantomeno ostacolare il passo degli altri. Però siccome è molto fragile la natura umana, questo può accadere a tutti. E infatti Pietro rimane confuso, è caduto nella paura. Usa le uniche armi che gli rimangono, cioè questa reazione istintiva di difesa personale, addirittura fisica. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetti 15-17, leggiamo: quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse ancora una volta: pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse mi ami, e gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecorelle. In un altro passo del Vangelo, questa terza risposta e terza domanda che Gesù fa a Simon Pietro è: mi vuoi bene tu? Quindi usa anche delle parole molto più vicine a Pietro, gli parla quindi di un amore, di un bene umano, nel quale Gesù si è abbassato per raggiungerlo, per fargli capire che veramente lui lo aiuterà, lo salverà e sarà sempre vicino con lui.

lui. E allora con questa domanda Gesù si fa prossimo e intimo a Pietro. E lui rimane un po' rattristato perché glielo ripete 3 volte, però Pietro dovrebbe ricordarsi che proprio per 3 volte l'ha rinnegato. Quindi c'è una riparazione del rinnegamento di Gesù e nello stesso tempo però una conferma non solo nell'amore verso Gesù, ma nella fede in lui. E questo, ecco, porta ad avere poi una maggiore sicurezza fino a quando riceverà poi lo Spirito Santo e testimonierà la fede in lui anche con la donazione di se stesso. L'amore che Dio Padre ha per lui donandogli suo figlio, l'amore che Gesù stesso ha per lui morendo sulla croce e infine l'amore che lo Spirito Santo gli infonderà nel giorno della Pentecoste, che è datore di vita. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetti 9 e 13, leggiamo: Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Anche San Francesco, non possiamo fare a meno di parlare di lui, si avvicina a quello che Gesù dice perché cerca di rincorrerlo con tutto se stesso e con tutte le forze. E dal momento che abbraccia la santa povertà come stile di vita, San Francesco, lasciando il mondo e la sua mentalità e rinuncia ai suoi averi, ha fatto dell'amore l'unico motivo della sua vita. Quindi l'amore di Dio e di Gesù abbracciato da San Francesco è ciò che caratterizzerà la sua chiamata e lo stile di vita francescano che si conformerà a quello evangelico. E nelle fonti francescane 1469 è scritto: Questa è la nostra vocazione, curare le ferite, fasciare le fratture, richiamare gli smarriti. Un'altra caratteristica molto forte in San Francesco è quindi la donazione nel totale, nell'amore di Gesù e di Dio, e che sfocia e che però si traduce, si manifesta con una totale lode e ringraziamento a lui. E lo fa con il corpo, con la mente, con l'anima e con la voce, quindi anche cantando e gridando a lui con tutto il cuore nell'amore di donazione a lui. Ora leggiamo una preghiera scritta da Santa Teresa di Calcutta e questa preghiera fa capire verso il Signore Gesù quanto è importante questa adorazione di Dio affinché noi possiamo entrare nella profonda conoscenza di noi stessi. Sappiamo quindi che dovremo conoscere la nostra debolezza, il nostro limite, ma non per avvilirci o deprimerci, ma proprio per poter dar modo a Dio di entrare in noi e poter far illuminare tutta la nostra anima e la nostra coscienza dalla sua presenza. Mandami qualcuno da amare. Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo. Quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare. Quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro. Quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento. Quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare. Quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare. Quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia. Quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi. Quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona. Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli, perché

In tutto il mondo vivono e muoiono poveri e affamati. Da loro oggi, usando le nostre mani il loro pane quotidiano, e da loro per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo Maria.
1: Così sia lodato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje, prima volta o già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per il Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per festival, prima volta o siete già stati festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha la sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità cinque sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molta simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante.
1: Certo.
0: Sfruttare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre. Perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto. Perciò io in particolare. E ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, se aspettiamo tanti miracoli a volte non succede.
0: Ecco, tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
1: al
0: che...
1: Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo qui davanti a Maria Santissima in questo giorno, il sabato che è dedicato a Maria Vergine, Maria Santissima, l'Immacolata Concezione, la piena di grazia, la dispensatrice di tutte le grazie. Quanti titoli per Maria non sono mai sufficienti. E con lei vogliamo pregare affinché possa intercedere presso nostro Signore. Lei che è madre di Dio e sposa dello Spirito Santo, lei che ci

guarda e ci assiste, ci protegge dall'alto, non ci lascia mai soli. Vogliamo pregarla per la sua assistenza, ci affidiamo e ci vogliamo consacrare al suo cuore immacolato. Innanzitutto vogliamo cantare degli inni alla sua grandezza, alla sua gloria, e lo vogliamo fare attraverso un testo che è il testo più bello secondo il nostro parere, che è il testo che viene scritto da San Luigi Maria Grignon de Montfort, che è il trattato della vera devozione a Maria. Lui, il Montfort, che è stato sicuramente ispirato dallo Spirito Santo a dire così belle parole su Maria. E lui scrive così: «È per mezzo della Santa Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo, ed è ancora per mezzo di lei che deve regnare nel mondo. Maria ha vissuto una vita molto nascosta, per questo viene chiamata dallo Spirito Santo e dalla Chiesa Alma Mater, madre nascosta e segreta. La sua umiltà è stata così profonda da non avere sulla terra altro desiderio più forte, più continuo, che di nascondersi a se stessa e a tutti, per essere conosciuta unicamente da Dio solo. Dio, per esaudirla nelle richieste che gli fece di nasconderla e di renderla povera e umile, si compiacque di tenerla nascosta agli occhi di quasi tutti, nel concepimento, nella nascita, nei misteri della sua vita, nella risurrezione e nell'assunzione al cielo. I suoi stessi genitori non la conoscevano. Gli angeli si domandavano spesso tra loro: chi è costei? L'Altissimo la teneva loro nascosta, oppure, se rivelava qualcosa infinitamente di più, era ciò che teneva nascosto. Dio Padre ha consentito che non facesse nessun miracolo durante la sua vita, almeno di quelli appariscenti, anche se gliene aveva dato il potere. Dio Figlio ha permesso che ella quasi non parlasse, benché le avesse comunicato la sua sapienza. Dio Spirito Santo, benché fosse la sua sposa fedele, ha fatto sì che gli apostoli e gli evangelisti non ne parlassero che pochissimo, il puro necessario per far conoscere Gesù Cristo. Maria è l'eccelso capolavoro dell'Altissimo, di cui si è riservata la conoscenza e la proprietà. Maria è la madre mirabile del Figlio, che egli ha voluto tenere nell'umiltà e nel nascondimento durante la sua vita. Per favorirne l'umiltà, egli la chiama donna, come se fosse un'estranea, benché dentro di sé la stimasse e l'amasse più di tutti gli angeli e le creature umane. Maria è la fonte sigillata e la sposa fedele dello Spirito Santo, dove entra egli solo. Maria è il santuario e il riposo della Trinità Santa, dove Dio è presente in un modo più grande e divino che non in ogni altro luogo dell'universo, compresa la sua presenza tra i cherubini.

e i serafini. In lei, senza un grande prodigio, non è permesso entrare a nessuna creatura, benché purissima. Io dico che con i santi la Divina Maria è il paradiso terrestre del nuovo Adamo, dove questi si è incarnato per opera dello Spirito Santo, per operarvi meraviglie inimmaginabili. È il grande e divino mondo di Dio, dove egli custodisce bellezze e tesori ineffabili. È la magnificenza dell'Altissimo, dove è nascosto, come nel proprio seno, il suo unico Figlio e in lui tutto ciò che egli ha di più grande e prezioso. Oh, quante cose e nascoste ha compiuto il Dio potente in questa creatura meravigliosa. Ella stessa si sente costretta a proclamarlo, nonostante la sua profonda umiltà. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Il mondo non le conosce, poiché non ne è capace né degno.

Ora preghiamo la Santa Vergine con la coroncina della Vergine Miracolosa. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che possa a pietà delle nostre miserie, scendesti dal cielo per mostrarci quanta cura prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per allontanare da noi i castighi di Dio e ottenerci le sue grazie. Soccorrici in questa presente nostra necessità e concedici le grazie che ti domandiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata, che ci hai fatto dono della tua medaglia, quali rimedio ai tanti mali spirituali e corporali che ci affliggono, come difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri, ecco noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo di esaudire la nostra preghiera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata, che hai promesso grandi grazie ai devoti della tua medaglia, se ti avessero invocato con la giaculatoria da te insegnata, noi, pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo per la tua immacolata concezione la grazia di cui abbiamo bisogno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te.

Vergine Santa, strappaci dal peccato, trasforma i nostri cuori. Fa che nelle tue sante mani noi possiamo divenire strumenti docili e attenti per la purificazione e santificazione del nostro mondo peccatore. Condividi con noi la preoccupazione che grava sul tuo cuore di madre e la tua viva speranza che nessun uomo vada perduto. Possa, o Madre di Dio, tenerezza dello Spirito Santo, la creazione intera celebrare con te la lode della misericordia e dell'amore infinito.

O Vergine Santissima, porgiamo ai tuoi piedi le intenzioni di preghiera che ci arrivano qui a Maria Vision, affinché tu possa intercedere presso il Signore, tu che sei la mediatrice di tutte le grazie. Per favore, intercedi presso il Signore affinché Lui possa concedere tutte le grazie che vengono richieste qui in questa preghiera. Marcello da Forlì vuole pregare per la sua famiglia. Valentina da Cuneo vuole pregare per la sua salute e la guarigione, e preghiere per il popolo dell'Emilia-Romagna. Maria Teresa da Latina ti prega per il lavoro di Giuseppe, perché possano reintegrarlo, e per Maria Teresa perché possa essere benedetta come mamma e come donna in un momento forte della sua vita. Un'amica dalla Campania si affida a te, Maria Santissima, per le sue intenzioni e preghiere per la salute e la guarigione della sua cara mamma. Marco da Genova chiede preghiere per le sue e per le intenzioni di Maria Vision. Gli amici di San Francesco, tutti i componenti del gruppo, insieme con San Francesco, esprimono affetto e vicinanza al Santo Padre, Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per sostenere un delicato intervento chirurgico. Il Signore abbia cura del Pontefice e lo conservi in salute, perché possa continuare ad esercitare il ministero petrino con rinnovato vigore, zelo pastorale e franchezza apostolica. Salvatore da Afragola, Napoli, chiede preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore. Marco dice: chiedo se è possibile di far pregare per due persone malate, entrambe si chiamano Antonio.

sperando di poterla aiutare per quel che si può. Spera che un ottico possa aiutarla per delle lenti particolari. Chiediamo la potente intercessione di Santa Lucia e del Beato Carlo Acutis. Silvia, da Reggio Calabria, vuole pregare per il figlio Tonino. Oreste, preghiere a Gesù per il perdono dei suoi peccati. Rosaria da Pozzuoli dice: buongiorno, oggi chiedo preghiere per mio figlio Emanuele, che oggi deve sostenere un esame universitario. Grazie. Valeria da Verona dice: grazie per la mia famiglia, per tutte le famiglie. Rita da Napoli: buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti voi di Maria Vision. Vi prego di lasciare i nomi di Valentina, Gennaro e della piccola Cassia per la protezione di Maria e conversione dei genitori. Lo stesso per Ivano e Maria Grazia, con Vittorio, che il 17 prossimo farà la prima comunione sacramentale, ed il piccolo Antonio sarà battezzato il 18 agosto. Protezione per mia figlia Ilaria e Michele, con Eleonora e Francesca, che camminino sempre con Gesù e Maria, come già fanno. Preghiera per Cecilia, mia amica, malata di cancro, e tutte le mie intenzioni sono la vostra sorellina Rita. Grazie di cuore. Rosa Romano vuole pregare per tutti coloro che si affidano alle sue preghiere. Letizia da Roma prega per la sua famiglia, per la sua figlia Annalisa, per la salute, i suoi studi e l'esame di maturità.

preghiamo per tutte queste intenzioni. Per ottenere le grazie da Maria Mediatrice, Immacolata, concepita senza peccato originale, Madre di Dio e Onnipotente per grazia, Regina degli Angeli, Avvocata e Corredentrice del genere umano, ti supplico di non guardare le mie indegnità, ma di volermi accogliere come tuo figlio, peccatore addolorato, e di non abbandonarmi mai. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre mia e fiducia mia,

a chi altri potrò ricorrere per essere aiutato? Tu sola sei la mediatrice di tutte le grazie, colei che, nella luce di Dio, distribuisce a chi vuole, come vuole e quando vuole, i frutti della redenzione operata dal tuo Dio e Figlio Gesù. Tu puoi aiutarmi in tutte le mie necessità. Tu sola sei la salute degli infermi. Tu sola sei l'unica madre che vuol salvare dalla dannazione eterna tutti i figli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Io ricorro a te, perché Gesù ti ha eletta mediatrice di tutte le grazie. Ti ha dato l'autorità universale sul mondo visibile ed invisibile, ti ha arricchita della sua divinità, trattenendosi per 9 mesi nel tuo grembo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Io mi consacro incondizionatamente a te, perché tu faccia di me tutto ciò che vuoi. Mi abbandono al tuo amore di madre, del Signore Gesù, supplicandoti di accogliere unitamente a me la mia famiglia, tutte le persone a me care e coloro che si affidano alle mie preghiere. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Invoco il tuo aiuto e la tua protezione sull'unica Chiesa fondata dal Signore Gesù, quella cattolica. Tu sei madre di questa Chiesa, per i poveri peccatori privi della luce divina. Ti chiedo di convertirli. Sulle sante anime del purgatorio rivolgi il tuo sguardo e conducile presto in paradiso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ti prego di sostenere e preservare da pericoli e difficoltà tutti coloro che vi lavorano per la gloria di Dio, di aiutare e custodire tutti gli associati e quanti diffondono le pubblicazioni e lavorano con amore per far conoscere Gesù e te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

Amen. Tu sei stata assunta in cielo in anima e corpo, e sei viva e vera. Sei onnipotente per grazia, ed ascolti anche ogni mio sospiro e ogni mio pensiero. Sono assolutamente sicuro che tu adesso mi stai ascoltando. Tu già conosci tutto di me, perché mai mi perdi di vista. Tu mi sei stata sempre accanto, ma io sono stato distratto. Aiutami adesso e donami questa grazia a me necessaria. E qui poniamo tutte le intenzioni di preghiera e le richieste di grazia che abbiamo appena letto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Madre Santissima, prostrato ai tuoi piedi, a te che riversi come un fiume le grazie di Gesù e le distribuisci a coloro che te le chiedono, per i tuoi dolori, per i tuoi meriti, per la tua obbedienza ed umiltà, ti chiedo in ginocchio di farmi questa grazia. E mettiamo ancora tutte le nostre intenzioni di preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ti ringrazio, o Madre mia. L'amore che ho per te e l'affetto che tu hai per me mi danno certezza che tu questa grazia me la farai. Io devo vivere davvero e buon tuo figlio, pregare e perseverare ogni giorno. Ma la grazia che ti ho chiesto, nonostante tutti i miei peccati, me la farai. Lo so, ne sono certo, è l'amore che ho per te a dirmelo, perché ho piena fiducia in te. Credo fermamente nel tuo amore per me. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre del Crocifisso, prega per noi. Madre Dolorosa, prega per noi. Madre Lacrimosa, prega per noi. Madre Afflitta, prega per noi.
Madre,

derelitta. Prega per noi. Madre desolata, prega per noi. Madre del figlio privata, prega per noi. Madre dalla spada trafitta, prega per noi. Madre nei travagli immersa, prega per noi. Madre di angustie ripiena, prega per noi. Madre col cuore alla croce confitta, prega per noi. Madre mestissima, prega per noi. Fonte di lacrime, prega per noi. Cumulo di patimenti, prega per noi. Specchio di pazienza, prega per noi. Rupe di costanza, prega per noi. Ancora di confidenza, prega per noi. Rifugio dei derelitti, prega per noi. Difesa degli oppressi, prega per noi. Rifugio degli increduli, prega per noi. Sollievo dei miseri, prega per noi. Medicina dei languenti, prega per noi. Forza dei deboli, prega per noi. Porto dei naufraghi, prega per noi. Quiete nelle procelle, prega per noi. Ricorso dei piangenti, prega per noi. Terrore dei demoni, prega per noi. Tesoro dei fedeli, prega per noi. Luce dei profeti, prega per noi. Guida degli apostoli, prega per noi. Corona dei martiri, prega per noi. Sostegno dei confessori, prega per noi. Perla delle vergini, prega per noi. Consolazione delle vedove, prega per noi. Madre degli orfani, prega per noi. Letizia di tutti i santi, prega per noi. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del dolore. Concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo, perché diventi un'occasione di grazia e strumento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

ed ora ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. Cuore immacolato di Maria, che in cambio del tuo amore per noi ricevi tante offese, io ti offro e consacro tutto me stesso per corrispondere nel miglior modo alla tua tenerezza materna, per riparare le ingiurie di cui sei oggetto da parte di tanti figli ingrati, per vivere dal canto mio la consacrazione del mondo intero tanto desiderata dal tuo cuore. Degnati di accettare quest'umile ma sincera offerta. La mia anima, il mio corpo, la mia vita sono tuoi, e giacché interamente ti appartengo, custodiscimi e difendimi come cosa tua. Amen. E il Signore ci benedica e ci protegga assieme alla benedizione di Maria Santissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria Immacolata, prega per noi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Lei come si chiama? Di dove viene?
1: Allora, io mi chiamo Gianluca e vengo, attualmente abito all'Aquila e però ho la residenza nelle Marche. Sono un po' pellegrino, oltre che a Medjugorje, un po' nella vita. Sto cercando di capire profondamente qual è la dimensione del pellegrinaggio nostro terreno.
0: Certo. E Medjugorje per lei?
1: Allora, Medjugorje per me è sempre la risposta a una chiamata. Quindi credo che tutte le persone che vengono a Medjugorje ormai hanno dimestichezza con quello che significa rispondere a una chiamata e seguire un sentire profondo, che però è un sentire educato, non è un sentimentalismo, è un sentire dello spirito. E il grande miracolo credo che sia quello di vedere che proprio è un fenomeno popolare, non è solo per un'elite, assolutamente. Cioè, tutti quanti a Medjugorje fanno questa esperienza di che cosa significa ricevere una chiamata e rispondere con il cuore.
0: Preghiera col cuore, cosa sarebbe per lei?
1: La preghiera col cuore, secondo me, è seguire, questa pedagogia di Maria, no? Questa educazione che Maria ci fa. Ci regala il rosario perché proprio è uno strumento di questa sua educazione. Solo con il rosario tu puoi cercare di entrare in rapporto profondo con la sua voce, con la sua presenza, con il suo amore, riceverlo. Quindi il rosario è un dono per farci piccoli, è un dono che lei ci fa, secondo me, per essere quanto più piccoli possibile, anche umili. È più difficile essere umili, però è questo per me la preghiera col cuore. A un certo punto poi il cuore, quindi non la nostra testa, il cuore inizia a entrare in relazione profonda con la mamma, che è poi anche la regina della pace, e quindi iniziare questo dialogo interiore e anche scoprire che subito arrivano dei frutti nella vita concreta di chi prega, ma anche delle persone che sono legate al cuore della persona che prega, che si affida a Maria.
0: Ecco, è già risposto alla domanda che la volevo fare. Ecco, è la preghiera preferita, scommetto che è Rosario.
1: Sì, è il rosario.
0: No, no, non c'è.
1: No, non c'è alcun dubbio. C'è un motivo personale che voglio dire volentieri. Quando ero piccolo, mi è stata diagnosticata una forma di leucemia e i miei parenti, soprattutto i miei genitori, hanno promosso un pellegrinaggio a Lourdes. Nella ricostruzione che ho fatto con l'andare del tempo, sono sicuro, che ho conosciuto Maria quando ero piccolo, e quindi quando da grande mi sono impadronito di nuovo del rosario, quando lo recitavo sentivo proprio dei tuffi al cuore, come dei tuffi al cuore. Quindi ho capito proprio che il rosario è la preghiera che ti avvicina a Maria.
0: Bene, quanto tempo della giornata preferisce dedicare alla preghiera?
1: Allora, quando sono a Medjugorje, circa 6-7 ore al giorno, 6-7 ore al giorno. Mi piace la mattina alzarmi, andare alle 5 al Podbrodo, e c'è un gruppo che puntualmente prega e io mi sono aggregato un po' con loro, e poi cercare sempre di seguire o il programma parrocchiale, la messa, l'adorazione eucaristica, all'Oasi della Pace, alla cappella qui in parrocchia. Quindi sono, sì, 6-7 ore al giorno quando sono qui a Medjugorje.
0: E quando, ad esempio, sta fuori, come trovare un equilibrio tra impegni quotidiani, le cose, la vita, quanto tempo secondo lei sarebbe giusto avere per esempio per un padre di famiglia?
1: Sì, io qui ho un'idea un po' personale che però si basa sui messaggi di Maria. Maria è fuori dubbio che ci fa un invito a una preghiera costante, incessante, perché è davvero il bene più prezioso. Quindi io credo che anche in una vita quotidiana normale, quanto più tempo si riesce a dare alla preghiera, meglio è, anche sottraendolo a quelli che sono degli impegni considerati molto importanti. Che sono considerati molto importanti, ma non credo che ci sia niente di più importante che rispondere a questo appello di Maria e quindi dedicare quanto più tempo alla preghiera.
0: Ecco, se noi parliamo in terminologia finanziaria, allora se la il nostro tempo è il nostro dono più prezioso che abbiamo. Investire quel tempo in preghiera, non puoi fallire.
1: Non puoi fallire, sembra una follia, ma è una follia di Dio, è la follia di Dio. Maria lo dice, non vi preoccupate, pregate, affidatevi a Dio, ma questa lo dice veramente, cioè nel concreto della vita di tutti i giorni, qualsiasi tipo di problema portato nella preghiera con perseveranza e cercando di chiedere bene, e anche per chiedere bene c'è bisogno di pregare per capire cosa chiedere, Dio Padre. Attraverso questa mamma, non può che darci quello che noi cerchiamo. Questo è il messaggio inequivocabile, mi pare, di Medjugorje per tutto il mondo. Quindi, perché è una rivoluzione, si potrebbe dire, è una vera rivoluzione, però dell'amore, della dolcezza, dello spirito. Quindi, esatto, in termini finanziari, se conosci come nel Vangelo, va, vendi tutto e compri quel campo lì, perché è quel campo il più prezioso. Hai capito che è il campo che ha più valore di tutti, quindi io penso che deve essere al primo posto assoluto. È l'unica cosa che se la assolutizzi, se assolutizzi Dio, non puoi sbagliare.
0: Io la ringrazio, voglio salutare tutti i telespettatori della Maria Visione.
1: Sì, allora, uno, ringrazio Maria di questa occasione, di questa intervista che era assolutamente inaspettata, quindi io la considero un dono del cielo. E io faccio un appello, e l'appello è quello di pregare il più possibile, pregare il più possibile, sottrarre quanto più tempo possibile agli impegni anche più sacri e dedicarli alla preghiera.
0: Grazie di cuore.

055-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa

guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù, che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria dei santi angeli custodi. Il culto degli angeli risale ai primi tempi della Chiesa e celebra la tenerezza di Dio, il quale creatore di tutte le cose visibili e invisibili, ha dato vita a esseri spirituali, messaggeri che accompagnano l'uomo, così che ogni fedele ha il proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita. Per tutte le volte che abbiamo trascurato i nostri angeli custodi, vivendo senza riconoscere i benefici che ci portano questi amici fedeli, sinceri, accanto a noi, chiediamo perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole o per omissione. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio.
1: Daran ordini ai suoi angeli di custodirti in tutte le sue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo poserà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverà rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordini ai suoi angeli di custodirti in tutte le sue vie.

et s'ignorer s'y a convoi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare un solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, questa mattina celebriamo la memoria dei Santi Angeli Custodi. Come abbiamo sentito nella prima lettura, Dio stesso promette di dare al popolo di Israele un angelo per guidare questo popolo, per dire ogni popolo, ogni nazione ha il suo angelo. Il problema è che ogni nazione, ogni popolo dovrebbe riconoscere la presenza di questo suo angelo custode e avere una devozione. Ma quanti ignoranza tra i popoli che non, alcuni non riconoscono neanche la presenza di questi amici sinceri, fedeli che sono con noi. E così si è messo in gioco la nostra fede. La fede non dovrebbe essere soltanto una cosa intellettuale, astratta, ma la vita è la vita. Crediamo quello che celebriamo. Quando recitiamo il credo, che cosa diciamo? Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, del mondo visibile e invisibile. Visibile lo vediamo, ma non è che vediamo tutto. E quello invisibile esiste e non abbiamo neanche la facoltà di entrare in questo mondo invisibile. Invece viviamo in questo mondo dove c'è anche la presenza di essere invisibile come gli angeli che ci sono. Quelli buoni sono lì per darci la mano, quelli cattivi per distrarci e portarci via della salvezza, lontano dalla salvezza. E dunque Dio stesso ha promesso al popolo di Israele di mandare a loro questo custode che farà guida. In realtà il vero angelo che Dio ha mandato all'umanità è il suo figlio, che porterà tutta l'umanità in paradiso. E bisogna riconoscere questo lavoro che ha fatto il figlio di Dio come angelo di ciascuno di noi, dell'umanità, per portarci dal Padre. Nel Vangelo la gente litigano, i discepoli litigano per sapere chi è il più grande. E questo è normale, nella vita facciamo sempre questo corso, questa gara per essere primi. Nessuno manda i figli a scuola per essere l'ultimo, eh? Dobbiamo essere tutti promossi. Ma il Signore ha la sua logica, che non è come la nostra logica umana. La logica del Signore è diversa, è divina, e confonde l'uomo nella sua follia di grandeur, come dico in francese. Dio che è grande, che scende in mezzo a noi, che si fa piccolo, l'uomo non capisce e vuole diventare più grande di Dio e prendere il suo posto. E questo rovina le relazioni tra di noi e rovina tante cose. E Dio, Gesù ha preso questo bambino, l'ha messo, ha detto: chi è come questo bambino, diventerete cose come questo bambino, entrerete nel regno dei cieli. Diventare come bambini non è facile, non è che dobbiamo, è uno spirito che dovremmo avere per cancellare la durezza che si manifesta nella vita degli adulti. Passare dalla durezza alla dolcezza, all'innocenza dei bambini non è facile. Quando chiedi a un adulto di perdonare, non è facile. Invece che un bambino perdona subito, va ancora a giocare, fa il fair play. Prendiamo nella giornata di oggi a osservare come si comportano i bambini e ci renderemo conto di quello che il Signore ti sta chiedendo.
San Pio da Pietrelcina, parlando alla una sua figlia spirituale, a proposito dell'angelo custode, diceva che il buon angelo custode prega per voi. Dobbiamo sapere che l'angelo custode prega per noi e poi offre a Dio tutte le nostre buone opere che compiamo, i nostri desideri santi e puri. Questo angelo custode veglia su queste cose e nelle ore in cui ci sembra essere soli, abbandonati,

Non dimentichiamo che abbiamo accanto a noi un angelo custode e questo punto anche Don Bosco l'ha raccomandato ai suoi ragazzi, che quando siete in difficoltà non vi vergognate di chiedere all'angelo custode. Io penso che faccio almeno questa esperienza quasi tutti i giorni perché dove sono in Liguria, è una parrocchia dell'entroterra. Devo andare ogni mattina dalle suore per la messa. Le suore vogliono la messa presto al mattino. La messa inizia alle 7. Dunque mi devo svegliare alle 5 e poi prendere la strada per andare e prepararmi per la messa. E a volte a questa ora c'è il sonno, in questo momento è bellissimo per dormire. E dormo, dormo, dormo e poi sento come qualcuno mi ha toccato per dire: Zefirino, Zefirino, alzati, vai, vai, vai, vai. E questo veramente è la presenza dell'angelo custode che veglia su di me per non mancare la puntualità. Perché devo rispettare le suore nella messa, essere puntuali. E l'angelo veglia, veglia, anche se dormo tardi, ma al mattino so che c'è qualcuno che mi... Non è un sveglio, l'angelo è lì. Facciamo questa esperienza della presenza, di riconoscere questa presenza spirituale accanto a noi. Ma anche questa presenza spirituale diventa una presenza materiale attraverso un amico fedele che fa questo lavoro. Non è che tutti sono cattivi, abbiamo comunque qualcuno tutti i momenti che è sempre lì come angelo custode, che si fa sentire. Allora chiediamo al Signore questa grazia di aprire i nostri occhi per riconoscere veramente la presenza di questi santi protettori, guidi, che sono lì in aiuto a noi, che ti danno la mano. Mi ricordo che nell'anno 2000 c'era una guerra nella Repubblica Centroafrica. I militari francesi hanno deciso di andare a bombardare tutto un quartiere. Lo sapevo perché ero nell'altro pezzo e sono salvato, ero stato salvato con 400 persone dietro a me. Siamo salvati. E ci hanno avvertito che domani faranno la stessa cosa nell'altra zona. E così subito telefonato. Guardate che arrivano domani, scappate, scappate. Ma sono arrivati lo stesso, hanno bombardato, pensando che l'indomani nessuno poteva più vivere. Quando sono passati c'erano la gente che erano lì, ma nel momento che loro bombardavano, come il paese è trasformato con fiume, è diventato come fiume, non vedevano più nulla. Bombardavano così e la gente sono lì. Questo credo che l'angelo custode di questo quartiere, di questo paese, è molto attivo. È attivo. Se avete disattivato gli angeli custodi, adesso vi do l'ordine di attivare. È gratis questa applicazione. Angelo custode gratis, applichiamolo. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Credo in solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore, facciamo salire le nostre intenzioni di preghiera al Signore per intercessione dei nostri angeli custodi. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti i vescovi, cardinali, sacerdoti e per nuove vocazioni nella tua Santa Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. In questo giorno in cui facciamo memoria dei santi angeli custodi, Signore, ci offriamo a tutti i nonni che sono lì, fanno questo lavoro di angeli custodi verso i figli e i nipoti nella società. A loro manda abbondante benedizione e protezione, che loro possono continuare questo lavoro presso ciascuno di noi. Noi ti preghiamo. per tutte le intenzioni che abbiamo espresso e tutte le altre che sono rimaste nel nostro cuore. Signore, tu lo sai, esaudisci al di là delle nostre richieste. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Preghiamo. Accogli, o Signore, i doni che ci presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: vostro spirito. In atto i nostri cuori.
1: Rendiamo
0: grazie al Signore nostro Dio.

Tu ti riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro, per mezzo di Lui, le moltitudini del

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ci preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ci offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il sacerdotale. Ci preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Redila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo, Pietro e Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nel nome del Signore, scambiate un segno di pace.
1: Amen.

0: Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo.
1: O Signore, non sono degno di partecipare a tua vita.

0: Prima di concludere questa celebrazione, salutiamo solennemente, ufficialmente i nostri angeli custodi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci e governa me, che ti sia affidato dalla pietà celeste. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, regge e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, regge e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Almeno sono contenti gli angeli. Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Per l'intercessione degli angeli custodi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.
0: E buona giornata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sei lodato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei Padri Camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra,
1: certo.
0: Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo e dicevo Dio, per favore, ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio, ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non ho più lasciato, non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutta la pastorale.

0: di quella certo. chiesa e sono pieno ora.
1: Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
0: Tantissimo.
1: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
0: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la Messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella Messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
1: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è ad fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
0: La sorgente è... Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
1: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
0: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi

affittiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per

noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi.

Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Oh Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, oh Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?»

0: Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Avete ascoltato bene la liturgia, il brano sugli angeli, il mio nome è in lui, la lettura del Vecchio Testamento. Gesù poi ripete il nome dell'angelo, no? Il nome di Dio. Per vivere al cospetto di Dio, questi angeli che Dio ad ognuno di noi ci ha affidato un angelo, noi dobbiamo vivere la parola, in modo particolare, con tanta serenità, o le 10 parole, due grandi comandamenti che ci ha lasciato Gesù. Per amare Dio, devi amare il prossimo tuo come te stesso. Per amare Dio, devi amare il prossimo tuo come te. Allora, prima fase, ci dobbiamo amare così come siamo, perché siamo dono dell'Altissimo. Se io non mi amo, non mi accetto così come sono, non accetto l'autore del dono. E poi a cascata, amare il prossimo. E chi è il prossimo? Signore, per chi dobbiamo pregare? Per quelli che ci calunniano, per quelli che non ci vogliono bene. Per quelli, per quelli, per quelli. Ma come, Signore? Pietro, io sono venuto per gli ammalati, non per i sani. Siamo tutti malati fino a quando non facciamo entrare nella nostra anima il medico e la medicina, che è Gesù di Nazareth. È una sfida importante. Sapete qual è la sfida di Dio della Trinità? Far vivere il loro amore trinitario nel cuore di ciascuno di noi. Chiudo perché mi ha detto Padre Marco, e lo ringrazio che mi dà il privilegio di celebrare, dove abbiamo un gruppo americano. Purtroppo la sfida sulla terra, vi dico queste parole di Madre Teresa, fino a quando ci saranno aborti sulla terra, ci saranno guerre. E la prima guerra è quella che c'è l'uomo nel cuore, padri contro figli, figli contro fratelli, eccetera, eccetera. Ma quando l'uomo fa un esame di coscienza e incomincia ad accettarsi e ad amare il suo prossimo, il medico e la medicina vivrà in te, camminerà con te, il suo sguardo si poserà su di te. La preghiera di benedizione che Dio dà a Mosè: il Signore ti benedica, ti protegga e ti custodisca. Rivolga il suo sguardo su di te, rivolga. Vuol dire che quando noi non siamo più in comunione con Dio, il suo sguardo non è più rivolto su di me. Anche l'angelo non mi guarda, quindi la sua luce non riflette in me, non sono più luce. Già noi siamo tenebre e quella luce non riflette su di noi. Quindi facciamoci scaltri e furbi come i santi che hanno capito la via, quella più piccola, per dimorare nella luce di Dio, nella santità di Dio. Allora invochiamo l'Arcangelo Michele, oggi che siamo nella festa degli angeli custodi, perché, come dice la preghiera, illuminami, custodisci, reggi e governa me, che ti sono stato affidato dalla pietà celeste.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la salute a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.